0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.
2: Siamo pronti per tornare con una nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villa Nuova sul Clisi, in Piazza Roma, per lo Spiedo nel Parco. Durante la serata ci sarà la premiazione del primo concorso Spiedo Villanovese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7, in diretta dalle 19 alle 21, con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno presenti già dalle 18.30. Il comune di Villa Nuova sul Clisi devolverà il ricavato della serata ai servizi sociali comunali in favore delle fragilità minorili. Vi aspettiamo domenica 30 agosto in Piazza Roma a Villa Nuova sul Clisi.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: così.
1: Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Dopo l'ottimo esordio in campionato, i ragazzi di Eugenio Corini ora devono confermarsi anche in trasferta. Questa domenica 30 agosto dalle 21, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Giuseppe Voltini per commentare il match tra Pergolettese e Union Brescia. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, La Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Domenica prossima ripartiremo da Orsi Nuovi.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 3.
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
2: Siamo pronti per tornare con una nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villa Nuova sul Clisi, in Piazza Roma, per lo Spiedo nel Parco. Durante la serata ci sarà la premiazione del primo concorso Spiedo Villanovese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7, in diretta dalle 19 alle 21, con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno presenti già dalle 18.30. Il comune di Villa Nuova sul Clisi devolverà il ricavato della serata ai servizi sociali comunali in favore delle fragilità minorili. Vi aspettiamo domenica 30 agosto in Piazza Roma a Villa Nuova sul Clisi.

Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

0: Love.
1: Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Dopo l'ottimo esordio in campionato, i ragazzi di Eugenio Corini ora devono confermarsi anche in trasferta. Questa domenica 30 agosto dalle 21, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Giuseppe Voltini per commentare il match tra Pergolettese e Union Brescia. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, La Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Domenica prossima ripartiremo da Orsi Nuovi.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.

Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: A Radio Brescia 7 sono le 4.
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.
2: Siamo pronti per tornare con una nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villa Nuova sul Clisi, in Piazza Roma, per lo Spiedo nel Parco. Durante la serata ci sarà la premiazione del primo concorso Spiedo Villa Novese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7, in diretta dalle 19 alle 21, con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno presenti già dalle 18.30. Il comune di Villa Nuova sul Clisi devolverà il ricavato della serata ai servizi sociali comunali in favore delle fragilità minorili. Vi aspettiamo domenica 30 agosto in Piazza Roma a Villa Nuova sul Clisi.

0: out of it.
1: Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it

0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Dopo l'ottimo esordio in campionato, i ragazzi di Eugenio Corini ora devono confermarsi anche in trasferta. Questa domenica 30 agosto dalle 21, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Giuseppe Voltini per commentare il match tra Pergolettese e Union Brescia. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 120.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Domenica prossima ripartiremo da Orsi Nuovi.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7. Ritorno.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 5 in punto.
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Siamo pronti per tornare con una nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villa Nuova sul Clisi, in Piazza Roma, per lo Spiedo nel Parco. Durante la serata ci sarà la premiazione del primo concorso Spiedo Villa Novese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7, in diretta dalle 19 alle 21, con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno presenti già dalle 18.30. Il comune di Villa Nuova sul Clisi devolverà il ricavato della serata ai servizi sociali comunali in favore delle fragilità minorili. Vi aspettiamo domenica 30 agosto in Piazza Roma a Villa Nuova sul Clisi.

Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Dopo l'ottimo esordio in campionato, i ragazzi di Eugenio Corini ora devono confermarsi anche in trasferta. Questa domenica 30 agosto dalle 21, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Giuseppe Voltini per commentare il match tra Pergolettese e Union Brescia. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra. Pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana La Commedia delle Pentole. A Brescia in via Zara 125.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Domenica prossima ripartiremo da Orsi Nuovi.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Time.
1: Time of clock.
2: Sono le 6.
3: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.
2: Siamo pronti per tornare con una nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villa Nuova sul Clisi, in Piazza Roma, per lo Spiedo nel Parco. Durante la serata ci sarà la premiazione del primo concorso Spiedo Villanovese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7, in diretta dalle 19 alle 21, con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno presenti già dalle 18.30. Il comune di Villanuova sul Clisi devolverà il ricavato della serata ai servizi sociali comunali in favore delle fragilità minorili. Vi aspettiamo domenica 30 agosto in Piazza Roma a Villanuova sul Clisi.

0: più.
1: Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Dopo l'ottimo

0: via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
1: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole, a Brescia, in via Zara 125.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Brescia 7, ogni giorno la radio che dà voce al tuo mondo.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.

0: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Domenica prossima ripartiremo da Orsi Nuovi.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7. Buongiorno.
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
2: Siamo pronti per tornare con una nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villa Nuova sul Clisi, in Piazza Roma, per lo Spiedo nel Parco. Durante la serata ci sarà la premiazione del primo concorso Spiedo Villanovese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7, in diretta dalle 19 alle 21, con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno presenti già dalle 18.30. Il comune di Villa Nuova sul Clisi devolverà il ricavato della serata ai servizi sociali comunali in favore delle fragilità minorili. Vi aspettiamo domenica 30 agosto in Piazza Roma a Villa Nuova sul Clisi.

nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it

0: Jackpot.
1: Ancora in bilico su quella scala malferma? Non correre rischi. Noleggia trabattelli professionali da Big Matt Maflan. Stabili, sicuri e facili da montare per lavorare senza pensieri. E per il portafogli? C'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto Noleggia in Radio 10. Lavora in comodità e sicurezza. Prenota il tuo noleggio scontato da Maflan. Chiamaci o vieni a trovarci in via Seradello 125 a Sarezzo, Brescia. Big Matt Maflan, porte aperte alle opportunità.

0: a 79 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Il tuo quotidiano ti segue ovunque, anche lontano da casa. Con la Summer Card hai il giornale di Brescia sempre con te. Nessuna rinuncia. Ogni giorno leggi il quotidiano in digitale. La formula perfetta per le tue vacanze a 5,99 euro a settimana. Scopri tutti i vantaggi sullo shop online del giornale di Brescia.
4: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Voglio un SUV pieno di comfort, tecnologico e sicuro.
5: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Più di 18 km con un litro. Sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
6: A partire da 25.990 euro. Disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: MG. Find your

0: Pensate per te. Scopri le nostre auto, approfitta delle promo dedicate e trova quella giusta. Ti aspettiamo in Viale Sant'Eufemia 28 a Brescia. Bonera, scopri il nostro usato, trova la tua prossima auto.
1: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Radio Brescia 7, fresca e shakerata.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Dopo l'ottimo esordio in campionato, i ragazzi di Eugenio Corini ora devono confermarsi anche in trasferta. Questa domenica 30 agosto dalle 21, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Giuseppe Voltini per commentare il match tra Pergolettese e Union Brescia. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.
4: Ancora in bilico su quella scala malferma? Non correre rischi. Noleggia trabattelli professionali da Big Matt Maflan. Stabili, sicuri e facili da montare per lavorare senza pensieri. E per il portafogli c'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto Noleggia in Radio 10. Lavora in comodità e sicurezza. Prenota il tuo noleggio scontato da Maflan. Chiamaci o vieni a trovarci in via Seradello 125 a Sarezzo, Brescia. Big Matt Maflan, porte aperte alle opportunità.
5: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
6: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
7: La tua prossima auto potrebbe essere più vicina di quanto pensi. Usato garantito Bonera. Un'ampia selezione di vetture, tante proposte e promozioni pensate per te. Scopri le nostre auto, approfitta delle promo dedicate e trova quella giusta. Ti aspettiamo in Viale Sant'Eufemia 28 a Brescia. Bonera, scopri il nostro usato, trova la tua prossima auto.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Domenica prossima ripartiremo da Orsi Nuovi.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra è ancora tempo di saldi estivi. Non lasciarti scappare gli ultimi giorni dei saldi estivi Tanghetti Salotti, con sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti
4: all'insieme. Brescia 7 Time.
5: Time o'clock.
4: A Radio Brescia 7 sono le 8.
6: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
7: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.

0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.
2: Siamo pronti per tornare con una nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villa Nuova sul Clisi, in Piazza Roma, per lo Spiedo nel Parco. Durante la serata ci sarà la premiazione del primo concorso Spiedo Villanovese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7, in diretta dalle 19 alle 21, con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno presenti già dalle 18.30. Il comune di Villa Nuova sul Clisi devolverà il ricavato della serata ai servizi sociali comunali in favore delle fragilità minorili. Vi aspettiamo domenica 30 agosto in Piazza Roma a Villa Nuova sul Clisi.

Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

Radio Brescia 7. Dalle ore 10 ci collegheremo in diretta con Giorgio Zanetti da Orzinuovi in provincia di Brescia, da dove trasmetteremo la radio in piazza. Anteprima della trasmissione In Piazza con noi, in onda su Teletutto. Potrai seguirci anche in DAB, in streaming sul nostro sito radiobrescia7.it e sulle nostre pagine ufficiali Facebook e Instagram.

0: all'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini favolosi Gris in Bone, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Il maestro Christian Gatti anche quest'anno ti aspetta a ballare alla Christian Dance. Dal 14 settembre corsi di valzer lento, tango, foxtrot, mazurka, salsa, bachata, valzer viennese, polka e cha-cha-cha, oltre a la nuova cumbia. E sempre il 14 settembre parte il corso di liscio avanzato. Da venerdì 18 il corso di Latin Dance per single. Christian Dance è anche preparazione atleti dance standard e corsi personalizzati su richiesta. La prima serata di prova è gratuita. Christian Dance è Flero, in via Leonardo da Vinci 1. Info 338 32 71 436.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra è ancora tempo di saldi estivi. Non lasciarti scappare gli ultimi giorni dei saldi estivi Tanghetti Salotti, con sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino, tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. Affrettatevi, i saldi estivi Tanghetti Salotti vanno a ruba nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? La grande eclisse di sole. In edicola con il giornale di Brescia, il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità.
5: La tua prossima auto potrebbe essere più vicina di quanto pensi. Usato garantito Bonera. Un'ampia selezione di vetture, tante proposte e promozioni pensate per te. Scopri le nostre auto, approfitta delle promo dedicate e trova quella giusta. Ti aspettiamo in Viale Sant'Eufemia 28, a Brescia. Bonera. Scopri il nostro usato. Trova la tua prossima auto.
6: Rientra a scuola?

0: Radio Brescia 7. Dalle ore 10 ci collegheremo in diretta con Giorgio Zanetti da Orzinuovi in provincia di Brescia, da dove trasmetteremo la radio in piazza. Anteprima della trasmissione In Piazza con noi, in onda su Teletutto. Potrai seguirci anche in DAB, in streaming sul nostro sito radiobrescia7.it e sulle nostre pagine ufficiali Facebook e Instagram.
1: Spot. Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
2: Dopo l'ottimo esordio in campionato, i ragazzi di Eugenio Corini ora devono confermarsi anche in trasferta. Questa domenica 30 agosto dalle 21, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Giuseppe Voltini per commentare il match tra Pergolettese e Union Brescia. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
3: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
4: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.
5: Il maestro Christian Gatti anche quest'anno ti aspetta a ballare alla Christian Dance. Dal 14 settembre corsi di valzer lento, tango, foxtrot, mazurka, salsa, bachata, valzer viennese, polka e cha-cha-cha, oltre a la nuova cumbia. E sempre il 14 settembre parte il corso di liscio avanzato. Da venerdì 18 il corso di Latin Dance per single. Christian Dance è anche preparazione atleti dance standard e corsi personalizzati su richiesta. La prima serata di prova è gratuita. Christian Dance è a Flero, in via Leonardo da Vinci 1. Info 338 32 71 436.
6: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60%. E con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
7: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
8: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
9: Ok, e quindi?
8: Voglio un SUV pieno di comfort, tecnologico e sicuro.
9: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Più di 18 km con un litro, sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
10: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
11: MG. Find your more.
0: Vieni anche tu a scoprire l'offerta a te dedicata e prenota un test drive gratuito negli showroom MG Bossoni.
12: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Summer Time, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa? I believe.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Radio Brescia 7. Dalle ore 10 ci collegheremo in diretta con Giorgio Zanetti da Orzinuovi in provincia di Brescia, da dove trasmetteremo la radio in piazza. Anteprima della trasmissione In Piazza con noi, in onda su Teletutto. Potrai seguirci anche in DAB, in streaming sul nostro sito radiobrescia7.it e sulle nostre pagine ufficiali Facebook e Instagram.

0: Così come passata di pomodoro Prix a 79 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Attenzione, prego! Ultima chiamata per chi è in cerca di occasioni da prendere al volo. A Francioforte Designer Village dal 28 agosto al 1 settembre ti aspettano i Final Sale. Saldi fino al 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
4: Al Centro Biancheria Voglia di Casa Mia inizia la fiera d'estate. Con sconti, sconti, sconti fino al 70%. Ma avrai un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, anche sulla merce già scontata. Eccezionale fiera d'estate al Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Con sconti, sconti, sconti fino al 70%. A Brescia, Rezzato, Chiari.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
6: Encore un dimanche, je dis sa chère. Encore un dimanche.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 9.
1: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Siamo pronti per tornare con una nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villa Nuova sul Clisi, in Piazza Roma, per lo Spiedo nel Parco. Durante la serata ci sarà la premiazione del primo concorso Spiedo Villanovese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7, in diretta dalle 19 alle 21, con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno presenti già dalle 18.30. Il comune di Villa Nuova sul Clisi devolverà il ricavato della serata ai servizi sociali comunali in favore delle fragilità minorili. Vi aspettiamo domenica 30 agosto in Piazza Roma a Villa Nuova sul Clisi.

Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

Radio Brescia 7. Dalle ore 10 ci collegheremo in diretta con Giorgio Zanetti da Orzinuovi in provincia di Brescia, da dove trasmetteremo la radio in piazza. Anteprima della trasmissione In Piazza con noi, in onda su Teletutto. Potrai seguirci anche in DAB, in streaming sul nostro sito radiobrescia7.it e sulle nostre pagine ufficiali Facebook e Instagram.

0: Auto potrebbe essere più vicina di quanto pensi. Usato garantito Bonera. Un'ampia selezione di vetture, tante proposte e promozioni pensate per te. Scopri le nostre auto, approfitta delle promo dedicate e trova quella giusta. Ti aspettiamo in Viale Sant'Eufemia 28 a Brescia. Bonera, scopri il nostro usato, trova la tua prossima auto.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.

0: Giornale di Brescia, sempre con te. Nessuna rinuncia. Ogni giorno leggi il quotidiano in digitale. La formula perfetta per le tue vacanze a 5,99 euro a settimana. Scopri tutti i vantaggi sullo shop online del Giornale di Brescia.
1: Potrei parlare dei sistemi di assistenza alla guida per i tuoi viaggi, come Dixtronic Plus, assistenza allo sterzo, assistenza al cambio di corsia, Blind Spot Assist, frenata d'emergenza assistita. Potrei, ma partito dimenticherai tutti questi nomi.
2: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria solo con Mercedes-Benz Financial.
3: Scopri l'offerta da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Buongiorno e buona domenica dalla redazione, in studio Alessio Galea. La guerra in Ucraina, sono proseguiti per tutta la notte i raid russi dopo il massiccio attacco che ieri alle porte di Kiev ha colpito un deposito di munizioni causando 37 morti e 40 feriti. Sul fronte opposto le forze ucraine hanno preso di mira una raffineria di petrolio nell'oblast di Leningrado. Intanto, secondo il sito Axios, nella sua visita a Mosca il capo della CIA avrebbe proposto un trilaterale tra Trump, Putin e Zelensky. La catastrofica alluvione tra Nepal e Tibet, il bilancio è salito ad almeno 750 morti ed oltre 2000 feriti, mentre è corsa contro il tempo per i 3000 dispersi, tra cui 3 italiani. Operazioni di ricerca complicate dal meteo avverso, una frana individuata ieri sera nei pressi di un fiume vicino alla zona del disastro ha provocato l'evacuazione delle squadre di soccorso. Momenti di apprensione per Alessandro Di Battista, ricoverato in gravi condizioni a Cuba, inizialmente a Santa Clara, poi a L'Avana. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle e giornalista, dopo un malore improvviso ha ripreso conoscenza e sta rispondendo alle domande dei medici. Di Battista si trovava sull'isola caraibica per realizzare un reportage per il Fatto Quotidiano. Segue la vicenda il governo in contatto con l'ambasciata italiana a Cuba. Il caso Ranucci, ancora polemiche sul cambio alla conduzione di Reporta, annunciato dalla RAI. Il servizio è di Laura Supino.
2: Siegfried Ranucci non ci sta e sulla sua rimozione dalla guida di Report si prepara ad una lunga battaglia politica in nome della libertà di stampa, ma anche ad una dura avvertenza legale. Il clima politico esterno, con il centrodestra che esulta per la rimozione di un giornalista sgredito e il centrosinistra che parla di golpe, non aiuterebbe ad accreditare la tesi di una decisione volta a tutelare il programma. Ma i problemi non finiscono qui. Gli inviati di Report sono sul piede di guerra e minacciano le dimissioni in blocco se l'azienda non tornerà sui suoi passi. La nomina mai concordata di Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi alla conduzione ha fatto saltare ogni tentativo di mediazione e la riunione fissata con la dirigenza per i primi di settembre.
1: Lo sport e calcio, grazie ai cambi la Juventus batte 2-0 il Parma e fa 2-2, male la Fiorentina, al Franchi passa il Frosinone per 3-0, sugli altri campi l'Udinese supera 3-2 il Monza in trasferta, bene il Sassuolo 2-1 tra le mura amiche contro il Torino. Lorenzo Vilanetti.
3: Luciano Spalletti i jolly li trova dalla panchina, Nico Gonzalez prima, Teun Koopmeiners poi. I due esuberi considerati ai margini del progetto firmano il 2-0 allo Stadium contro il Parma, che vale ai bianconeri il secondo successo su due. L'analisi del tecnico.
4: Tutto positivo, bella vittoria, partita giocata su dei ritmi alti, intensità, partita giocata bene sia nel primo tempo che nel secondo tempo, due partite serie, due partite profonde dove abbiamo messo tutto o tutti quei motivi del perché siamo qui.
3: Non può dire lo stesso Fabio Grosso della sua Fiorentina, che al Franchi rimedia un altro KO dopo il 4-0 in casa della Roma. Questa volta la Viola perde 3-0 contro il Frosinone, trascinato dalla doppietta di Raimondo. Poi l'Udinese, Corsaro a Monza con il 3-2 che vale il primo successo stagionale, e poi il Sassuolo 2-1 tra le mura amiche del Mapei contro il Torino, gol decisivo di Berardi. Nel pomeriggio si ricomincia alle 18:30 Napoli-Como, alle 20:45 Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Chiudono la seconda giornata Lecce, Roma e Atalanta-Bologna di scena domani.
1: È tutto, l'informazione torna più tardi.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
5: Dopo l'ottimo esordio in campionato, i ragazzi di Eugenio Corini ora devono confermarsi anche in trasferta. Questa domenica 30 agosto dalle 21, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Giuseppe Voltini per commentare il match tra Pergolettese e Union Brescia. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
6: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
7: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.
0: Spot.
8: Il maestro Christian Gatti anche quest'anno ti aspetta a ballare alla Christian Dance.

0: Inizia sempre il 14 settembre e parte il corso di Liscio Avanzato. Da venerdì 18 il corso di Latin Dance per single, Christian Dance e anche preparazione atleti danze standard e corsi personalizzati su richiesta. La prima serata di prova è gratuita. Christian Dance è a Flero, in via Leonardo da Vinci 1. Info 338 32 71 436.
1: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Voglio un SUV pieno di comfort, tecnologico e sicuro.
2: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Più di 18 km con un litro. Sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
3: A partire da 25.990 euro. Disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
1: MG. Find your more.
4: Vieni anche tu a scoprire l'offerta a te dedicata e prenota un test drive gratuito negli showroom MG Bossoni.
5: Attenzione, prego! Ultima chiamata per chi è in cerca di occasioni da prendere al volo. A Francioforte Designer Village dal 28 agosto al 1 settembre ti aspettano i Final Sale. Saldi fino al 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Radio Brescia 7. Dalle ore 10 ci collegheremo in diretta con Giorgio Zanetti da Orzinuovi in provincia di Brescia, da dove trasmetteremo la radio in piazza. Anteprima della trasmissione In Piazza con noi, in onda su Teletutto. Potrai seguirci anche in DAB, in streaming sul nostro sito radiobrescia7.it e sulle nostre pagine ufficiali Facebook e Instagram.

0: Turn Informer.
1: Radio Brescia 7, Summer in Love.
2: Radio Brescia 7, Summer in Love.
1: Spot. All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
4: Cari amici, sono finalmente iniziati i saldi estivi. Passate a trovarci in negozio per scoprire le migliori promozioni di sempre a ottima qualità. In più alla cassa verrà applicato un ulteriore sconto del 20% su tutta la spesa, anche se già scontata. Tutto, ma proprio tutto, scontato fino al 70%. Non perdete questa occasione.
5: A Brescia, Rezzato, Chiari.
6: Potrei parlare dei sistemi di assistenza alla guida per i tuoi viaggi, come Dixtronic Plus, assistenza allo sterzo, assistenza al cambio di corsia, Blind Spot Assist, frenata d'emergenza assistita. Potrei, ma partito dimenticherai tutti questi nomi.
7: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria solo con Mercedes-Benz Financial.
8: Scopri l'offerta da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 10.
1: Radio Brescia 7. Ci colleghiamo in diretta con Giorgio Zanetti da Orzinuovi in provincia di Brescia, da dove trasmetteremo la radio in piazza. Anteprima della trasmissione In piazza con noi, in onda su Teletutto. Puoi seguirci anche in DAB, in streaming sul nostro sito radiobrescia7.it e sulle nostre pagine ufficiali Facebook e Instagram.

Eccoci qui, buongiorno a tutti, bentornati cari ascoltatori della domenica mattina e ascoltatori della radio in piazza. Beh, si riparte per questa nuova stagione, per questa nuova cavalcata che ci terrà insieme per tutta la stagione fino a giugno del prossimo anno. Radio Brescia 7, oggi con la radio in piazza e con il sottoscritto, è qui a Orzi Nuovi come tradizione vuole, perché sempre poi la nostra trasmissione della piazza riparte da tanti anni da qui, dalla fiera di Orzi Nuovi. Fiera di Orzi Nuovi, peraltro, è giunta alla 78esima edizione, quindi voglio dire grande tradizione di questa meravigliosa fiera che è partita il 27 e terminerà il 31 agosto, cioè domani 2026. Allora, dove si svolge, per chi non lo sapesse, ma credo che è talmente conosciuta che nessuno possa chiedersi questa cosa, ma nel centro cittadino e nelle sedi di Orzi Nuovi. I temi principali di questa fiera ormai da tanti anni sono davvero importanti: si parla di agricoltura, si parla di zootecnica, di agroalimentare, di artigianato, di commercio, di sostenibilità climatica, e in particolare in questa edizione si parlerà del valore dell'acqua e della sanità animale. Quindi sempre sul pezzo questa fiera di Orzi Nuovi, e tra poco entreremo nel vivo anche della nostra puntata con i primi ospiti. Qui la piazza ormai è già pienissima di gente e come sempre la fiera di Orzi Nuovi è una grande festa per tutti noi. A tra poco.

0: Ed anche quest'anno ovviamente la radio in piazza farà da traino a In Piazza con Noi, che andrà in onda dalle 11 su Tele Tutto con Marco Recalcati, Elisabetta nel Medico e il sottoscritto, e io ho già qui i due protagonisti. Marco e Elisabetta, buongiorno e bentornati.
1: Ma buongiorno.
2: Buongiorno, bentornata Elisabetta, Giorgio, che bello ritrovarsi. Sembra ieri praticamente, le vacanze non ne abbiamo neanche fatte, perché in un secondo siamo arrivati di nuovo a Orzinuovi, che è il punto di partenza storico della piazza di Piazza Con Noi.
0: Vero, allora diciamo una cosa, lo scorso anno è stata una bellissima cavalcata, abbiamo scoperto la nostra provincia nel dettaglio, siamo entrati proprio, come dire, nelle pieghe della nostra provincia, abbiamo messo in evidenza tante cose meravigliose. Quest'anno cercheremo di fare ancora meglio.
2: Cercheremo di fare ancora meglio, abbiamo fatto 40 puntate l'anno scorso, record assoluto di trasmissioni, ma quest'anno cerchiamo anche di essere ancora più sul territorio. Beh, abbiamo già tutta un'infilata di città, paesi da vedere da qui a dicembre, praticamente il calendario è quasi tutto fitto, e poi stiamo già lavorando con Marco Marino, che è il nostro uomo di fiducia per il 2027, e questo è un gran lavoro, ma insomma stiamo avendo delle soddisfazioni, ma soprattutto un riscontro, che è quello che ci tengo a dire. Veramente la piazza è diventata ormai un modo di comunicare che è istituzionale e assolutamente ribadito, sottoscritto da tutti, da tutte le entità locali che poi andiamo a vedere.
0: Insomma, Elisabetta, un po' un punto di riferimento per la nostra provincia, vero?
1: Eh sì,
0: ci si ritrova tutti in piazza
1: e ne siamo onorati. Ma senti Giorgio, ma ti siamo mancati un po'?
0: Quello sempre, ovviamente. Mi siete mancati, anche se devo dire che il lago ha un po' sopperito a questa vostra mancanza. Mi sono fatto un po' di spiaggia, mi sono fatto un po' di nuoto, di bagnetti, c'era
1: ci siamo
0: il sole.
1: Divertiti.
2: La verità è che Giorgio ha lavorato tantissimo, perché l'ho visto in giro in ogni contesto con le sue serate meravigliose, quindi insomma non dico beato te che hai lavorato, perché sarebbe veramente sarebbe un po' esagerato, però
0: è sempre piacevole,
2: è sempre piacevole il contatto col pubblico,
0: a trovare il tempo per tutto. Tornando, dimmi Elisabetta.
1: E siamo pronti a ripartire, perché
0: a ripartire.
1: Come diceva Marco, ci sono tantissime novità, non dobbiamo spoilerare troppo, perché insomma bisogna godersi la puntata per puntata, ogni piazza. E oggi siamo qui, non so se hai notato, ma il tema portante di questa fiera, di questa 78esima fiera, è l'acqua. Se ti giri alle tue spalle vediamo una bellissima fontana, vediamo che la piazza è fiorita, sono cresciute delle piante bellissime, abbiamo delle farfalle giganti sulla nostra testa, e la natura oggi la fa da padrona. Però insomma c'è tantissimo di cui parlare, da visitare, e invitiamo anche gli amici che ci stanno ascoltando a venire a trovarci durante tutto il corso della giornata, perché questa sarà davvero una domenica pazzesca.
0: E anche perché Marco, Fiera di Orzinuovi è sempre sul pezzo, l'acqua è un tema dominante ormai.
2: Sì, l'acqua abbiamo anche Elisabetta, abbiamo anche seguito e diciamo così presentato un convegno dedicato proprio all'acqua, che era poi il convegno di partenza proprio di questa fiera di Orzinuovi, e effettivamente l'acqua mai come quest'anno è stata fonte di
1: ispirazione e disperazione.
2: Esatto, bravissimo, perché è mancata, e quando manca è un problema, ma quando ne viene troppa si crea un altro problema, e quindi questo è un po' il leitmotiv di tutta la fiera. L'acqua come veramente fonte di vita, ma purtroppo con i cambiamenti climatici anche di devastazione.
0: Certo, bisogna saper gestire anche questi cambiamenti climatici, e non è facile, ci vuole il tempo, ci vogliono le intuizioni, ci vogliono i fondi.
2: Ci vogliono i fondi, bisogna investire sul clima, bisogna cambiare anche delle abitudini, perché quello che ci hanno spiegato è che effettivamente è un processo, purtroppo, che renderlo reversibile in tempi brevi è difficilissimo, ci vorranno, se attuiamo determinate politiche climatiche, forse 10 anni potremmo invertirlo, altrimenti dobbiamo comunque adattarci a questi cambiamenti, e quindi cambiare assolutamente stile di vita, coltivazioni, il lavoro, e poi si creeranno anche delle opportunità di lavoro nel campo della proprio della prevenzione climatica, perché ci sono tanti progetti che devono portare a questo contenimento climatico e che quindi creeranno per assurdo anche delle opportunità di lavoro. Quindi
0: sempre
2: non è tutto negativo.
0: Quando c'è un cambiamento ci sono sempre anche le opportunità.
2: Il problema crea la capacità dell'uomo appunto di risolverlo, e quindi cambiamenti nelle ere dell'uomo ci sono sempre stati e più o meno li abbiamo sempre gestiti. Questo è un po' più difficile sicuramente, però ce la dobbiamo fare.
0: Una stagione nuova, una nuova edizione con gli orzi nuovi, quali saranno le novità di questa puntata?
1: Di questa puntata saranno gli ospiti che saranno presenti oggi. Appunto, Marco ci ha raccontato quello che è il tema portante di cui abbiamo già discusso lunedì scorso, e oggi con alcuni degli ospiti approfondiremo l'argomento. Ma come diresti tu, Giorgio? Salvate l'acqua, bevete il vino.
0: Beh, insomma, è già un piccolo aiuto. Io lo faccio da anni, sono precursore di queste cose.
2: Ci stiamo addestrando in effetti a questo, io e Giorgio, e forse ce la potremo anche fare, anzi ci stiamo riuscendo benissimo,
0: sì,
2: con l'aiuto anche di Marco Marino e non di Elisabetta, perché Elisabetta è molto salutista, quindi su queste cose non è ferratissima.
1: Sono più concentrata sull'acqua. Ma io posso salutare anche tutta la squadra di Teletutto,
0: devi,
1: che oggi riparte alla grande al nostro fianco, il nostro regista Massimo Grandi insieme a Paolo Bergamaschi. Grazie a tutti gli operatori che sono presenti oggi, davvero una squadra straordinaria come sempre, pronti a ripartire, e ho visto che sono veramente tutti belli frizzanti.
0: Beh, a questo punto, ragazzi, come sempre tradizione vuole, io ho una frase da dirvi, che ragazzi, trucco e parrucco, che alle 11 si parte.
2: Grande Giorgio.
1: Siamo pronti.
0: A dopo, grazie.
2: Via.

Ebbene sì, la piazza ormai è pienissima. Io invito tutti quelli che sono in giro qui in zona o anche in provincia a fare assolutamente un giro, perché la Fiera di Orzi Nuovi è un'esperienza che non va assolutamente non fatta, o meno va fatta almeno una volta nella vita. Ma se poi avete la possibilità di farla tutti gli anni, sono sicuro che avrete modo di rifarla, perché ci si innamora. Questo viale meraviglioso di Orzi Nuovi, pieno di gente, pieno di colori e soprattutto pieno di farfalle, perché quest'anno le farfalle, diciamo che fanno un po' da padrone nella coreografia di questa fiera. Ci sono davvero farfalle enormi appese e sparse per tutto il paese, una piazza coloratissima, vivissima ovviamente. Avrà ancora una 2 giorni di vita importante questa fiera, perché tra convegni, tra tutto ciò che c'è, spettacoli, manifestazioni, conferenze, insomma è davvero una fiera importante non solo per gli specializzati del settore, ma davvero per tutti, perché ci permette attraverso questi convegni di capire anche come il mondo si sta evolvendo e, come diceva il nostro Marco Recalcati prima, come noi umani dobbiamo cercare di

0: poi questa mattina, girando per la fiera, ho visto questi ventagli di carta verdi con scritto "non ci svenire, croce verde di Orzi Nuovi". Allora io sono andato al banchetto della Croce Verde di Orzi Nuovi, ho incontrato il dottor Cantoni. Posso darti del dottore oggi?
1: Questo è un po' tanto.
0: È un po' troppo?
1: Sono istruttore dell'associazione.
0: Ok, sapevo che sei un istruttore dell'associazione, ma parliamo di questa iniziativa, perché ci sono le ragazze per lungo la fiera che stanno distribuendo questi ventagli di carta.
1: Questa è stata una scelta fatta dal nostro consiglio, sì, per lasciare dei gadget a ricordo di questa giornata per chi passa davanti al nostro gazebo.
0: Certo.
1: Un modo anche per raccogliere e avvicinare la gente alla nostra realtà. E approfitto di questa cosa perché in mattinata saremo qui per chi vorrà provare quelle tecniche che servono per la disostruzione delle vie aeree.
0: Certo, quindi primo soccorso alla fine, vi occupate, sì, fondamentalmente di questo.
1: Il nostro è un soccorso fatto in emergenza, ok? Quindi H24, 365 giorni all'anno siamo presenti sul territorio.
0: Certo, Croce Verde di Orzi Nuovi, raccontami un po' la storia di questa Croce Verde di Orzi Nuovi.
1: Allora, è più di 35 anni che noi siamo sul territorio, il nostro focus, il nostro obiettivo è quello di portare soccorso alla popolazione, nasciamo per questo tipo di servizio, oltre che fare formazione e informazione sul territorio di quello che è la nostra attività, oltre che portare anche una cultura del soccorso, che molte volte è quella che fa la differenza ancora prima dell'arrivo dell'ambulanza.
0: È vero, questo è molto importante.
1: Fondamentale.
0: Più gente preparata in giro c'è e più si possono salvare.
1: Assolutamente.
0: Ho visto che hai tante ragazze giovani, ci sono tante ragazze, sì, che stanno appoggiando un po' la Croce Verde. Allora io, visto che ne hai una vicino a te, approfitterei per fare due parole.
1: Assolutamente.
0: Presentamela tu però.
1: Allora, lei è Nadia Lorenzini, un altro formatore della nostra associazione, è un istruttore PAD, quindi un istruttore che lavora sul territorio per formare all'uso del defibrillatore.
0: Certo.
1: Okay? Nonché nostra consigliera, e lascio la parola a lei.
0: Certo. Nadia, allora innanzitutto cosa ti ha spinto a entrare nella Croce Verde? Perché è molto importante capire anche il percorso che una persona può affrontare e da cosa viene attratta poi per entrare in questa realtà.
2: Allora, inizialmente è stata curiosità. Curiosità di questo mondo. Io poi studio nell'ambito sanitario, quindi mi era affine. Mi sono approcciata un po' coi piedi di piombo, nel senso non sapendo bene cosa dietro questa porta ci fosse.
0: Sì.
2: E c'è un mondo bellissimo. C'è un mondo bellissimo dove tutti si possono approcciare. Non tutti magari hanno... Non è magari il settore forse dove tutti riescono
0: a muoversi con libertà.
2: Cioè, però c'è magari un posto,
0: c'è un posto per tutti,
2: perché,
0: e questo è molto importante.
2: Come diceva giustamente,
0: sì,
2: Beppe, facciamo principalmente emergenza urgenza, facciamo anche dei trasporti sanitari, quindi
0: sì,
2: accompagniamo,
0: certo,
2: la gente a fare semplicemente anche delle visite, e facciamo formazione sul territorio. Quindi se anche anche l'emergenza urgenza,
0: certo,
2: uno non fosse il suo, ma c'è tantissimo e c'è un posto veramente per tutti.
0: Anche perché i ruoli poi all'interno sono davvero tanti,
2: sono
0: vero?
2: Sono tantissimi. Apre veramente una porta a un mondo in cui bisogna proprio entrare per conoscerlo.
0: E poi è un mondo, perdoni, torno a te così parliamo un po',
1: certo,
0: con tutti, voglio dire, è un mondo che ti fa crescere umanamente. Sei d'accordo?
1: Ti fa crescere? Ti fa conoscere, perché scopri te stesso in situazioni che magari non avresti mai pensato di poter affrontare, e ti riscopri capace, come ti può anche scoprire dei nervi scoperti, come si dice,
0: certo,
1: dire. Quindi,
0: certo,
1: come
0: saper
1: diceva
0: gestire
1: Nadia,
0: anche emotivamente le situazioni, vero?
1: E potresti capire effettivamente che non è il tuo.
0: Certo.
1: Ci hai parlato di giovani, scusami se mi permetto,
0: sì,
1: sono le ragazze che stanno seguendo il corso che stiamo concludendo in questo periodo, e insieme ai ragazzi giovani abbiamo anche dei meno giovani che sono fortunatamente pensionati, hanno del tempo da dedicare e, come diceva Nadia, lavorano per il trasporto sanitario insieme ad altre figure che sono i ragazzi che lavorano in associazione.
0: Infatti, proprio come diceva Nadia, c'è posto per tutti in base alle tue attitudini.
1: Sì, assolutamente.
0: Allora, posso dire una cosa? È un'idea fantastica, perché questo,
1: grazie,
0: ventaglio aiuta molto in queste giornate,
1: sì,
0: di caldo, cioè ti aiuta a stare meglio, ed è proprio una cosa semplicissima ma geniale.
1: È un po' di prevenzione.
0: È un po' di prevenzione.
1: Prevenzione.
0: Grazie Nadia, grazie Beppe per questa bella
1: grazie
0: chiacchierata.
1: Grazie a voi.
0: Buon lavoro.
1: Grazie, buona giornata.

Eh sì, noi si proseguono in questa nostra diretta, ormai ci avviciniamo di più, sempre più alla diretta televisiva che vi ricordo partirà dalle 11 ufficialmente con la nuova stagione 2026-2027 della In Piazza con Noi, della trasmissione televisiva che tanto successo ha riscontrato lo scorso anno e veramente abbiamo trovato un calore nelle piazze, qualcosa di incredibile, abbiamo scoperto tante cose. Quanto è ricca la nostra provincia, io stesso ho avuto una sorpresa in ogni puntata, ho conosciuto qualcosa che non conoscevo pur essendo diciamo un bresciano doc, ma andare sui luoghi, visitare, vedere, parlare con gli abitanti, con gli amministratori, insomma ti dà una dimensione di quanto la nostra provincia sia incredibilmente ricca e piena di opportunità, e questa è la cosa più bella e che emerge ogni volta che c'è una puntata di In Piazza con Noi. Beh, tra l'altro non manca moltissimo, sono le 10.40 come vi dicevo prima, qui invece siamo sempre da Orzi Nuovi, presso la fiera di Orzi Nuovi, e come vi dicevo prima arriva sempre più gente, come sempre una grande festa, come sempre la fiera di Orzi Nuovi apre per tradizione la stagione televisiva, perché noi partiamo sempre da qui, quindi vediamo di chiudere bene quella stagione scorsa ma riaprire questa ancora meglio. Allora a tra poco per i saluti finali.

0: Ebbene, come la scorsa edizione, anche in questa io ho voluto qui in trasmissione Nicola Fratelli, uno degli organizzatori della fiera. Ciao Nicola.
1: Ciao Giorgio, buongiorno, buongiorno a te, buongiorno anche a tutti gli ascoltatori.
0: Ci ritroviamo dopo la tua stagione di Mediaset soddisfacente, perché tu ormai sei un uomo Mediaset, posso dirlo?
1: Esagerato, sì, no, diciamo che la stagione televisiva è stata una stagione molto molto intensa, che è andata alla grande, e in questo momento è un momento di pausa, insomma qualche giorno di pausa per stare qui alla fiera di Orzi Nuovi, e poi da martedì insomma si ricomincia.
0: E quindi parliamo di fiera, le novità di quest'anno, tanto si parla tanto di acqua, è fondamentale, vero?
1: Sì, diciamo che il tema di quest'anno è il valore dell'acqua, è tutto improntato sull'acqua, lo si vede anche dall'allestimento di Piazza Vittorio Emanuele, che è il luogo in cui ci troviamo in questo momento, un allestimento floreale con corsi d'acqua, fontane, insomma, che ricorda un po' il nostro vicino Fiume Oglio e il nostro paesaggio naturalistico della pianura.
0: Certo è che la Fiera di Orzi Nuovi ormai è diventata un riferimento per il settore, perché l'innovazione, tutto ciò che accade alla fine poi qui viene un po' esposto ed è importante.
1: Sì, diciamo che è una fiera che esiste da 78 anni e che cerca sempre di mantenere il perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione, insomma è importante non dimenticare le radici ma non rimanere ancorati al famoso 1948, anno della prima edizione della fiera, ma insomma il mondo si evolve e di conseguenza si deve evolvere anche questo evento.
0: E poi diciamo che comunque c'è una nuova sfida in atto in tutti i sensi.
1: Assolutamente sì, il mondo è cambiato negli ultimi 5 anni, il mondo continua a cambiare e chi si ferma è perduto, insomma, quindi bisogna stare al passo coi tempi.
0: Ma diciamo che non ti fai mancare niente, perché come hai un attimo di riposo tu comunque lavori per la realtà della tua città.
1: Assolutamente sì, io ci tengo, io sono molto legato al territorio, durante l'anno ovviamente sono sempre a Milano per lavoro, ma appena posso torno qui nella mia Orzi Nuovi, nella nostra Orzi Nuovi, e mi dedico insomma agli eventi e all'intrattenimento, ecco.
0: Insomma non ti fai mancare niente, possiamo
1: no,
0: dirlo.
1: Esatto.
0: Grazie, grazie per tutto quello che fai per Orzi Nuovi, ma anche per tutto il resto.
1: Grazie mille a voi per essere qui oggi, per raccontare il nostro territorio e per scegliere di ripartire sempre da Orzi Nuovi con la nuova stagione radio e TV. Grazie.
0: Buon lavoro.
1: Buon lavoro a voi.

0: Benissimo, e anche questa prima puntata della Radio in Piazza termina qui. Io spero di aver introdotto, come giusto che sia, in modo divertente, efficiente e importante, così almeno mi gaso un po' anch'io, quella che sarà la trasmissione. In sottofondo sentite la banda che sta facendo le ultime prove. Beh, la Radio in Piazza è anche questo, è stare in mezzo alla gente. A tra poco con In Piazza con noi su Teletutto. Un abbraccio a tutti voi.
1: Hai ascoltato la Radio in Piazza con Giorgio Zanetti.
2: Ciao, ciao, domenica.
1: Appuntamento al prossimo weekend.
2: Ciao.

0: Radio Brescia 7, avete ascoltato la diretta da Orzi Nuovi in provincia di Brescia, da dove abbiamo trasmesso la radio in piazza, anteprima della trasmissione In Piazza con Noi, in onda su Teletutto. Ora ci ricolleghiamo con la sede principale di Via Solferino.
1: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 11.
2: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Siamo pronti per tornare con una nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villa Nuova sul Clisi, in Piazza Roma, per lo Spiedo nel Parco. Durante la serata ci sarà la premiazione del primo concorso Spiedo Villanovese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7, in diretta dalle 19 alle 21, con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno presenti già dalle 18.30. Il comune di Villa Nuova sul Clisi devolverà il ricavato della serata ai servizi sociali comunali in favore delle fragilità minorili. Vi aspettiamo domenica 30 agosto in Piazza Roma a Villa Nuova sul Clisi.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

0: Tot.
1: Ancora in bilico su quella scala malferma? Non correre rischi. Noleggia trabattelli professionali da Big Matt Maflan. Stabili, sicuri e facili da montare per lavorare senza pensieri. E per il portafogli c'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto Noleggia in Radio 10. Lavora in comodità e sicurezza. Prenota il tuo noleggio scontato da Maflan. Chiamaci o vieni a trovarci in via Seradello 125 a Sarezzo, Brescia. Big Matt Maflan, porte aperte alle opportunità.

0: passata di pomodoro Prix a 79 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? La grande eclisse di sole. In edicola con il giornale di Brescia, il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità.
4: La tua prossima auto potrebbe essere più vicina di quanto pensi. Usato garantito Bonera. Un'ampia selezione di vetture, tante proposte e promozioni pensate per te. Scopri le nostre auto, approfitta delle promo dedicate e trova quella giusta. Ti aspettiamo in Viale Sant'Eufemia 28, a Brescia. Bonera, scopri il nostro usato, trova la tua prossima auto.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7, 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Buongiorno da Lorenzo Villanetti. Fuoco senza tregua in Ucraina. Sono proseguiti per tutta la notte raid russi dopo l'attacco a un deposito di munizioni alle porte di Kiev che ieri ha causato 37 morti e 40 feriti. Negli attacchi di rappresaglia le forze ucraine hanno preso di mira una raffineria di petrolio nell'oblast di Leningrado. Intanto, secondo il sito Axios, il capo della CIA nella sua visita a Mosca avrebbe proposto un incontro trilaterale tra Trump, Putin e Zelensky. Obiettivo della missione, la possibile riapertura dei negoziati mediati dagli Stati Uniti. È salito a 750 morti e oltre 2000 feriti il bilancio dell'alluvione tra Nepal e Tibet, mentre è corsa contro il tempo per i 3000 dispersi, tra cui 3 italiani. Le ricerche sono complicate anche dal meteo avverso. Una nuova frana nei pressi di un fiume vicino alla zona del disastro ha provocato l'evacuazione delle squadre di soccorso. Ore d'ansia per Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba, inizialmente a Santa Clara, poi a L'Avana. L'ex deputato 5 Stelle e giornalista, dopo un malore improvviso, ha ripreso conoscenza. Di Battista si trovava sull'isola caraibica per realizzare un reportage per il Fatto Quotidiano. Messaggi di auguri e vicinanza da tutti gli schieramenti politici. Segue la vicenda del governo in contatto con l'ambasciata italiana a Cuba. Sparatoria nella notte durante un rave party ad Aarau in Svizzera. Un uomo ha aperto il fuoco contro la folla causando almeno un morto e 5 feriti. In corso le ricerche dell'autore della sparatoria da parte della polizia cantonale di Argovia. Una donna di 54 anni è stata uccisa a coltellate dal marito ieri a San Giovanni al Natisone, in provincia di Udine. A chiamare soccorsi i vicini di casa che hanno sentito le urla provenienti dall'abitazione. La vittima e il femminicida sono entrambi di nazionalità cinese. L'uomo, fermato dai carabinieri, avrebbe una precedente denuncia per maltrattamenti. MotoGP, alle 14 al via il Gran Premio di Aragona. Sul circuito spagnolo si riparte dalla vittoria nella sprint di Marc Marquez su Ducati, davanti al fratello Alex e a Marco Bezzecchi. Quest'ultimo partirà con la sua Aprilia dalla pole position. Ed è tutto, a più tardi.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
2: Dopo l'ottimo esordio in campionato, i ragazzi di Eugenio Corini ora devono confermarsi anche in trasferta. Questa domenica 30 agosto dalle 21, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Giuseppe Voltini per commentare il match tra Pergolettese e Union Brescia. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
3: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
4: Colorificio Sifra. Pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.
0: Spot.
5: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
6: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
7: Attenzione, prego! Ultima chiamata per chi è in cerca di occasioni da prendere al volo! A Francioforte Designer Village dal 28 agosto al 1 settembre ti aspettano i Final Sale. Saldi fino al 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
8: Potrei parlare dei sistemi di assistenza alla guida per i tuoi viaggi, come Dixtronic Plus, assistenza allo sterzo, assistenza al cambio di corsia, Blind Spot Assist, frenata d'emergenza assistita. Potrei, ma partito dimenticherai tutti questi nomi.
9: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria solo con Mercedes-Benz Financial.
10: Scopri l'offerta da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
11: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
12: Let's go. Sounds good. Real good.

0: to the ball girl one time.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Potrei parlare dei sistemi di assistenza alla guida per i tuoi viaggi, come Dixtronic Plus, assistenza allo sterzo, assistenza al cambio di corsia, Blind Spot Assist, frenata d'emergenza assistita. Potrei, ma partito dimenticherai tutti questi nomi.
2: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria solo con Mercedes-Benz Financial.
3: Scopri l'offerta da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
4: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra è ancora tempo di saldi estivi. Non lasciarti scappare gli ultimi giorni dei saldi estivi Tanghetti Salotti, con sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. Affrettatevi, i saldi estivi Tanghetti Salotti vanno a ruba nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
4: Da Tanghetti, affari perfetti.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
0: A Radio Brescia 7 è mezzogiorno.
2: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: disco It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.
2: Siamo pronti per tornare con una nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villa Nuova sul Clisi, in Piazza Roma, per lo Spiedo nel Parco. Durante la serata ci sarà la premiazione del primo concorso Spiedo Villanovese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7, in diretta dalle 19 alle 21, con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno presenti già dalle 18.30. Il comune di Villa Nuova sul Clisi devolverà il ricavato della serata ai servizi sociali comunali in favore delle fragilità minorili. Vi aspettiamo domenica 30 agosto in Piazza Roma a Villa Nuova sul Clisi.
3: Brescia 7 on the rocks, l'aperitivo in musica. Brescia 7 on the rocks.

nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

0: all'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
1: Il tuo quotidiano ti segue ovunque, anche lontano da casa. Con la Summer Card hai il giornale di Brescia sempre con te. Nessuna rinuncia. Ogni giorno leggi il quotidiano in digitale. La formula perfetta per le tue vacanze a 5,99 euro a settimana. Scopri tutti i vantaggi sullo shop online del giornale di Brescia.
2: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Voglio un SUV pieno di comfort, tecnologico e sicuro.
3: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Più di 18 km con un litro, sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
4: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: MG, find your more.
6: Vieni anche tu a scoprire l'offerta a te dedicata e prenota un test drive gratuito negli showroom MG Bossoni.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
8: Brescia 7 on the rocks, l'aperitivo in musica.

0: 52,5% dei voti e quello del sì il 47,5%. Le ragioni del no hanno prevalso nelle aree rurali e nel sud, mentre nella capitale Reykjavik il sì ha registrato margini superiori al 50%. I negoziati di adesione erano stati interrotti nel 2013 da un governo euroscettico. Un'imponente caccia all'uomo è in corso nel nord della Svizzera per individuare i responsabili della sparatoria avvenuta nella notte durante un rave party ad Aro, nel canton di Argovia. Il bilancio, un morto e 5 feriti, si ignorano i motivi del gesto. La popolazione è stata invitata a restare lontana dall'ippodromo di Schachen, dove si stava svolgendo l'evento a cui stavano partecipando 3.500 persone. Sigfrido Ranucci contesta formalmente la decisione della RAI di un avvicendamento nella conduzione di Report, perché definita illegittima. I legali del giornalista, in una lettera indirizzata alla RAI, oltre a chiedere chiarimenti e documentazione, si riservano ogni azione diretta a ottenerne il reintegro e il risarcimento dei danni. Sul piede di guerra anche gli inviati storici di Report, pronti a lasciare in blocco senza una marcia indietro. Le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato in un ospedale dell'Havana a Cuba dopo l'improvviso malore. L'ex deputato dei 5 Stelle sarebbe grave ma lucido e sarebbe rispondendo alle domande dei medici. «Ce la metterò tutta per tornare presto», scrive Di Battista sui social, rispondendo a un post di Ilaria Loquenzi, in passato capo della comunicazione del movimento. Di Battista si trovava a Cuba per realizzare un reportage per Il Fatto Quotidiano. Ciclismo, stagione finita per Tadej Pogacar. Lo sloveno è caduto ieri nell'ottava tappa della Vuelta di Spagna, rimediando la frattura lussazione della clavicola sinistra e una frattura cervicale. Nelle prossime ore previsto un intervento chirurgico. Ed è tutto, a più tardi.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
2: Dopo l'ottimo esordio in campionato, i ragazzi di Eugenio Corini ora devono confermarsi anche in trasferta. Questa domenica 30 agosto dalle 21, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Giuseppe Voltini per commentare il match tra Pergolettese e Union Brescia. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
3: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
4: Colorificio Sifra. Pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.
1: Spot.
5: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
6: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
7: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
8: Ok, e quindi?
7: Voglio un SUV pieno di comfort, tecnologico e sicuro.
8: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Più di 18 km con un litro, sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
9: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione super hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
10: MG. Find your more.
11: Vieni anche tu a scoprire l'offerta a te dedicata e prenota un test drive gratuito negli showroom MG Bossoni.
12: Attenzione, prego! Ultima chiamata per chi è in cerca di occasioni da prendere al volo. A Francioforte Designer Village dal 28 agosto al 1 settembre ti aspettano i Final Sale. Saldi fino al 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
13: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
14: Via, via!
13: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna punta feltro a soli 2,99 €. Scopri di più nel catalogo.
15: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
16: Brescia 7 on the rocks.
17: On the rocks. On the rocks.
18: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Giornale Orario, edizione nazionale.
1: Bentrovati da Lorenzo Villanetti. L'Islanda respinge con un referendum la riapertura dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Secondo l'emittente pubblica RUV, con sole poche schede da scrutinare, il no ha ottenuto il 5%.

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
1: Il maestro Christian Gatti anche quest'anno ti aspetta a ballare alla Christian Dance. Dal 14 settembre corsi di valzer lento, tango, foxtrot, mazurka, salsa, bachata, valzer viennese, polka e cha-cha-cha, oltre a la nuova cumbia. E sempre il 14 settembre parte il corso di liscio avanzato. Da venerdì 18 il corso di Latin Dance per single. Christian Dance è anche preparazione atleti danze standard e corsi personalizzati su richiesta. La prima serata di prova è gratuita. Christian Dance è a Flero, in via Leonardo da Vinci 1. Info 338 32 71 436.
2: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
3: Cari amici, sono finalmente iniziati i saldi estivi. Passate a trovarci in negozio per scoprire le migliori promozioni di sempre a ottima qualità. In più alla cassa verrà applicato un ulteriore sconto del 20% su tutta la spesa, anche se già scontata. Tutto, ma proprio tutto, scontato fino al 70%. Non perdete questa occasione.
4: A Brescia, Rezzato, Chiari.
5: Potrei parlare dei sistemi di assistenza alla guida per i tuoi viaggi, come Dixtronic Plus, assistenza allo sterzo, assistenza al cambio di corsia, Blind Spot Assist, frenata d'emergenza assistita. Potrei, ma partito dimenticherai tutti questi nomi.
6: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria solo con Mercedes-Benz Financial.
7: Scopri l'offerta da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 13.
1: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Everybody get up.

0: disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.
2: Siamo pronti per tornare con una nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villa Nuova sul Clisi, in Piazza Roma, per lo Spiedo nel Parco. Durante la serata ci sarà la premiazione del primo concorso Spiedo Villa Novese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7, in diretta dalle 19 alle 21, con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno presenti già dalle 18.30. Il comune di Villa Nuova sul Clisi devolverà il ricavato della serata ai servizi sociali comunali in favore delle fragilità minorili. Vi aspettiamo domenica 30 agosto in Piazza Roma a Villa Nuova sul Clisi.

0: Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. RadioBrescia7.it.
1: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Back to me.

0: Il maestro Christian Gatti anche quest'anno ti aspetta a ballare alla Christian Dance. Dal 14 settembre corsi di valzer lento, tango, foxtrot, mazurka, salsa, bachata, valzer viennese, polka e cha-cha-cha, oltre alla nuova cumbia. E sempre il 14 settembre parte il corso di liscio avanzato. Da venerdì 18 il corso di Latin Dance per single. Christian Dance è anche preparazione atleti dance standard e corsi personalizzati su richiesta. La prima serata di prova è gratuita. Christian Dance è a Flero, in via Leonardo da Vinci 1. Info 338 32 71 436.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? La grande eclisse di sole. In edicola con il giornale di Brescia, il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità.
2: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Voglio un SUV pieno di comfort, tecnologico e sicuro.
3: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Più di 18 km con un litro, sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
4: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: MG. Find your more.
6: Vieni anche tu a scoprire l'offerta a te dedicata e prenota un test drive gratuito negli showroom MG Bossoni.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Buongiorno e buona domenica dalla redazione, in studio Alessio Galea. Sono definitivi i dati del referendum in Islanda sulla riapertura dei negoziati con l'Unione Europea. Nel paese nordico è prevalso il no. Lorenzo Villanetti.
2: L'Islanda respinge con un referendum la riapertura dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea. Secondo i dati diffusi dall'emittente pubblica RUV, con sole poche schede da scrutinare, il no ha ottenuto il 52,5% dei voti e quello del sì il 47,5%. I voti contrari hanno prevalso soprattutto nelle aree rurali e nel sud del paese nordico, mentre nei collegi elettorali della capitale Reykjavik il sì ha registrato margini superiori al 50%. Il risultato rappresenta una bocciatura del governo della premier socialdemocratica Frosta Dottir, che aveva promosso la consultazione presentandola come un'occasione da non perdere. Ora o mai più, aveva scandito alla vigilia del voto. A pesare la minaccia della sovranità dell'isola e il nodo della pesca. I negoziati di adesione all'Unione Europea

0: europea erano stati interrotti nel 2013 da un governo euroscettico.
1: Un'imponente caccia all'uomo è in corso nel nord della Svizzera per individuare i responsabili della sparatoria avvenuta nella notte durante un rave party nel canton di Argovia. Il bilancio è di un morto e 5 feriti, si ignorano i motivi del gesto. La popolazione è stata invitata a restare lontana dall'ippodromo di Schaken, dove si stava svolgendo l'evento che ha richiamato 3.500 persone. Siegfriedo Ranucci contesta formalmente la decisione della RAI di un avvicendamento nella conduzione di Rapport perché definita illegittima. I legali del giornalista, con una lettera indirizzata alla RAI, oltre a chiedere chiarimenti e documentazione, si riservano ogni azione diretta a ottenere il reintegro e il risarcimento dei danni. Sul piede di guerra anche gli inviati storici del programma, pronti a lasciare in blocco senza una marcia indietro di Viale Mazzini. Le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato in un ospedale della Havana a Cuba dopo un improvviso malore. L'ex deputato dei 5 Stelle sarebbe grave ma lucido e starebbe rispondendo alle domande dei medici. Ce la metterò tutta per tornare presto, ha scritto Di Battista sui social, rispondendo a un post di Ilaria Loquenzi, in passato capo comunicazione dei 5 Stelle. Di Battista si trovava a Cuba per realizzare un reportage per il Fatto Quotidiano. La catastrofica alluvione tra Nepal e Tibet, il bilancio è salito ad almeno 750 morti ed oltre 2.000 feriti, mentre è corsa contro il tempo per i 3.000 dispersi, tra cui 3 italiani. Una bambina di 6 anni è stata estratta viva dal fango e dalle macerie 3 giorni dopo le devastanti inondazioni. Il salvataggio è avvenuto a Timure, nel distretto settentrionale nepalese di Rusua. La domenica di Serie A riparte dall'incrocio tra Napoli e Como al Maradona e la sfida anche tra i due allenatori Allegri e Fabregas.
2: Affrontiamo un Como che comunque ha fatto cose straordinarie. È la nuova realtà del calcio italiano per quello che ha fatto. Ci vorrà una partita molto buona da fare per poter portare a casa il risultato. In questo momento, all'inizio della stagione, dove la condizione non è ancora ottimale.
3: La sfida contro il Napoli, contro una squadra matura, contro una squadra molto esperta, una squadra che ha vinto dei campionati, di tantissimi campioni, che sappiamo che sempre andare al Maradona è una partita molto importante.
1: Calcio d'inizio alle 18.30, alle 20.45 in campo anche Cagliari-Inter e Lazio-Genoa. Domani Lecce-Roma e Atalanta-Bologna chiudono la seconda giornata di campionato. È tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
4: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
5: Dopo l'ottimo esordio in campionato, i ragazzi di Eugenio Corini ora devono confermarsi anche in trasferta. Questa domenica 30 agosto dalle 21, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Giuseppe Voltini per commentare il match tra Pergolettese e Union Brescia. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
4: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
6: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
4: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125. Spot.
7: Da Tanghetti, affari perfetti.
8: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra è ancora tempo di saldi estivi. Non lasciarti scappare gli ultimi giorni dei saldi estivi Tanghetti Salotti, con sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. Affrettatevi, i saldi estivi Tanghetti Salotti vanno a ruba nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
7: Da Tanghetti, affari perfetti.
9: Attenzione, prego! Ultima chiamata per chi è in cerca di occasioni da prendere al volo. A Francioforte Designer Village dal 28 agosto al 1 settembre ti aspettano i Final Sale. Saldi fino al 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
10: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
11: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
12: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
13: Via, via!
12: Fino a al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 €. Scopri di più nel catalogo.
13: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostilio.

0: così come birra Corona a 99 centesimi e cornetto Algida 8 pezzi a 4,99 euro.
1: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Brix.
3: Strepitoso! La fiera del centro biancheria Voglia di Casa Mia, oltre ad offrirvi tutti i prodotti scontati dal 20 al 70% dei migliori marchi italiani, applicherà un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, praticamente sotto costo, ma senza rinunciare all'altissima qualità e assortimento che ci distingue ormai da anni tra i più specializzati del settore. Centro biancheria Voglia di Casa Mia. Strepitoso! Ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa.
4: Potrei parlare dei sistemi di assistenza alla guida per i tuoi viaggi, come Dixtronic Plus, assistenza allo sterzo, assistenza al cambio di corsia, Blind Spot Assist, frenata d'emergenza assistita. Potrei, ma partito dimenticherai tutti questi nomi.
5: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria solo con Mercedes-Benz Financial.
6: Scopri l'offerta da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 14.
1: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Siamo pronti per tornare con una nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villanuova sul Clisi, in Piazza Roma, per lo Spiedo nel Parco. Durante la serata ci sarà la premiazione del primo concorso Spiedo Villanovese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7, in diretta dalle 19 alle 21, con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno presenti già dalle 18.30. Il comune di Villanuova sul Clisi devolverà il ricavato della serata ai servizi sociali comunali in favore delle fragilità minorili. Vi aspettiamo domenica 30 agosto in Piazza Roma a Villanuova sul Clisi.

0: everything.
1: Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Voglio un SUV pieno di comfort, tecnologico e sicuro.
2: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Più di 18 km con un litro, sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
3: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: MG. Find your more.
5: Vieni anche tu a scoprire l'offerta a te dedicata e prenota un test drive gratuito negli showroom MG Bossoni.
6: Al centro biancheria Voglia di Casa Mia inizia la fiera d'estate con sconti, sconti, sconti fino al 70%. Ma avrai un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, anche sulla merce già scontata. Eccezionale fiera d'estate al centro biancheria Voglia di Casa Mia. Con sconti, sconti, sconti fino al 70%. A Brescia, Rezzato, Chiari.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Dopo l'ottimo esordio in campionato, i ragazzi di Eugenio Corini ora devono confermarsi anche in trasferta. Questa domenica 30 agosto dalle 21, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Giuseppe Voltini per commentare il match tra Pergolettese e Union Brescia. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.
4: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
5: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
6: La tua prossima auto potrebbe essere più vicina di quanto pensi. Usato garantito Bonera. Un'ampia selezione di vetture, tante proposte e promozioni pensate per te. Scopri le nostre auto, approfitta delle promo dedicate e trova quella giusta. Ti aspettiamo in Viale Sant'Eufemia 28 a Brescia. Bonera, scopri il nostro usato. Trova la tua prossima auto.

0: Alla Prix trovi offertissime così, come birra Corona a 99 centesimi e cornetto Algida 8 pezzi a 4,99 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: all'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? La grande eclisse di sole. In edicola con il giornale di Brescia, il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità.

0: alla Prix trovi offertissime così, come birra Corona a 99 centesimi e cornetto Algida 8 pezzi a 4,99 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Potrei parlare dei sistemi di assistenza alla guida per i tuoi viaggi, come Dixtronic Plus, assistenza allo sterzo, assistenza al cambio di corsia, Blind Spot Assist, frenata d'emergenza assistita. Potrei, ma partito dimenticherai tutti questi nomi.
4: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria solo con Mercedes-Benz Financial.
5: Scopri l'offerta da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo. È un po' di

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 15.
1: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
2: Siamo pronti per tornare con una nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villa Nuova sul Clisi, in Piazza Roma, per lo Spiedo nel Parco. Durante la serata ci sarà la premiazione del primo concorso Spiedo Villanovese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7, in diretta dalle 19 alle 21, con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno presenti già dalle 18.30. Il comune di Villa Nuova sul Clisi devolverà il ricavato della serata ai servizi sociali comunali in favore delle fragilità minorili. Vi aspettiamo domenica 30 agosto in Piazza Roma a Villa Nuova sul Clisi.

nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

0: Il maestro Christian Gatti anche quest'anno ti aspetta a ballare alla Christian Dance. Dal 14 settembre corsi di valzer lento, tango, foxtrot, mazurka, salsa, bachata, valzer viennese, polka e cha-cha-cha, oltre alla nuova cumbia. E sempre il 14 settembre parte il corso di liscio avanzato. Da venerdì 18 il corso di Latin Dance per single. Christian Dance è anche preparazione atleti dance standard e corsi personalizzati su richiesta. La prima serata di prova è gratuita. Christian Dance è a Flero, in via Leonardo da Vinci 1. Info 338 32 71 436.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei, dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili, showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120 a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostilio Mobili.

0: come così, come passata di pomodoro Prix a 79 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Voglio un SUV pieno di comfort, tecnologico e sicuro.
4: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Più di 18 km con un litro, sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
5: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: MG. Find your more.
7: Vieni anche tu a scoprire l'offerta a te dedicata e prenota un test drive gratuito negli showroom MG Bossoni.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Bentornati all'ascolto. Sta riscuotendo un grandissimo successo di pubblico la mostra dal titolo La forma consumata fino al 27 dicembre a Reale Albergo dei Poveri di Palermo. Una mostra dal taglio inedito che per la prima volta mette in relazione tre grandi protagonisti degli anni 60 del secolo scorso, Armand, Mimmo Rotella e Andy Warhol, attraverso una selezione di 80 opere provenienti da collezioni private. Sentiamo Alberto Fitz, curatore della mostra.
2: La forma consumata è un'esposizione che pone in dialogo tre grandi protagonisti del secondo Novecento e quindi Armand, Rotella e Warhol. È una mostra che ho realizzato in collaborazione con Edoardo Falcioni, dove si sviluppano una serie di tematiche di grande importanza, che sono appunto la riproducibilità dell'immagine, la sovrapposizione, le interferenze o appunto la relazione con le icone, le grandi icone del cinema e della musica, piuttosto che una sezione dedicata all'uso dei materiali.
1: Che cosa si deve aspettare il visitatore da questa mostra?
2: Si deve aspettare una serie di sorprese, una lettura imprevista e imprevedibile di quello che è stato appunto il messaggio di questi tre grandi artisti. È una mostra appunto ricca di provocazioni, di dialoghi inediti, di possibilità di sviluppare una nuova relazione con appunto artisti che hanno già ovviamente un ruolo fondamentale all'interno dell'arte dopoguerra, ma non vanno visti appunto all'interno della loro torre d'avorio, ma vanno considerati come degli artisti anticipatori della contemporaneità. E quindi questo è molto evidente nei dialoghi che abbiamo creato. Per esempio, nella sezione materie ci troviamo di fronte ai retro d'affiche di Mimmo Rotella, che utilizzava il retro del manifesto, con uno strano omaggio a Van Gogh di Armand, dove sono inseriti all'interno i tubetti da colore, e anche un'altra opera dove Warhol utilizza il cioccolato. Ecco, quindi questo è davvero la possibilità di una serie di interferenze che ci aiutano a comprendere anche noi stessi.

0: Ed è tutto per oggi, grazie ad Alberto Fizza e grazie a voi per essere rimasti all'ascolto.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
2: Dopo l'ottimo esordio in campionato, i ragazzi di Eugenio Corini ora devono confermarsi anche in trasferta. Questa domenica 30 agosto dalle 21, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Giuseppe Voltini per commentare il match tra Pergolettese e Union Brescia. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
3: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
4: Colorificio Sifra. Pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.
1: Spot.
5: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
6: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
7: La tua prossima auto potrebbe essere più vicina di quanto pensi. Usato garantito Bonera. Un'ampia selezione di vetture, tante proposte e promozioni pensate per te. Scopri le nostre auto, approfitta delle promo dedicate e trova quella giusta. Ti aspettiamo in Viale Sant'Eufemia 28 a Brescia. Bonera, scopri il nostro usato, prova la tua prossima auto. Sono più

0: Così come birra Corona a 99 centesimi e cornetto Algida 8 pezzi a 4,99 euro.
1: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Brix.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostilio Mobili.

0: così, come passata di pomodoro Prix a 79 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Potrei parlare dei sistemi di assistenza alla guida per i tuoi viaggi, come Dixtronic Plus, assistenza allo sterzo, assistenza al cambio di corsia, Blind Spot Assist, frenata d'emergenza assistita. Potrei, ma partito dimenticherai tutti questi nomi.
4: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria solo con Mercedes-Benz Financial.
5: Scopri l'offerta da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radio Brescia 7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 16.
1: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Siamo pronti per tornare con una nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villanuova sul Clisi, in Piazza Roma, per lo Spiedo nel Parco. Durante la serata ci sarà la premiazione del primo concorso Spiedo Villanovese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7, in diretta dalle 19 alle 21, con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno presenti già dalle 18.30. Il comune di Villanuova sul Clisi devolverà il ricavato della serata ai servizi sociali comunali in favore delle fragilità minorili. Vi aspettiamo domenica 30 agosto in Piazza Roma a Villanuova sul Clisi.

nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

viaggia bene il mio cuore. Se respira il tuo amore in mezzo a tante persone,

0: E sempre il 14 settembre parte il corso di liscio avanzato. Da venerdì 18 il corso di Latin Dance per single. Christian Dance e anche preparazione atleti dance standard e corsi personalizzati su richiesta. La prima serata di prova è gratuita. Christian Dance è a Flero, in via Leonardo da Vinci 1. Info 338 32 71 436.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
3: Attenzione, prego! Ultima chiamata per chi è in cerca di occasioni da prendere al volo. A Francioforte Designer Village dal 28 agosto al 1 settembre ti aspettano i Final Sale. Saldi fino al 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
4: Strepitoso! La fiera del centro biancheria Voglia di Casa Mia. Oltre ad offrirvi tutti i prodotti scontati dal 20 al 70% dei migliori marchi italiani, applicherà un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, praticamente sotto costo, ma senza rinunciare all'altissima qualità e assortimento che ci distingue ormai da anni tra i più specializzati del settore. Centro biancheria Voglia di Casa Mia. Strepitoso! Ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. C'è Dropifites Japonicus nel futuro delle terapie contro il cancro, ne sono convinti i ricercatori del Japan Advanced Institute of Science and Technology di Ishikawa. In un articolo pubblicato su Gut Microbes, gli esperti hanno puntato i riflettori su un batterio presente all'interno dell'intestino delle rane giapponesi, scoprendone le potenzialità curative. Nei topi cui è stato somministrato, infatti, il cancro al colon è stato sconfitto con una probabilità di successo del 100%, superando i trattamenti tradizionali come immunoterapia e chemioterapia. All'interno del cervello esistono dei neuroni che si attivano solamente con la musica. È la tesi di un'equipe di ricerca dell'Università della California, San Francisco. Stando a quanto emerso dai test di laboratorio, la loro funzione consiste nella memorizzazione e nella rielaborazione delle melodie che ascoltiamo, ad ulteriore dimostrazione della complessa natura del rapporto che lega esseri umani e musica. Lo studio è recentemente comparso su Science Advances. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
2: Dopo l'ottimo esordio in campionato, i ragazzi di Eugenio Corini ora devono confermarsi anche in trasferta. Questa domenica 30 agosto dalle 21, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Giuseppe Voltini per commentare il match tra Pergolettese e Union Brescia. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
3: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
4: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana La Commedia delle Pentole a Brescia in via Zara 125.
0: Spot.
5: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
6: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
7: La tua prossima auto potrebbe essere più vicina di quanto pensi. Usato garantito Bonera. Un'ampia selezione di vetture, tante proposte e promozioni pensate per te. Scopri le nostre auto, approfitta delle promo dedicate e trova quella giusta. Ti aspettiamo in Viale Sant'Eufemia 28, a Brescia. Bonera, scopri il nostro usato. Trova la tua prossima auto.
8: Attenzione, prego! Ultima chiamata per chi è in cerca di occasioni da prendere al volo. A Francioforte Designer Village dal 28 agosto al 1 settembre ti aspettano i Final Sale. Saldi fino al 70% sul prezzo outlet della collezione prima

0: Per estate, scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
1: Potrei parlare dei sistemi di assistenza alla guida per i tuoi viaggi, come Dixtronic Plus, assistenza allo sterzo, assistenza al cambio di corsia, blind spot assist, frenata d'emergenza assistita. Potrei, ma partito dimenticherai tutti questi nomi.
2: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria solo con Mercedes-Benz Financial.
3: Scopri l'offerta da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: all'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Gris in Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra è ancora tempo di saldi estivi. Non lasciarti scappare gli ultimi giorni dei saldi estivi Tanghetti Salotti, con sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino, tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. Affrettatevi, i saldi estivi Tanghetti Salotti vanno a ruba nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli €2,99. Scopri di più nel catalogo.
5: Al centro biancheria Voglia di Casa Mia inizia la fiera d'estate con sconti, sconti, sconti fino al 70%. Ma avrai un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, anche sulla merce già scontata. Eccezionale fiera d'estate al centro biancheria Voglia di Casa Mia, con sconti, sconti, sconti fino al 70%. A Brescia, Rezzato, Chiari.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

0: Brescia 7 Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 17.
1: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Siamo pronti per tornare con una nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villa Nuova sul Clisi, in Piazza Roma, per lo Spiedo nel Parco. Durante la serata ci sarà la premiazione del primo concorso Spiedo Villanovese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7, in diretta dalle 19 alle 21, con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno presenti già dalle 18.30. Il comune di Villa Nuova sul Clisi devolverà il ricavato della serata ai servizi sociali comunali in favore delle fragilità minorili. Vi aspettiamo domenica 30 agosto in Piazza Roma a Villa Nuova sul Clisi.

Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

Radio Brescia 7. Dalle ore 19 ci collegheremo in diretta da Piazza Roma a Villa Nuova sul Clisi, in provincia di Brescia, da dove trasmetteremo l'evento Lo Spiedo nel Parco. Puoi seguirci anche in DAB, in streaming su radiobrescia7.it e sulle nostre pagine ufficiali Facebook e Instagram.

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
1: Il tuo quotidiano ti segue ovunque, anche lontano da casa. Con la Summer Card hai il giornale di Brescia sempre con te. Nessuna rinuncia. Ogni giorno leggi il quotidiano in digitale. La formula perfetta per le tue vacanze a 5,99 € a settimana. Scopri tutti i vantaggi sullo shop online del giornale di Brescia.
2: La tua prossima auto potrebbe essere più vicina di quanto pensi. Usato garantito Bonera. Un'ampia selezione di vetture, tante proposte e promozioni pensate per te. Scopri le nostre auto, approfitta delle promo dedicate e trova quella giusta. Ti aspettiamo in Viale Sant'Eufemio 28 a Brescia. Bonera. Scopri il nostro usato. Trova la tua prossima auto.
3: Strepitoso! La fiera del centro biancheria Voglia di Casa Mia. Oltre ad offrirvi tutti i prodotti scontati dal 20 al 70% dei migliori marchi italiani, applicherà un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa. Praticamente sotto costo, ma senza rinunciare all'altissima qualità e assortimento che ci distingue ormai da anni tra i più specializzati del settore. Centro biancheria Voglia di Casa Mia. Strepitoso! Ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Radio Brescia 7. Dalle ore 19 ci collegheremo in diretta da Piazza Roma a Villa Nuova sul Clisi, in provincia di Brescia, da dove trasmetteremo l'evento Lo Spiedo nel Parco. Puoi seguirci anche in DAB, in streaming su radiobrescia7.it e sulle nostre pagine ufficiali Facebook e Instagram.
1: Spot. Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
2: Dopo l'ottimo esordio in campionato, i ragazzi di Eugenio Corini ora devono confermarsi anche in trasferta. Questa domenica 30 agosto dalle 21, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Giuseppe Voltini per commentare il match tra Pergolettese e Union Brescia. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
3: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
4: Colorificio Sifra. Pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, La Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.
5: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? La grande eclisse di sole. In edicola con il giornale di Brescia, il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità.
6: La tua prossima auto potrebbe essere più vicina di quanto pensi. Usato garantito Bonera. Un'ampia selezione di vetture, tante proposte e promozioni pensate per te. Scopri le nostre auto, approfitta delle promo dedicate e trova quella giusta. Ti aspettiamo in Viale Sant'Eufemia 28 a Brescia. Bonera, scopri il nostro usato, trova la tua prossima auto.
7: Attenzione, prego! Ultima chiamata per chi è in cerca di occasioni da prendere al volo. A Francioforte Designer Village dal 28 agosto al 1 settembre ti aspettano i Final Sale. Saldi fino al 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: one time.
1: Radio Brescia 7, dalle ore 19 ci collegheremo in diretta da Piazza Roma a Villa Nuova sul Clisi in provincia di Brescia, da dove trasmetteremo l'evento Lo Spiedo nel Parco. Puoi seguirci anche in DAB, in streaming su radiobrescia7.it e sulle nostre pagine ufficiali Facebook e Instagram.
2: Dorados.

0: ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo. Spot.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Affari perfetti.
3: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra è ancora tempo di saldi estivi. Non lasciarti scappare gli ultimi giorni dei saldi estivi Tanghetti Salotti con sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. Affrettatevi, i saldi estivi Tanghetti Salotti vanno a ruba nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio. Brescia.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.

0: solo alla Prix trovi offertissime così, come birra Corona a 99 centesimi e cornetto Algida 8 pezzi a 4,99 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Voglio un SUV pieno di comfort, tecnologico e sicuro.
4: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Più di 18 km con un litro, sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
5: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: MG, find your more.
7: Vieni anche tu a scoprire l'offerta a te dedicata e prenota un test drive gratuito negli showroom MG Bossoni.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
0: A Radio Brescia 7 sono le 18.
2: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
4: Sono le parole tue, no? Tu non bisticci mai.

0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.
2: Siamo pronti per tornare con una nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villa Nuova sul Clisi, in Piazza Roma, per lo Spiedo nel Parco. Durante la serata ci sarà la premiazione del primo concorso Spiedo Villa Novese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7, in diretta dalle 19 alle 21, con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno presenti già dalle 18.30. Il comune di Villa Nuova sul Clisi devolverà il ricavato della serata ai servizi sociali comunali in favore delle fragilità minorili. Vi aspettiamo domenica 30 agosto in Piazza Roma a Villa Nuova sul Clisi.

Il nostro weekend suona al ritmo del tuo cuore. Quando vivi lo sport, quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Raccontiamo eventi, regaliamo musica. Siamo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo, che dà voce al tuo weekend. Radiobrescia7.it.

Radio Brescia 7. Dalle ore 19 ci collegheremo in diretta da Piazza Roma a Villa Nuova sul Clisi, in provincia di Brescia, da dove trasmetteremo l'evento Lo Spiedo nel Parco. Puoi seguirci anche in DAB, in streaming su radiobrescia7.it e sulle nostre pagine ufficiali Facebook e Instagram.

0: Il maestro Christian Gatti anche quest'anno ti aspetta a ballare alla Christian Dance. Dal 14 settembre corsi di valzer lento, tango, foxtrot, mazurka, salsa, bachata, valzer viennese, polka e cha-cha-cha, oltre alla nuova cumbia. E sempre il 14 settembre parte il corso di liscio avanzato. Da venerdì 18 il corso di Latin Dance per single. Christian Dance è anche preparazione atleti danze standard e corsi personalizzati su richiesta. La prima serata di prova è gratuita. Christian Dance è a Flero, in via Leonardo da Vinci 1. Info 338 32 71 436.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60%. E con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
3: La tua prossima auto potrebbe essere più vicina di quanto pensi. Usato garantito Bonera. Un'ampia selezione di vetture, tante proposte e promozioni pensate per te. Scopri le nostre auto, approfitta delle promo dedicate e trova quella giusta. Ti aspettiamo in Viale Sant'Eufemia 28, a Brescia. Bonera. Scopri il nostro usato. Trova la tua prossima auto.
4: Attenzione, prego! Ultima chiamata per chi è in cerca di occasioni da prendere al volo. A Francioforte Designer Village dal 28 agosto al 1 settembre ti aspettano i Final Sale. Saldi fino al 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Summertime. I grandi successi dell'estate.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltato.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Radio Brescia 7. Dalle ore 19 ci collegheremo in diretta da Piazza Roma a Villa Nuova sul Clisi, in provincia di Brescia, da dove trasmetteremo l'evento Lo Spiedo nel Parco. Puoi seguirci anche in DAB, in streaming su radiobrescia7.it e sulle nostre pagine ufficiali Facebook e Instagram.
1: Spot. Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
2: Dopo l'ottimo esordio in campionato, i ragazzi di Eugenio Corini ora devono confermarsi anche in trasferta. Questa domenica 30 agosto dalle 21, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Giuseppe Voltini per commentare il match tra Pergolettese e Union Brescia. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
3: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
4: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.
5: Il tuo quotidiano ti segue ovunque, anche lontano da casa. Con la Summer Card hai il giornale di Brescia sempre con te. Nessuna rinuncia. Ogni giorno leggi il quotidiano in digitale. La formula perfetta per le tue vacanze a 5,99€ a settimana. Scopri tutti i vantaggi sullo shop online del giornale di Brescia.
6: La tua prossima auto potrebbe essere più vicina di quanto pensi. Usato garantito Bonera. Un'ampia selezione di vetture, tante proposte e promozioni pensate per te. Scopri le nostre auto, approfitta delle promo dedicate e trova quella giusta. Ti aspettiamo in Viale Sant'Eufemia 28 a Brescia. Bonera. Scopri il nostro usato. Trova la tua prossima auto.
7: Attenzione, prego! Ultima chiamata per chi è in cerca di occasioni da...

0: prendere al volo. A Francioforte Designer Village dal 28 agosto al 1 settembre ti aspettano i Final Sale. Saldi fino al 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
1: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?
1: A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

dato molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po'. E poi

cosa che mi sia successa. A te che cambi tutti i giorni, resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

Radio Brescia 7. Dalle ore 19 ci collegheremo in diretta da Piazza Roma a Villa Nuova sul Clisi, in provincia di Brescia, da dove trasmetteremo l'evento Lo Spiedo nel Parco. Puoi seguirci anche in DAB, in streaming su radiobrescia7.it e sulle nostre pagine ufficiali Facebook e Instagram.

0: ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Spot.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
2: La tua prossima auto potrebbe essere più vicina di quanto pensi. Usato garantito Bonera. Un'ampia selezione di vetture, tante proposte e promozioni pensate per te. Scopri le nostre auto, approfitta delle promo dedicate e trova quella giusta. Ti aspettiamo in Viale Sant'Eufemia 28 a Brescia. Bonera. Scopri il nostro usato. Prova la tua prossima auto.

0: insieme così, come passata di pomodoro Prix a 79 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Centro biancheria Voglia di casa mia, specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
4: Cari amici, sono finalmente iniziati i saldi estivi. Passate a trovarci in negozio per scoprire le migliori promozioni di sempre a ottima qualità. In più alla cassa verrà applicato un ulteriore sconto del 20% su tutta la spesa, anche se già scontata. Tutto, tutto, ma proprio tutto scontato fino al 70%. Non perdete questa occasione.
3: A Brescia, Rezzato, Chiari.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Radio Brescia 7. Dalle ore 19 ci collegheremo in diretta da Piazza Roma a Villa Nuova sul Clisi, in provincia di Brescia, da dove trasmetteremo l'evento Lo Spiedo nel Parco. Puoi seguirci anche in DAB, in streaming su radiobrescia7.it e sulle nostre pagine ufficiali Facebook e Instagram.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 19.
1: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: eccoci qui finalmente in diretta. Buonasera a tutti gli amici di Radio Brescia 7, a tutti coloro che sono presenti qui questa sera in Piazza Roma, Villa Nuova sul Clisi, per questo evento davvero bellissimo. Spiedo nel parco, primo concorso di spiedo villanovese, e noi ve lo faremo vivere, purtroppo non assaggiare ma vivere. E questa sera non sono solo, sono in compagnia del mio, come posso chiamarti, Ruggero Tavelli, il mio
1: certo.
0: Ruggerone.
1: Io e te questa sera Ciao. Siamo veramente due uomini fortunati, eh?
0: Sì, direi.
1: Oltre a tutte
0: sì.
1: le persone che poi seguiranno, e andremo poi a rompere un po' le scatole, perché avremo anche questo ruolo noi, oltre che a raccontare quello che sta succedendo. Come tu hai detto, sì, siamo a Villa Nuova sul Clisi, prima edizione di questa incredibile organizzazione, è una cosa stupenda, molto bella. Voglio fare già i complimenti a tutta la squadra organizzativa, a tutti chiaramente i volontari. E poi racconteremo quello che sta succedendo dietro le quinte, perché dietro le quinte qui dovete sapere che sentiamo questo profumino, perché stiamo preparando questi, sono 17 giusti gli spiedisti?
0: Allora attenzione, diciamo una cosa molto importante, che c'è una vera e propria gara di spiedo, che ci siamo dimenticati di dire ancora, ma sarà una gara fatta da 17 squadre che poi andremo a farvi conoscere ed elencare, e c'è una giuria che assaggerà gli spiedi, perché ci sono tre premi, primo, secondo e terzo premio, quindi tanta roba.
1: E che giuria! Giuria veramente molto molto importante, anche loro li andremo a conoscere, li raggiungeremo chiaramente ai nostri microfoni. E queste squadre, se le vogliamo cominciare a citare?
0: Certo, non dopo aver citato ovviamente il nostro Ale Cerqui, che
1: ci accompagnerà. Buonasera Ale.
2: Sera a tutti.
0: Allora, cominciamo un po' a parlare delle squadre che parteciperanno a questa prima edizione.
1: Allora, le squadre sono i Bodavini. E diciamo una testa?
0: Sì, e poi ci sono i Ghesom, che sono in, giocano in casa, sono di Villa Nuova sul Clisi.
1: Ok, diamo anche riferimenti? Ok,
0: ma quasi
1: perfetto,
0: quasi,
1: come
0: ogni
1: vuoi.
0: Tanto, perché no?
1: La Batega Onda? Onta?
0: La Batega Onta, in dialetto
1: di Serle,
0: veramente grande tradizione di spiedo.
1: Okay.
0: E poi c'è il gruppo Landini, che arriva invece da Gavardo.
1: E poi ancora gli amici che giocano in casa di Villa Nuova sono al Volt.
0: Poi ci sono i Vichinghi.
1: E poi da Sabbio Chiese la linea FM Malasantos Mangia Fuoco.
0: Malasantos Mangia Fuoco, è particolare. E poi c'è il Giovinco B&B di Vobarno.
1: Secondo te potevano mancare i cacciatori?
0: No.
1: Associazione Cacciatori di Villa Nuova sul Clisi.
0: E poi l'associazione di Amici Don Baldo di Pugnago del Garda.
1: Roy Volciano, rappresentanti dai RUC.
0: E ancora la squadra di Villa Nuova Pulita, sempre da Villa Nuova sul Clisi.
1: E poi arrivano i nostri vespisti, il nostro Vespa Club direttamente dal lago da Salò.
0: E poi i Cugi, che presumo siano parenti Cugini. Da Villa Nuova sul Clisi.
1: Esatto. Da Gavardo la GFG Progetti.
0: Poi Samueli di Toscolano Maderno.
1: Da San Felice del Benaco i Sbesec Gasati.
0: Gli Sbesec Gasati.
1: E
0: poi
1: tu
0: ancora
1: sai cosa sono gli Sbesec?
0: Gli Sbesec,
1: esatto. Proprio quella roba
0: gli
1: lì.
0: Gli Amici della Madonna della Neve di Villa Nuova sul Clisi.
1: Ancora di Villa Nuova gli amici che si fanno chiamare i Ceni della.
0: E per chiudere sempre da Villa Nuova i Kei del Formai.
1: Ecco, queste sono tutte le squadre che stanno concorrendo, e poi andremo a scoprire chiaramente più avanti durante la nostra diretta i primi tre. Allora, ringraziamo chiaramente tutti gli organizzatori, come abbiamo già anticipato, la VSC Eventi, il comune di Villa Nuova, il comune di Prevalle che è gemellato, e poi Regione Lombardia.
0: Il patrocinio ovviamente è il Consiglio regionale, come dicevi, della Lombardia e del comune di Prevalle. Attenzione, diamo un dato tecnico: 480 spiedi pronti da far fuori questa sera, prenotati, mica pizza fichi qua, eh.
1: Cioè non abbiamo più un posto, c'è sold out totale.
0: Beh, allora stacchiamo un po' con la musica e
1: andiamo
0: poi ripartiamo
1: con la musica, e poi vi racconteremo il resto. Ed è un po' di

0: sì, beh, c'entra poco con la nostra diretta radio, ma vorrei fare una comunicazione di servizio per tutti coloro che sono presenti qui in piazza, e cioè che tutti i signori che hanno prenotato lo spiedo, cioè quelli che sono in possesso del braccialetto azzurro, mi raccomando, puntualissimi ai loro tavoli alle 19:30, perché verrà servito lo spiedo, e quindi mi raccomando, spargete la voce, perché l'orario ormai è prossimo, e quando avrete tutti la bocca aperta Ruggero gli faremo un bel selfie.
1: No, anche perché in pochi secondi troveremo subito dei sostituti. Quindi mi raccomando, tenete pronti i vostri tavoli, perché altrimenti ve li rubano.
0: Hai perfettamente ragione. Comunque voglio ricordare anche un'altra cosa che è molto importante, perché in realtà questa meravigliosa serata ha uno scopo nobile, ha uno scopo benefico che va ricordato, secondo me, perché come sempre c'è dietro la solidarietà, vero?
1: Assolutamente sì. Quindi per tutti i progetti comunali a sostegno della fragilità minorili, quindi bravi veramente a tutta l'amministrazione comunale. E poi vabbè, ci sono un sacco di associazioni da ringraziare, perché da oggi pomeriggio, caro Giorgio Zanetti, hanno organizzato questa festa delle associazioni dalle 15, quindi tutta la via proprio era chiusa, un centro storico bellissimo, e quindi conosceremo anche i nostri amici delle associazioni che erano presenti già dal primo pomeriggio.
0: Allora, visto che lo spiedo non è ancora arrivato, andiamo a dare un'occhiata, anche perché io sono molto curioso di sapere chi sono gli specialisti, chi sono i giurati, perché sono gli specialisti dello spiedo, questi, come dire, il sommelier della cucina dello spiedo, il sommelier del burro fuso, della salvia tirata su dall'orto, mica tanta roba, voglio dire.
1: Qui hanno fatto proprio una selezione importante, perché chiaramente alcune figure sono istituzionali,
0: sì,
1: e alcuni invece sono proprio tecnici, giustamente.
0: Che dici, quindi, andiamo a conoscerli?
1: Li andiamo a conoscere, assolutamente. Allora, abbiamo una presenza importante, un consigliere regionale, un caro amico, è presente con noi questa sera il signor Floriano Massardi.
0: Sì, consigliere regionale. Poi abbiamo Maurizio Massardi, vice sindaco di Villanuova, che gioca in casa, e poi Adriano Filippa, che è l'assessore di Prevalle,
1: esatto,
0: nostro caro amico.
1: E queste, diciamo, che sono le figure
0: istituzionali.
1: E poi entriamo invece nei tecticismo, quindi c'è un sommelier, e quindi di sicuro anche di cucina ne sa, e quindi ringraziamo anche Patrizia Ammirata, che è presente tra i giurati.
0: E poi l'amico Roberto Capo, attore che tutti conoscete, divulgatore di storie bresciane, insomma, ormai è un pezzo di cultura bresciana, possiamo dirlo.
1: La brescianità,
0: no?
1: Assolutamente, come hai detto tu. Un esperto, un degustatore e giudice a gare di spiedo, ed è il signor Fabrizio Comaglio.
0: Ecco, Fabrizio Comaglio, quello lo vorrei beccare per capire come sei intrufolato in sta roba, perché ci vorrei provare anch'io ad essere un esperto di spiedo, ad essere invitato a tutte le gare di spiedo. Fabrizio, segnati il numero, benissimo. Poi?
1: E poi abbiamo ancora Enrico Girelli, spiedata, e presidente della banda San Gottardo di Barghe.
0: Oh, e poi l'ex presidente di IPSEOA, Caterina dei Medici di Garniano, Claudio Mazzacani.
1: E beh, qui sicuramente di culinaria si parla. Beh, secondo te, in un gara di spiedo poteva mancare un macellaio?
0: Beh, no, magari in fruttivendolo sì, ma il macellaio non può mancare, assolutamente.
1: Quindi abbiamo presente anche Mattia Panada.
0: Ah, macellaio. E poi c'è anche Speranza Petroniro, che è un'esperta degustatrice di carne cotta allo spiedo.
1: Eccola.
0: Andiamo sui tecnici di alto livello, eh.
1: E per alzare le quote rosa abbiamo anche una macellaia.
0: Una macellaia?
1: Una macellaia, ed è la signora Paola Rizzi.
0: Ed infine, allora torniamo nei macellai maschi, ma lui è anche un insegnante ai corsi teorico-pratici di spiedo, nonché sponsor della manifestazione che poi avremo i nostri microfoni, che è Mauro Tosi, specialista,
1: ecco,
0: anche della storia.
1: Questa è la grande squadra, chiaramente. Poi ringraziamo il sindaco Caterina Dusi,
0: sì,
1: e lo sponsor anche Franzosi,
0: Claudio che Franzosi, sarà, grazie Claudio. Beh, allora diciamo subito una cosa, prima, proprio in chiusura di questa nostra performance, di questo nostro intervento, che c'è un podio, terzo, secondo e primo posto, dico bene?
1: Assolutamente sì, sono tre i valori che mettono a disposizione gli organizzatori, valori in denaro, perché può sempre aiutare, chiaramente.
0: Sì.
1: E quindi primo posto sarà un buono di euro 5, non un buono, scusa, ci saranno euro 500.
0: 500,
1: esatto.
0: Però,
1: secondo
0: però,
1: posto
0: però.
1: 300 euro e terzo posto 150 euro.
0: Bene, beh, direi che abbiamo detto praticamente tutto. Adesso lasciamo un po' di spazio alla musica e poi torniamo per entrare nel vivo della
1: in attesa dello spiedo.
0: Sì,
1: vai,
0: sì,
1: musica.
2: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno

0: Continuiamo la nostra diretta, caro Giorgio. Però devi attivare il microfono. E se vuoi ti presto il mio. Non ci sei ancora, non ci sei ancora. Guarda, intanto ti presto io e ti attivo io. E intanto poi ti faccio un corso accelerato.
1: Su come togliere il mute, su più che altro, eh? Perché io il microfono lo so prendere in mano, ci so parlare. Il problema è che quando metto il mute non riesco più a toglierlo.
0: Hai capito?
1: Solitamente non riesco neanche a togliere il mute e rimetterlo dopo. Quindi
0: diciamo
1: grave
0: che
1: crisi,
0: Giorgio,
1: eh?
0: È attratto chiaramente da quello che sta succedendo.
1: No, diciamo una cosa bella invece, che adesso il colpo d'occhio è diventato meraviglioso.
0: Esatto.
1: Perché i tavoli si sono riempiti, esatto. Guarda che roba. Peccato non poterlo mostrare in radio, sarebbe bellissimo. Ma è uno spettacolo di colori incredibile e tutti affamati, eh?
0: Guarda, mi hai dato proprio un input. Sai cosa facciamo adesso? Facciamo una piccola diretta io e te in mezzo ai tavoli, così andiamo a conoscere un po' le persone.
1: Sarebbe interessante, appena sono tutti seduti andiamo un po' a rompere,
0: esatto,
1: le scatole,
0: sì,
1: ai,
0: dai,
1: nostri amici che partecipano allo spiede, e sono tanti, perché non so se riusciremo a intervistarli tutti e 480.
0: No, quello beh sicuramente sarà impossibile.
1: Sarà impossibile.
0: Manca sempre meno per cominciare a conoscere tutti gli spiedi.
1: Sì, beh, comunque
0: più o meno 10 minuti, un quarto d'ora,
1: certo.
0: Ci ha dato la conferma che arriveranno.
1: Perché si fosse messo in ascolto invece soltanto ora, ricordiamo dove siamo, cosa stiamo facendo, caro Ruggero.
0: Siamo esattamente in Piazza Roma, in questa piazza bellissima e istituzionale, davanti a questo palazzo storico. Qui c'è proprio, abbiamo questa fortuna di essere in questa Piazza Roma a Villa Nuova sul Clisi, quindi siamo più,
1: sì,
0: a due passi del nostro Lago di Garda.
1: Dal nostro Lago di Garda, per Spiedo nel Parco.
0: Guarda,
1: questa,
0: ti dico di più, Giorgio.
1: Primo concorso di Spiedo Villa Nuova.
0: Se ci fosse qualcuno che chiaramente sta rientrando dopo una giornata così bella del Lago di Garda, fermatevi, perché qui c'è da mangiare. Allora, Spiedi, sold out.
1: Sold out.
0: Però c'è la possibilità di mangiare tranquillamente un pane salamina. C'è il pane bomba, mi hanno detto.
1: Io voglio sapere. Tu non puoi aprire così una porta e richiuderla,
0: allora,
1: alle spalle.
0: Secondo me, dalla mia esperienza, il pane bomba è un mix di salamina,
1: yes,
0: formaggio,
1: okay,
0: e potrebbe starci anche, non lo so, cosa può esserci ancora, un hamburger, no, perché c'è già la salamina, quindi
1: è un qualche salsa magari,
0: e poi, esatto,
1: e allora dobbiamo andare a chiedere cos'è il pane bomba,
0: quello è il pane bomba.
1: Speriamo che non ci sia da per aprirlo a tirare la miccia, però per il resto,
0: e poi quindi c'è questo parco attrezzato, esatto, per tranquillamente passare la serata con noi.
1: Allora facciamo una cosa invece, andiamo un attimino a parlare di Spiedo, visto che lo Spiedo è il re di questa serata. Io poi andrei addirittura in mezzo al pubblico a chiedere se conoscono le tecniche, cioè se sanno come si cucina lo Spiedo, se sanno cos'è un mombolino, se sanno che tipo di carne c'è nello Spiedo, come viene affilata, come viene cotta, quante ore. Andiamo un po' a sondare il terreno più tardi, che
0: lo
1: dici?
0: Facciamo, lo facciamo. Intanto mandiamo ancora un po' di musica. Vai alle circhi.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Radio Brescia 7, come vi dicevo, da Piazza Roma, Villanuova sul Clisi. Uno spiedo, ragazzi, che sta iniziando a entrare nel vivo del suo fuoco, possiamo dire è cotto, ormai è pronto, cioè qui la gente ormai è pronta, completamente seduta. Allora Ruggero, buttiamoci un
1: allora,
0: po' sui tavoli,
1: sul nostro tavolo ufficiale cominciamo a vedere i primi spiedi ad arrivare, quindi sono divisi in queste lettere, chiaramente saranno 17 le postazioni, e adesso i vari gruppi che hanno preparato questo meraviglioso spiedo stanno consegnando alla giuria.
0: Beh, allora posso dire una cosa, adesso vabbè tutti metteranno il loro spiedo, la giuria l'assaggerà, ma io vorrei sapere il grado di fame degli amici che sono qui stasera al tavolo, eh? Cioè, hai pranzato o sei venuto proprio stomaco vuoto?
2: Ho mangiato, bravo. Ho già fatto anche l'aperitivo.
0: Ti chiami?
2: Roberto.
0: Roberto, allora, due aperitivi. Perché non si sa mai, poteva ritardare un attimo, è meglio che mi porto avanti col lavoro, che poi, eh? Vabbè, è solo con moglie?
2: Con la moglie, Liuba. Con la moglie, Liuba.
0: Io. Tu e la moglie, pronti per questo spiedo, allora? Siete pronti? Lei conosce bene lo spiedo? Sì, e tu Roby lo conosci bene?
2: Abbastanza, dai.
0: Allora, tu saresti in grado di cucinare uno spiedo?
2: Oh, no, non solo assaggiarlo, ma fallo no.
0: Non capisco perché non va in giuria.
2: Trovarlo pronto, sì.
0: Hai sentito Ruggero, preferisce trovarlo pronto, eh?
1: Beh, immagino. Allora, visto che sei andato da un amico, io vado da un'amica.
0: Dai,
1: anzi,
0: vediamo.
1: Da più amiche. Buonasera ragazze, mi posso sedere?
0: Ma c'è, sei in mezzo alle Spice Girl qui, eh?
1: Allora, conosciamo, beh, il tuo nome?
3: Simona.
1: Simona, buonasera. Siamo in diretta, vogliamo capire da queste bellissime donne, da questa bellissima tavolata. Conoscete già lo spiedo? Chiaramente sì.
3: Assolutamente.
1: Appassionate?
3: Sì.
1: E quindi voi questa sera perché avete scelto di venire a Villanuova?
3: Per assaggiare se effettivamente è lo spiedo così buono come dicono.
1: Bene. Tu come ti chiami?
4: Un po', Sonia. Sonia.
0: Sonia.
4: Ciao.
1: Vogliamo capire, voi siete di?
4: Noi siamo di Vestone.
0: Ah, avete fatto Sabbia? Parecchia strada allora.
1: La Valle Sabbia presente?
0: Sì, è Val Sabbia presente. Direi
1: torniamo
0: di sì.
1: Dopo allora. Buon appetito,
0: buonasera,
1: ragazzi.
0: Buon appetito, ragazzi.
1: Buon appetito.
0: Grazie ancora. Beh, comunque c'è fervore, c'è voglia, eh? Qui sono qui tutti curiosi perché oltretutto sono curiosi di sapere se è uno spiedo di buon livello, eh?
1: Assolutamente.
0: Perché il vero amante dello spiedo ci tiene proprio che lo spiedo sia fatto a regola d'arte, eh? Poi io vorrei andare anche un po' in mezzo a tutti questi ragazzi,
1: guardiamo
0: giovani,
1: se riusciamo, i nostri tecnici ci danno un
0: fino
1: segnale.
0: Qua possiamo andare, sì
1: andiamo,
0: fermiamoci qui,
1: andiamo dai giovani, ho visto un gruppo di giovani, dove sono? Buonasera.
0: Sono qua,
1: siamo anche richiesta.
0: Andiamo di là.
1: Buonasera.
5: Vorrei fare gli auguri a mia sorella per il suo anniversario.
1: Ma che meraviglia, ma avete scelto la serata migliore. A pure?
0: Non si sente l'intervista,
1: compleanno, eh? Matrimonio? Quando è successo il matrimonio?
6: 28 anni fa.
1: 29. Ah, quindi doppio. Allora non proprio novelli. Avevo capito fossero appena sposati. Ah, ok, perfetto. Allora, da dove venite?
6: Gavardo,
1: giocate quasi in casa.
0: Fatto
1: curiosi
0: di
1: mangiare questo spiedo?
6: Sì, assaggiamo.
1: Allora ragazzi, ci vediamo dopo l'assaggio, va bene?
0: Scusa Ruggero, io però sono al tavolo qui e sono curioso di intervistare.
1: Infatti
0: ragazzi,
1: volevo sapere.
0: Perché loro sono giovani.
1: Bravo.
0: Loro sono proprio giovani. Io vado dal più, forse uno dei più giovani. Tu quanti anni hai?
7: 25.
0: 25 e tu?
6: 19.
0: Allora vado da lui che era 19, se non ti offendi.
1: Lui già
0: qui ci sono ragazze che ha anche meno, 16, 17. Il tuo nome?
7: Michele.
0: Allora tutti adesso ti appresti a fare una cena a base di spiedo. Ma tu sai cosa andrai a mangiare? Sai che tipo di carne c'è nello spiedo?
7: Sì.
0: Oh, non applaudiamo così. Voglio che Michele mi spieghi due cose. Cos'è il mombolino? Grazie, purtroppo il tempo è scaduto, Michele. Lo assaggerai e capirai, questa sera ti si aprirà un mondo, sono convinto. Sto scherzando, ovviamente.
1: Ce lo faremo spiegare bene super.
0: Va bene. Allora lo chiedo a lui, guarda, lui è più grande, 25 anni. Tu sai cos'è il mombolino?
7: No, lo mangio e basta.
0: Tu lo mangi e basta, lui si fida ciecamente. Allora, diciamo invece a un uomo di esperienza che ci racconti cos'è il Mumbuli.
8: Il Mumbuli è la coppa tra la sei girata e il mumbo.
0: Traduco, il mombolino è una coppa con sopra della salvia girata e va in mezzo alla carne, giusto?
8: Esatto.
0: Esatto, traduco anche esatto, che almeno siamo convinti fino alla fine. Grazie ragazzi, buona cena! Andiamo con un po' di musica, che dici?
1: Andiamo ancora un po' di musica in attesa della nostra giuria, che ormai manca veramente poco, e quindi in attesa, vai con la musica.
9: Salita del volo con destino alla fine.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: ho sondato il terreno per sapere se tutti conoscono cos'è la specialità dello spiedo, perché tanti ragazzi vengono anche per curiosità, lo hanno mangiato, lo hanno già assaggiato, ma non conoscono proprio le varie parti da cui è formato. Allora, innanzitutto ci sono i pezzi, che sono le gnocche, le nocche, insomma. No?
1: Io, Giorgio, prendo la linea, sì. Io sono già in postazione, anzi l'invito, se vorresti raggiungermi, perché è arrivata ufficialmente la giuria.
0: Ah, allora
1: e
0: sono
1: la giuria
0: già qui.
1: Si è già posizionata chiaramente a questa bellissima tavolata bianca che adesso ha preso un colore, perché questo colore chiaramente è con questi piatti di spiedi. Come vedi, la giuria adesso è divisa in due gruppi, quindi saranno due votazioni, il primo blocco e il secondo blocco.
0: Sì.
1: E adesso è compito loro, con una scheda, a dare chiaramente
0: valutazione. Sto notando una cosa importante, che stanno un po' assaggiando olfattivamente il piatto, nel senso che li stanno annusando, e qui sono curioso di sapere anche perché.
1: Adesso
0: che,
1: andremo
0: qual
1: a leggere,
0: è la differenza.
1: Io andremo a leggere proprio le varie valutazioni.
0: È molto importante conoscere anche questi piccoli dettagli tecnici, perché vedo che sono molto impegnati proprio nella fase olfattiva, e prendono degli appunti, li stanno annusando un po' tutti e stanno prendendo degli appunti.
1: Vado a disturbare un amico.
0: Sì, Roby, va bene, Roby.
1: Dacci la vostra valutazione, voi scegliete.
0: Olfattivamente in cosa
2: al
0: consiste?
2: Profumo, alla salatura, all'uniformità della cottura e al gusto personale, chiaramente.
1: Hai capito quali sono? Ok.
0: Va bene, beh, comunque sia, vedo che li stanno facendo passare tutti, poi
1: sì,
0: entreranno nella sala qui dietro di noi, li assaggeranno, suddivideranno e faranno la loro valutazione.
1: Quindi ringraziamo i nostri giurati, vorrei ringraziare innanzitutto il consigliere regionale Floriano Massardi, vorrei ringraziare il vice sindaco di Villa Nuova Maurizio Massardi, poi ancora l'assessore di Prevalle Adriano Filippa.
0: È là.
1: Abbiamo,
0: ciao Adriano,
1: abbiamo un sommelier, guardiamo, conosciamo, andiamo a conoscere Patrizia Ammirata, è lei? Sì, sei tu, diamoci del tuo, e poi ancora Roberto Capo, l'abbiamo già presentato, attore, divulgatore di storie bresciane, poi ancora un esperto, il famoso esperto, adesso andiamo a conoscerlo, vai a tu a cercare il signor Fabrizio Comaglio, lui è un esperto degustatore e giudice,
0: che io non vedo,
1: a gare di spiedo. Ce l'abbiamo il signor Fabrizio? Come? Forse è ancora impegnato di là?
0: Probabilmente non è ancora arrivato, è impegnato di là, sì.
1: Ok, perfetto. Poi abbiamo Enrico Girelli, presidente della banda San Gottardo di Barghe.
0: Ciao Enrico.
1: E poi abbiamo ancora il signor Claudio Mazzacani, ex presidente Ipsseo Caterina de Medici di Garniano. Il macellaio il signor Mattia Panada. E poi abbiamo anche una macellaia, la signora Paola Rizzi. Dove sei, Paola?
0: Eccola Paola, ciao.
1: Poi abbiamo un'esperta degustatrice di carne cotta allo spiedo, la nostra amica Speranza Petroniero. E poi ancora, questo è l'esperto, dobbiamo conoscerlo, Mauro Tosi.
0: Sì, che poi porteremo
1: i nostri
0: microfoni. No, il Mauro. Eccolo lì, ciao Mauro, siamo qui.
1: Vai a conoscere Mauro Tosi,
0: allora,
1: vai a conoscere.
0: Non vorrei disturbarlo perché è impegnato nella valutazione, però insomma due
1: riesce.
0: Parole mi sembrano quantomeno doverose con Mauro. Allora, la scelta olfattiva, come si fa a capire dal profumo la differenza?
3: Devi sentire tutti i profumi della carne e anche della salvia, deve essere tutto un tutt'uno. Non puoi, ad esempio, ci sono uno spiedo che era privo di odori, era privo di profumo, era piatto. Invece dove c'è la salvia senti un po' di profumo e senti anche l'aroma senti il profumo del burro, la carne è cotta e senti l'aroma del burro,
0: quindi una sorta di equilibrio di profumi.
3: Deve essere un equilibrio di profumi.
0: Hai visto?
3: Né troppo intenso né troppo privo di profumi,
0: nel senso che nessuno deve prevaricare probabilmente.
3: Sì, ma bravissimo, devi sentire tutti i profumi uniformemente.
0: Hai capito, Ruggero? Abbiamo imparato qualcosa di importante?
1: Sì, è proprio questo che io volevo sentire da questo amico esperto. Quindi lasciamo lavorare la nostra giuria, in attesa chiaramente anche del nostro sindaco, il nostro assessore. Loro sono impegnati con i colleghi, perché stiamo realizzando un servizio speciale che poi andrà in onda su Teletutto.
0: Certo, il 2 settembre, dico
1: quindi
0: bene.
1: Ci sono appunto le nostre telecamere tra i tavoli, quindi poi ci raggiungeranno anche in postazione. E intanto guarda a vista d'occhio questa piazza, che meraviglia.
0: Veramente una cornice meravigliosa, ed è bellissimo vedere anche i nostri giudici all'opera in questo momento, perché sono veramente tutti piegati e concentratissimi sui piatti, proprio saltano di qua, di là, ogni tanto si scambiano due parole, un piccolo consiglio, una valutazione, e hanno tutti ovviamente la loro lista per segnalare.
1: È una scheda vera e propria,
0: insomma, interessante il loro lavoro, davvero molto di concentrazione.
1: Ma li vedo anche abbastanza convinti e decisi.
0: Sì, allora,
1: quindi sono super esperti.
0: Abbiamo una meravigliosa macellaia.
1: Vai dalla mica macellaia.
0: Allora, tu che vieni di carne, quindi la tua valutazione è particolare, che come fai a riconoscere la qualità della carne in uno spiedo? Cosa ci vuole? T'ho beccato in un brutto momento.
1: Esatto.
0: Aspetta, sta mangiando la presina.
1: Sì, tranquilla.
4: Prima di tutto, quello che io osservo è anche come è stato tagliato.
0: Ah, ecco, il tipo di taglio è molto importante. Ecco, un'altra cosa, un dettaglio molto importante.
4: Poi purtroppo qua non si sente tantissimo la carne, ci sono tantissimi altri sapori, quindi la salatura, si sente il burro, chi ha utilizzato altre particolarità, quindi è una cosa un pochino più complessa. Bisogna cercare di capire anche il sapore della carne, quello certo, che è un pochino più difficile.
0: E in mezzo a tutti questi sapori, quindi è un po' più mascherato.
4: È un attimino più complesso.
0: Certo. E qui è una questione anche di esperienza, allora.
4: Esatto.
0: Cioè, bisogna mangiarne di spiedi.
4: Bisogna provarne prima,
0: Grazie, beh, interessante. Quante cose stanno uscendo, quanti dettagli molto interessanti.
1: Incredibile, davvero. Stavo dicendo che la nostra vista d'occhio è un qualcosa di fantastico, ma oltre al sold out per quelli che avevano prenotato chiaramente la postazione per lo spiedo, è praticamente soldato anche il parco. Tutte
0: le
1: tavolate le vedo ormai super occupate. Anche questo direi che meraviglia per l'amministrazione comunale. Bravi veramente, e soprattutto un complimento alla Villa Nuova Eventi, VSC Eventi, che sta curando in modo eccezionale questa prima edizione, quindi veramente è un grande successo.
0: Beh, allora, quello che sto notando è che veramente adesso siamo nel clou del lavoro della nostra giuria, perché li vedo veramente tutti concentratissimi, molto presi dalle proprie sensazioni, perché poi devi rimanere anche concentrato su te stesso per dare una valutazione oggettiva e importante.
1: Io Giorgio, sì, consiglierei agli organizzatori, perché vedi che chiaramente devono sorseggiare dell'acqua,
0: certo,
1: per pulire
0: il palato.
1: Ma perché non lo fanno con del vino rosso?
0: Perché potrebbe alterare il tipo di sapore. Abbiamo parlato con la signora che ci ha spiegato, attenzione, poi non si capisce più nulla, giustamente.
1: ma quello potrebbe aiutare. Comunque, allora, complimenti davvero.
0: Adesso io direi, prendiamoci una piccola pausa, mettiamo un po' di musica e poi vediamo il lavoro finale, perché qui stiamo arrivando proprio al clou, perché loro sono
1: manca poco, manca veramente poco. Vedo anche in lontananza il sindaco, poi lo aspettiamo in postazione. Musica, Ale.

0: E continua la nostra diretta. Siamo in Piazza Roma, Villa Nuova sul Clisi per la prima edizione di questo Spiedo al Parco.
1: Beh, allora io vedo che c'è il nostro sindaco Caterina Dusi che sta, sta avvenendo verso di noi. Blocchiamolo al volo per un saluto.
0: Per il nostro sindaco è una giornata molto impegnativa, è una giornata lunga, ma naturalmente la vogliamo portare anche i nostri microfoni per chiaramente innanzitutto ringraziare.
1: Buonasera Caterina, un applauso spontaneo.
0: Vorrei che fosse tutta Piazza Roma applaudire il nostro primo cittadino. Guardi, gli diamo anche un microfono.
2: Grazie, grazie, mi emozionate però
0: No, ci mancherebbe.
2: Sono di lacrima facile.
1: Posso dire una cosa? Che bello vedere la piazza così stasera, vero?
2: È bellissimo, direi che è bellissimo. Riempie il cuore di gioia, perché direi che la collettività, che è la cosa più importante che abbiamo, le relazioni e lo stare insieme, credo che stasera in questa piazza lo si veda. Quindi un grande applauso a tutti, agli organizzatori, a Villa Nuova sul Clisi Eventi, a tutti gli sponsor, all'amministrazione, all'assessore Lia Cocca, a tutta l'amministrazione. Grazie di cuore.
1: E un applauso a tutti noi, a tutti voi che siete qui stasera.
2: E a tutti coloro che hanno aderito, esatto, e soprattutto a chi ha partecipato, perché oggi con questo caldo i fuochi dietro davano filo da torcere, credo.
0: Immagino.
2: E quindi 20 squadre e moltissimi concorrenti credo che abbiano bisogno di un grande, grandissimo applauso.
0: Brava sindaco. Ma
1: ci rubi il mestiere, Sei bravissima.
2: Quando smetti di fare sindaco?
1: Allora, 10 giugno 2024, sei diventato il primo cittadino, tanta strada, ma tante anche soddisfazioni, diciamolo.
2: Sì, tante fatiche, perché ogni giorno c'è una fatica nuova, una preoccupazione nuova, un impegno nuovo, però anche tante soddisfazioni, stasera è una di quelle. Diciamo che fanno dimenticare i problemi e la quotidianità e la fatica e le responsabilità.
0: Aiutano questi eventi. La cosa bella, sindaco, chiaramente, che poi dietro questo grande lavoro c'è tanta solidarietà.
2: C'è tanta solidarietà, l'abbiamo visto, le nostre associazioni. Oggi la giornata in primis era dedicata alle nostre associazioni, 30 hanno aderito e direi che è un tessuto molto molto importante per il nostro comune, perché ogni giorno ci aiutano e ci supportano nell'attività dell'amministrazione comunale e rispondono sempre alle esigenze dei cittadini.
1: Perché le associazioni sono quel collante proprio tra l'istituzione e la gente, sono fondamentali, giusto, per collaborare. Posso dire una cosa? Ti devo dire una cosa, permettimi. Mi ha colpito una cosa di te.
2: Aiuto.
1: Che prima eri in mezzo alla gente, parlavi con tutti, chiacchieravi, salutavi e ti eri tolta la fascia. Nell'arrivare qui hai dovuto metterla. E questo passaggio per me è bellissimo, perché nel momento in cui sei nella gente, sei come la gente. È bello questo, vero?
2: Vero, io di solito poi mi sento Caterina, non mi sento il sindaco. Infatti molte volte poi quando mi chiamano il saluto e dicono appunto Caterina. Io sono nata e cresciuta qui, tutto il mio percorso in questo comune, dall'oratorio all'amministrazione, l'impegno sempre comunque dedicato alle persone. E quindi mi sento una di loro, sono una di loro, sono una di Villa Nuova e Villa Nuova nel cuore.
0: Una curiosità, una curiosità, perché vedo due loghi istituzionali, quindi il comune chiaramente di Villa Nuova e il comune di Prevalle. Cos'è questa?
2: Allora, con il comune di Prevalle abbiamo un'ottima collaborazione. Tra l'altro noi abbiamo l'istituto comprensivo insieme Villa Nuova e Prevalle, quindi anche dal punto di vista dei progetti scolastici e altre cose camminiamo insieme. E quindi poi con l'assessore Filippa, nell'occasione l'anno scorso del mio invito presso di loro, è nata un po' così l'idea di poter insieme un anno Villa Nuova e un anno Prevalle promuovere questa iniziativa. Loro poi hanno un bellissimo viale che è il viale dei Gelsi, quindi rende ancora di più l'idea. E quindi il patrocinio per sostenerci insieme e camminare insieme un po' in questa iniziativa.
0: Bellissimo questa immagine. Sindaca, ti lasciamo
2: mangiare.
0: Continuare.
1: Il resto dello Spiedo.
2: Anche perché sono a digiuno da stamattina, mi sono preparata.
0: Direi che
1: grazie.
2: Bene, grazie a voi,
1: grazie.
2: A dopo,
1: davvero, a dopo.
2: E poi balleremo insieme.
0: E poi balliamo.
2: Okay. Buon appetito a tutti, buona
1: grazie.
2: Serata.
0: Grazie al sindaco.
1: Sei troppo simpatico.

0: Eh sì, eccoci qui. Allora, sempre in diretta su Radio Brescia 7. Noi adesso, dopo che vi abbiamo raccontato tutto il lavoro arduo della nostra giuria, stiamo un po' aspettando e sembra che la giuria stia rientrando in scena. Perché
1: allora, Giorgio, ero proprio dietro con i nostri giurati.
0: Ah, bene.
1: Adesso c'è una seconda valutazione, un secondo assaggio.
0: Ah.
1: Perché chiaramente le giurie erano separate, adesso si uniscono e quindi dovranno fare la somma di tutte le varie valutazioni. E per fare questo chiaramente le giurie adesso si mescolano e chiaramente danno un loro giudizio a tutti gli spiedi, perché prima si erano divisi 6 per un gruppo e 6 dell'altro, adesso si mettono insieme e fanno una seconda valutazione.
0: Quindi momento altro giro di lavoro per la nostra giuria che riassaggerà un po' tutti i piatti, meno male, quindi anche quelli che non hanno assaggiato nella prima fase, giusto?
1: È proprio quello. Adesso succede proprio questa fase di seconda valutazione.
0: Questa volta vedo che però la giuria è girata verso il pubblico, mentre prima gli dava le spalle. Chissà perché, ci sarà un motivo vero, reale o in realtà no? È solo per essere...
1: per comodità del piatto.
0: Ah, ecco, assaggiamo quelli di là, capito? Perfetto, perfetto.
1: Guarda,
0: quelli
1: che
0: integri, di qua ci sono i pezzi integri, ecco perché.
1: Esatto, chiaramente voi
0: perfetto.
1: Adesso andate sul piatto nuovo.
0: Benissimo, la fila di qui è
2: integro.
0: Piatto
2: nuovo che andiamo a riassaggiare e a elaborare tutto quello che abbiamo fatto prima per una valutazione giusta e uniforme, insomma. Ecco.
1: Come la vedi, tu che sei un esperto?
2: Allora, a primo d'occhio ho qui degli ottimi spiedi. Sia come cottura che anche come salatura, e dopo adesso stiamo valutando.
1: E adesso il lavoro si fa veramente molto fino.
2: Però vedi che già dalla prima assaggio alla seconda la carne si è già asciugata un attimino.
0: Certo.
2: Devi tenere presente la morbidezza che vivi prima, devi memorizzarla e tenerla anche adesso, perché col passare del tempo si raffredda e diventa più asciutto lo spiedo.
1: Hai capito, Giorgio?
0: Vedi quante cose si imparano, però.
1: Il tecnicismo è veramente molto, molto raffinato.
0: Vero, vero questo, è vero che anche adesso c'è un altro duro lavoro e credo che tra 10 minuti, forse.
1: Sì, una decina di minuti.
0: Avremo il podio, il terzo, il secondo e il primo, i vincitori di questa edizione. E la cosa mi incuriosisce molto perché quello che poi è stato detto e che è emerso è che comunque il livello è ottimo, quindi è una battaglia importante questa.
1: Eh sì. Guarda, ne approfitto per ringraziare un po' di amici,
0: sì,
1: sponsor,
0: certo,
1: di questa prima manifestazione, perché chiaramente il sostegno dello sponsor è sempre molto importante e quindi ringraziamo la finanziaria Tonoli, poi ancora ringraziamo l'azienda Fibre, la Cassa Rurale, ancora Rialto SRL, Fonte Tavina, l'azienda agricola e Cantina Franzosi, poi ancora gli amici di Linea FM, la Garda Birra, non può mancare chiaramente una buona birra, e poi ancora grazie agli amici tedeschi e Acqualina in Bocca.
0: Beh, devo dire che gli sponsor che hanno appoggiato la manifestazione sono tutti ad hoc. Allora, a questo punto sto notando che ormai la giuria è entrata nel vivo della seconda parte dell'assaggio, non c'è molto da fare e vedo che a questo punto potremmo andare un po' a raccogliere i pareri anche del
1: Cominciamo
0: pubblico.
1: Cominciamo a andare, esatto, a qualche nostro tavolo, perché le nostre amiche prima di cominciare a cenare ci hanno detto passate dopo e vi diamo una valutazione nostra
0: popolare.
1: Io raggiungo le amiche donne, tu raggiungi un altro tavolo di uomini così per tenere un par condicio. Amiche donne,
0: certo, arrivo,
1: i vostri piatti sono ormai terminati, valutazione:
3: tutto buonissimo,
1: nulla da dire?
3: Nulla da dire, però
1: non troviamo un difetto?
3: Nessun difetto.
1: Cioè, hai capito, Giorgio? Tavole donne.
0: Sì, allora.
1: Tutte? Tutto buono? Voto 10?
0: No, bellissimo.
1: 10 con lode.
0: Però io ho lasciato in sospeso una cosa molto importante.
1: Esatto, dai.
0: Permetti, Ruggero. No, stai parlando con i ragazzi, ti lascio.
1: Secondo
0: fare.
1: Me dovrebbe arrivare un altro piatto per dare la lode.
4: Sì, può essere.
1: Potremmo comprarlo così la lode?
0: E non si okay, sente, perfetto. Che succede?
1: No, no, tutto a posto, è andata okay. via la linea. È andata via la linea per qualche secondo.
0: E invece io, vieni con me, perché avevo in sospeso un discorso con il nostro amico che non conosceva il mombolino. Io spero che sia riuscito a beccarlo e abbia capito. L'hai beccato il mombolino?
1: Adesso ho googolato.
0: Sì, oh, ho beccato il mombolino, mi fa piacere. E come l'hai trovato?
4: Squisito.
0: Squisito, complimenti. Allora, la sua presenza ti ha aiutato, immagino, vero? Com'era il mombolino?
5: Buonissimo.
0: E lo spiedo in generale che avete mangiato, ragazzi?
5: Un po' salato.
0: Leggermente salato?
5: Però buono.
0: Però molto buono, mi fa molto piacere. Vedo che qui è in giardino, lui invece va un po' più lento. Hai la digestione più lenta o...?
6: È la seconda volta.
0: Ah, ha fatto il bis. Vedi che a lui è piaciuto molto. Allora, mi vado di qui perché voi siete molto giovani. Siete più giovani della tavolata.
1: Giorgio.
0: Sì.
1: Guarda, no, tu non mi vedi ma ti vedo io.
0: Ah, sì.
1: Prendo la linea per questa bellissima tavolata dove ci sono due splendidi bimbi.
0: Vai.
1: Bionissimi. E due genitori altrettanto belli. Parliamo con la mamma. Dacci una valutazione di questa prima edizione dello studio al parco.
7: Sono molto soddisfatta sia dello spiedo che della serata, molto piacevole. A te già è piaciuto?
1: Come ti chiami tu?
8: Gioia.
1: Che meraviglia, sei proprio una gioia. Ragazzi, voi siete di Villanuova o no?
7: Sì, siamo di Villanuova.
1: Quindi giocate in casa. Avete vissuto anche il pomeriggio con la festa delle associazioni?
7: Sì, siamo arrivati nel tardo pomeriggio giusto per... fare due passi e vedere le varie associazioni e giocare con gli amichetti, i bambini.
1: Quindi voto positivo?
7: Assolutamente sì.
1: Quindi arrivano ottimo, complimenti direi. Da tutte le postazioni qua.
0: Vieni con me adesso.
1: Complimenti ragazzi.
0: Perché voglio parlare anche con i giovanissimi, con chi approccia da poco allo spiedo. Allora tu quanti anni hai?
9: Devo fare 18.
0: 18, una minorenne che mangia lo spiedo, è grave. Sto scherzando, come l'hai trovato?
9: Buonissimo.
0: Lo conoscevi già, immagino?
9: Sì, sì.
0: E ti è piaciuto parecchio?
9: Tantissimo.
0: Tu sai che è un piatto tradizionale bresciano, è per noi una gioia quando i giovani mangiano lo spiedo?
9: Lo so.
0: Ti chiami?
9: Rebecca.
0: Grazie Rebecca, grazie ancora. Ma bello questo.
1: Meraviglioso,
0: eh.
1: Meraviglioso.
0: Se lui ti chiede qualcosa sul mombolino, non rispondere, ok? D'accordo.
1: Ti lancio una sfida.
0: Sì.
1: L'importante è che i microfoni ci sostengano.
0: Sì.
1: Andiamo dal sindaco?
0: Andiamo dal sindaco.
1: Andiamo dal sindaco.
0: Dov'è seduto il sindaco?
1: Gianluca, tieni controlla il nostro segnale. Io continuo a camminare. Il sindaco.
0: Allora lascio andare te perché se stacca rimango qua, ti faccio da ponte.
1: Non c'è più il sindaco, torniamo dopo.
0: Niente da fare. Allora, qua. Torno qui alla giuria,
1: sindaco,
0: vediamo un po'
1: allora,
0: quello che
1: abbiamo lasciato. Ti dovevi cenare. No. Adesso vedo che il tuo piatto è terminato. Valutazione, gli altri tavoli non ti dicono, non so se hai sentito, ma valutazione altissima. La tua?
10: Buonissimo, direi. Voto 9, 9 e mezzo. Eccellente.
1: Quindi quel mezzo punto da migliorare?
10: No, solo che me ne hanno lasciato poco e quindi...
1: Quindi serve il secondo piatto al sindaco. Postazione centrale, capotavola, questo è un messaggio.
10: Mi hanno lasciata con la fame.
1: Vabbè, perché noi abbiamo voluto servire chiaramente agli ospiti. Noi ci mettiamo sempre dietro le file, va bene? Grazie, buona continuazione ragazzi. Anche il sindaco, valutazione massima.
0: Beh, allora a questo punto cerchiamo di recuperare qualche presa anche noi, Ruggero, e lasciamo spazio a un po' di musica.
1: Vai Fulvio, no scusa, vai Ale. No, salutiamo Fulvio perché prima... Scusa, perché prima abbiamo parlato del comune di Prevalle, chiaramente noi siamo gemellati anche perché il nostro socio, soprattutto tuo, nella conduzione di Non sperate l'armadillo, è di Prevalle.
0: È di Prevalle, sì.
1: Salutiamo, si trova lui in Sicilia per lavoro, però salutiamo, magari ci sta ascoltando.
0: Partiremo lunedì prossimo, Ruggero, lunedì
1: prossimo. Esatto, musica!

Siamo Radio Brescia 7. Regaliamo musica. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: terminato, lo spiedo è terminato, perché c'è ancora un po' di rimasugli sul tavolo della giuria, e io quasi quasi, se la notte si fa fonda e scura e la gente si distrae, mi butterei sul tavolo a terminare lo spiedo, perché nulla va buttato di questa gara, non devi lasciare traccia, assolutamente ragazzi. Allora, per quanto riguarda invece noi, diciamo che stiamo aspettando il verdetto della giuria, sono le 20:39, vi ricordo che saremo in diretta fino alle 21, dopodiché cederemo la linea allo studio per la partita pergolettese Union Brescia. Beh, è stata una serata davvero bellissima, Ruggero, mi sto divertendo tanto.
1: Assolutamente sì, e lo confermo. Allora, ho appena avuto notizia che comunque manteniamo la scaletta e quindi siamo in perfetto orario con la nostra giuria, che secondo me ormai ha chiuso, proprio mancano gli ultimi conteggi e poi fra poco tornerà di nuovo in postazione. Qui intanto ci sono questi ancora piatti che attendono di essere gustati e chissà come mai faremo una selezione dello staff.
0: Avviciniamoci piano piano al tavolo.
1: Esatto.
0: Con
1: dire niente ai nostri colleghi della regia audio e video.
0: Allora, la gara è stata ardua, perché comunque erano 17 spiedi da assaggiare, quindi il lavoro importante. E ti devo dire una cosa, che intervistando i vari elementi della giuria abbiamo capito cose importanti riguardo all'olfatto, non solo al sapore, al tipo di carne, a come si assapora uno spiedo dal punto di vista tecnico, vero?
1: È proprio un mondo nuovo. Io l'ho sempre chiaramente mangiato, l'ho sempre assaggiato proprio da cliente nelle varie trattorie, piuttosto che anche in case private, perché quanti bresciani spiedano proprio anche in case private nelle varie occasioni, piuttosto che, e quindi questa sera davvero mi sono fatto proprio questa cultura. Esatto.
0: E poi un'altra cosa da dire è che ovviamente quando si parla di spiedo nella provincia, nella nostra provincia, che è un piatto tradizionale, è sempre festa, nel senso che è sempre legato a qualcosa di festoso. Si fa per delle occasioni, si fa per delle feste, per dei compleanni. Lo spiedo rappresenta un po' la giornata speciale nella nostra vita, no?
1: È festa. Quando c'è lo spiedo a casa è sicuramente festa. Anche perché, come abbiamo detto prima, lo spiedo è accompagnato sempre da un buon bicchiere di vino rosso, quindi...
0: Sì. E devo dirti una cosa, ho avuto il piacere di assaggiare la polenta che accompagna lo spiedo e devo dire che era veramente notevole.
1: Ecco, quella mi manca, quindi questa l'assaggiamo dopo.
0: Sì.
1: Allora, sentiamo il nostro esperto. Allora, Tosi, come siamo messi?
2: Abbiamo già stilato la classifica, adesso vanno dentro a firmare i diplomi e poi usciamo con la classifica.
1: Manca pochissimo. Quindi manteniamo
2: 5 minuti, siamo pronti.
1: Molto bene,
0: molto
1: grazie,
0: bene.
1: Grazie,
0: 5
1: grazie.
0: Minuti siamo pronti. Che dici? Teniamo la linea, Ruggero, a questo punto, se tutto
1: teniamo
0: va.
1: Teniamo la linea o no? Mandiamo ancora una canzone,
0: Perché
1: intanto così diamo il tempo di chiudere alla nostra giuria. Vai, Ale.

0: scusa.
1: Beh, noi andiamo a riprendere la linea per l'ultimo intervento di questa serata qui di Villa Nuova sul Clisi, dedicata serata meravigliosa, dicevo, dedicata allo Spiedo Ruggero. Ma che spettacolo! Cosa abbiamo vissuto stasera?
0: Davvero, noi siamo stati fortunati.
1: Davvero.
0: Allora, qui siamo in attesa, come abbiamo detto, del nostro verdetto ufficiale, ma noi adesso abbiamo un'altra importante diretta. E quindi i nostri leoni, i nostri ragazzi sono già carichi e vogliamo pissare come la prima partita,
1: come la prima giornata. Una bella vittoria magari a Crema sarebbe
0: che
1: importante,
0: dici?
1: Un Vercolettese-Brescia che parte appunto alle 21, e quindi è d'obbligo cedere la linea poi allo stadio e al
0: Michele Iacobello, sì, tutto il nostro reparto sportivo. Quindi da Villanuova è tutto. Noi ci vediamo sicuramente prestissimo, seguite le nostre pagine. Grazie Giorgio.
1: Grazie a te Ruggero, come sempre prezioso.
0: Grazie alle Cerqui che continuerà poi a far ballare tutta la piazza, e grazie al nostro service Audio Luci. Grazie ragazzi.
1: Ciao da Villanuova.

E c'è chi deve ancora andare in vacanza, c'è chi ancora in vacanza e soprattutto chi le ha finite e deve guardare il campionato, deve assolutamente iniziare a dare un certo ritmo alle proprie prestazioni. Sicuramente la squadra di mister Corini, l'Union Brescia, amici di Radio Brescia 7, ben ritrovati da Alfredo Novello. Si apre la nostra pagina sportiva con una serata importante, la seconda di campionato della Serie C Sky Wi-Fi. Ovviamente il girone è quello A, il primo dei tre, quello che quest'anno abbiamo insomma

0: una squadra che ha perso la prima di campionato contro il Cittadella 2-0, un'altra squadra sicuramente il Città che cercherà di metterci il bastone tra le ruote, proverà a fare lo scherzetto un po' abbiamo provato a fare noi l'anno scorso con il Vicenza, quest'anno però per mettere le cose in chiaro fin da subito c'è bisogno di replicare la bella prova contro il Carpi. Lì davanti vi do già questa news, ovviamente tutti e tre confermati, Marras, Rizzo Pinna e Crespi, e bisognerà passare da loro per portare i tre punti a casa. Michele Iacobello, la linea, vado direttamente a salutarti, passa a te, e voglio subito chiederti un po' com'è il clima lì in quel di Crema. Ciao Michi.
1: Alfredo, buonasera ai nostri radioascoltatori in diretta dal Voltini di Crema, in una cornice non felicissima, ma quello che conta poi è quello che succederà in campo tra Pergolettese e Union Brescia. Union Brescia che non ha mai battuto la Pergolettese nei scontri, due che ci sono stati nel corso della loro storia, tutte lo scorso anno, anzi brutta sconfitta lo scorso anno proprio dell'Union qui al Voltini di Crema. Andiamo a dare le formazioni delle due squadre partendo dall'Union Brescia, che schiera un 3-4-2-1, Zacchi ovviamente in porta, Sina, Silvestri e Rizzo in difesa, Casasola, Mercati, Mallamo e De Maria che torna a titolare a centrocampo, Marras e Rizzo Pinna alle spalle di Crespi. Risponde mister Giosa con un 4-2-3-1, Doldi in porta, Roversi, Silvestri, Dell'Orco, Zaia in difesa, Arini e Tremolada a centrocampo, Ferrandino, Jaouari, Pala e Corsi invece là davanti.
0: Grande Tremolada, sì. Squadra molto giovane.
1: Esatto, spicca sicuramente per esperienza Dell'Orco, giocatore con tante esperienze in Serie B, soprattutto con la maglia del Perugia. Un buonissimo innesto quello per la Pergolettese. L'arbitro sarà il signor Angelillo Di Nola. È una trasferta, diciamo, mancata, possiamo chiamarla così, per alcuni tifosi, sì. Visto quello che è successo.
0: Un po' incredibile, possiamo dire.
1: Esatto, per la decisione, insomma, della prefettura, sì. Locale di vietare una trasferta che di fatto non altera nessun ordine pubblico.
0: Ma è un brutto vizietto che hanno preso, sì. Perdonami l'interruzione, sì. Le prefetture dallo scorso anno, sì, un po', sì, di vietare random trasferte a tifoserie. Poi, per farti concludere, Michi, avevano riaperto, giusto? A 300 mi sembra i posti disponibili.
1: Esatto, su 1000 del settore ospiti. E ovviamente la Curva Nord si è organizzato, non obbligando nessuno a stare a casa, ovviamente, ha comunque preferito disertare la trasferta. Insomma, vedremo l'Union Brescia, una sfida comunque che può presentare qualche insidia, l'ha detto anche Eugenio Corini, la Serie C è quel campionato che di fatto non ti perdona nulla, un piccolo calo di intensità, l'abbiamo visto anche contro il Carpi, basta davvero un niente, una disattenzione, una palla sbagliata e le squadre possono farti molto molto male. La Pergolettese allenata dal vice storico di Quaresmini, l'anno scorso grande obiettivo raggiunto e grande lavoro assieme appunto a Quaresmini con l'Ospitaletto, improprio in questa stagione qui a Crema, e vedremo insomma, soprattutto notizia super positiva, il ritorno di De Maria come titolare e l'assenza invece di Video del Gheriggio, che sono ovviamente in uscita. Si attende,
0: sì, anche perché poi lì davanti penso che si andrà per tutta la stagione con questo tridente. Michi, la cosa più positiva che ci siamo portati a casa dopo la prima giornata, Marras, Rizzo Pinna e Crespi,
1: sì, direi sì. Mercati, senza ormai citarlo, è sempre un giocatore che in campo spicca per grandi,
0: e per quella era una certezza,
1: esatto, per grandi grande dispendio di energie. Abbiamo visto un Sina molto presente dal punto di vista fisico, oggi Corsi un attaccante spigoloso, un attaccante che comunque bisogna gestire al meglio, e Casasola che abbiamo visto un po' più affaticato, ma perché è un giocatore che è arrivato anche in ritiro un po' più tardi, quindi deve un attimo smaltire anche dei carichi di lavoro, ma nel corso della partita contro il Carpi l'abbiamo visto anche un po' più libero poi nel secondo tempo, soprattutto di occupare la fascia. Squadra in campo, maglia gialla per la Pergolettese, finì 2-1 per la squadra di casa in quel febbraio in cui l'Union Brescia lasciò punti pesanti in quella che si poteva pensare ancora sì. come una rincorsa sulle Vicenza, che poi dominò completamente non solo il ritorno ma tutto il campionato, tutto il girone la scorsa stagione. Maglia bianca invece per l'Union Brescia, in ottica mercato Pasini dovrebbe rimanere, comunque un giocatore che può far comodo a livello di esperienze e di presenze in questo campionato. Capitano di questo match per l'Union Brescia, Rizzo.
2: Altra certezza che ci siamo portati dall'anno scorso, Rizzo, con Mercati, insomma, la squadra tu hai nominato Vicenza prima, sì. ancora prima di te l'ho fatto io, penso che si somigli molto
3: Sagittario
2: alla squadra comunque importante dell'anno scorso, che poi ha dato il colpo di grazia praticamente già a gennaio. Noi esatto. speriamo, ci auspichiamo che possa farlo anche appunto la squadra di Corini. Sul mercato dici quindi niente, non arriva più nessuno.
1: Si attende appunto questo valzer delle punte. Ricordiamo, il mercato chiude il 2 di settembre, quindi di fatto a brevissimo, con un video appunto in uscita, e vediamo se si stringerà definitivamente per dalla morte appunto ex giocatore del Vicenza. È al lavoro il ADS Ferretti, una società che vuole consegnare ovviamente a Eugenio Corini anche un vice Crespi, perché sicuramente ha bisogno anche di ricambi, ha bisogno comunque di un po' di riposo in determinate partite. Grande spolvero contro il Carpi, la punta numero 9, ed è tutto pronto al Voltini di Crema. Primo possesso che sarà per gli uomini di casa, Pergolettese, che più di ogni squadra nella prima giornata ha subito ben 26 conclusioni verso la porta. Intanto arriva il fischio d'inizio, è iniziata Pergolettese Union Brescia con il primo possesso per la squadra di Giosa, che con Roversi si appoggia all'indietro a Silvestri.
2: C'è contro un Cittadella che Michi possiamo individuare un po' come forse l'unica minaccia insieme all'Ecco,
1: sì.
2: una squadra che appunto dobbiamo poi vedere come si svolgerà il campionato, ma che è partita forte, che sembra voler provare a fare un salto.
1: Sì, direi che a livello anche di sorteggio dei gironi all'Unione è andata veramente bene, ma come hai detto giustamente tu, il Cittadella dopo qualche anno di purgatorio vuole tornare anch'essa comunque a un campionato che ha occupato per tanti anni ovviamente quello di Serie B. Intanto calcio di punizione per l'Unione Brescia, a terra De Maria, intanto in panchina a disposizione di Eugenio Corini, Livrani, Benché, Sorensen, Pasini, Di Molfetta, Balestrero, Zennaro, Lamesta, Pellegrini, Armanini, Armati e Spagnoli. Credo di non aver mai letto una panchina così lunga, soprattutto lo scorso anno. In caso di Brescia, Silvestri, un minuto se n'è andato 0-0, il pallone verso Crespi che prova subito con la sponda di petto a cercare Rizzo Pina, giocatore che sta dando e ha dato soprattutto nel match contro il Carpi grandi indicazioni anche di inserimenti. Ma è la Pergolettese adesso ad andare dall'altra parte, prova ad andare in area di rigore, attenzione, uno contro uno battuto Sina, poi il tiro smorzato ancora in area di rigore, il contatto, la palla che rimane lì, e l'abbiamo detto, basta davvero un nulla finché la squadra avversaria, in questo caso la Pergolettese, si riversa nella metà campo. Ancora Pergolettese dalla distanza ci prova centralmente, tiro fuori misura, ma abbiamo visto subito una ripartenza dalla sinistra con la velocità di pala.
2: Sì, ma soprattutto appunto la pericolosità che può avere nell'uno contro uno. Quassina forse rimane un po' più sulle gambe,
1: sì,
2: e qua arriva un po' tardi la conclusione del loro esterno, se no sarebbe potuto essere anche qualcosa di più.
1: E soprattutto poi anche abbastanza fortunati nel pallone messo in mezzo dalla Pergolettese. Zacchi va di testa, il pallone appoggiato sulla sinistra poi per De Maria, pallone non precisissimo quello di Marras, e adesso pallone recuperato dalla Pergolettese.
2: Coro interessante, trasferte libere, no?
1: Eh sì, direi che poi è anche poi inutile parlare di stadi vuoti se arrivano provvedimenti che
2: diciamo inutili, ragazzi,
1: basi, diciamo, a livello di conflitti, a livello di scontri, due tifoserie che non hanno nessun tipo di attrito. Zacchi intanto in uscita, Pergolettese che prova ad andare comunque con il gioco in verticale, prova senza paura a proporre un calcio anche verticale. Sono passati appena 3 minuti, dunque è presto, ma comunque vediamo anche l'intensità che mettono le due squadre in campo. Con Rizzo Pina intanto difende il pallone, va da Rizzo sicuramente una pergolettese che prova ad andare anche al recupero palla. Adesso Sina in zona di destra, va da Crespi, ancora difesa del pallone, l'apertura perfetta per De Maria che può scendere sulla sinistra dalla tre quarti, il cross è basso in questo caso, anticipato anche Crespi, poi Mallamo di testa allarga sulla destra a cercare Casasola che trova ancora Mara, segnale di rigore per Mallamo, lato corto, il tiro deviato, poi la palla che rimane lì, Crespi non può arrivarci, allora la pergolettese chiude in rimessa laterale, zona offensiva per l'Union Brescia, 4 minuti, prova a farsi vedere la squadra di Eugenio Corini che va verso Crespi con la rimessa laterale, poi prova ad andare Casasola in area di rigore a proporsi, il rimpallo però colpisce proprio il numero 15 dell'Union e dunque rimessa dal fondo per Doldi, per la pergolettese, subito la linea dell'Union Brescia e ovviamente cercare Crespi, solita sponda ovviamente perché Rizzo Pinna gravita
2: sì, poi c'è
1: vicino.
2: Anche Marras, quindi giustamente si vuole giocare con loro due sulla sì. Tre quarti, poi abbiamo visto anche già banalmente dalla prima uscita come riescono a trovarsi i tre, fatto sì. Le prove settimana scorsa, bisogna confermarsi oggi.
1: Soprattutto anche l'innesto ancora di De Maria, qui Sina perde un altro brutto pallone, allora prova ad andare sulla sinistra, la pergolettese proprio dal lato di Sina, lato sinistro, poi recupera bene il classe 2004 e mette fuori il pallone.
2: Però sembra partire sempre un po' in ritardo, sì. Bravissimo a recuperare, grande dote fisica.
1: Giocatore comunque longilineo che ha avuto sicuramente un buonissimo scatto all'indietro. Perdon, tra l'altro 2007, sì, ne non 2004. Intanto il lancio della pergolettese proprio sulla zona di destra, governata da Sina, che chiude in rimessa laterale, prova a spostarsi di lì in questi primi 5 minuti. La pergolettese, quantomeno a provare ad abbozzare un attacco sempre dalla zona di Sina.
2: Beh, individuato sicuramente sì. Per quella prima azione, dopo 30-40 secondi, il lato possiamo dire debole, nel senso quello in cui ci siamo scoperti un po' di più, esatto.
1: Anche perché Casasola è un esterno sì, ma ovviamente ha meno doti difensive rispetto a De Maria e sa dove andare a colpire, ripetiamo, un allenatore comunque preparato, ovviamente, Giosa. Intanto arriva la chiusura dell'Union Brescia con la pergolettese che prova a spingere in fase di attacco, 6 minuti sul cronometro, calcio d'angolo per la squadra di casa. Con il tifo praticamente francobollato la postazione di commento, intanto arriva il pallone in area di rigore, mette fuori Silvestri con un colpo di testa schiacciato, rimane lì però la pergolettese che prova di testa ad andare ancora in area di rigore, Zacchi bravo comunque in uscita, attento a leggere la situazione, andare in presa, giocatore che arriva dal Sassuolo a sostituire Lungo De Gente Gori. Intanto Casasola va da Rizzo Pinna che prova a lasciare sul posto l'avversario, allarga con l'esterno per De Maria che prova ad andare in area di rigore dalla sinistra, De Maria il cross in area, poi qui Marras prova ad arrivarci con il tacco, un pallone complicato, poi la pergolettese un po' si addormenta con Dell'Orco e con Doldi che non si capiscono nella fase di difesa. Ancora Union sulla destra, Casasola.
2: È peccato perché Marras ha tolto praticamente l'opportunità a Casasola di chiudere da quinto a quinto.
1: Sì,
2: Di Maria ha messo questo cross, Di Maria, pardon, e c'era Casasola dall'altra parte che stava arrivando come un treno. Sarebbe stata anche una bella azione da esterno esterno.
1: Adesso pergolettese che recupera il pallone sull'errore dell'Union Brescia. Pala ancora contro Sina, zona di sinistra. Prova a venire in mezzo al campo. Jaouari, Ferrandino, 1-2 in area di rigore. Corsi va giù. Ed è calcio di punizione al limite. Proprio nell'area di rigore arriva il fischio, un fallo credo netto su Corsi che aveva fatto il lavoro di sponda centralmente con l'aiuto anche di Jaouari. Il pallone poi per fortuna fuori dall'area di rigore.
2: Ci si è rischiato tantissimo.
1: Sì, quasi sulla linea. Silvestri adesso, calcio di punizione, 8° minuto al Voltini. Chance sicuramente insidiosa per la squadra di casa, è un calcio di punizione
2: praticamente dentro i 20 metri,
1: sì.
2: Nella mezzaluna che delimita appunto l'area di rigore.
1: Intanto manca il pallone, che è la materia prima di questo sport, scomparso. Intanto arrivate all'8° minuto, però anzi non manca il pallone.
2: Va a vedere.
1: A vederlo il direttore di gara perché spende la card.
2: Mi sembrava comunque fuori, poi dalla panchina evidentemente hanno provato a giocarsela.
1: Anche secondo me, sembrava fuori, si spende comunque la card. l'FVS, il check in corso per la pergolettese sul contatto Silvestri Corsi, zona centrale appena fuori dall'area di rigore, almeno quello che abbiamo visto noi. Vedremo se è anche dello stesso avviso l'arbitro, che in prima battuta aveva subito fischiato il calcio di punizione. Da capire il contatto se avviene sulla linea,
2: se inizia più che altro dentro l'area di rigore e finisce fuori. Questo è un po' il mio unico dubbio,
1: perché bisogna capire
2: che non fosse appunto iniziato dentro l'area di rigore con il giocatore che poi termina cade in terra ma fuori dall'area.
1: L'inizio del contrasto, ma questo è insomma quello che l'Union deve concedere il meno possibile. Corsi un giocatore per caratteristiche, per i nostri ascoltatori, alla Crespi, ovvero un giocatore che si appoggia molto, una boa pallonotisticamente parlando, da cui nascono ovviamente le varie sponde per palla per Ferrandino, Jaouari, che è anche un altro giocatore.
2: Sì, veloce, prima volta che vanno centralmente, trovano un po' di spazio. Forse ci siamo un po' focalizzati su quella fascia destra dove c'è Sina, visto in questo inizio dove hanno preferito attaccare su quella corsia. Poi ci siamo trovare un po' sulle gambe.
1: Ancora una palla persa dell'Union che ha scaturito questa ripartenza della pergolettese, che lo ricordiamo, una squadra comunque che sembra sapere come il fatto proprio.
2: Sì, poi dovevamo anche noi iniziare a giocare, sono abbastanza tranquillo per questo. Vediamo.
1: Rientra l'arbitro. Calcio.
2: Sì, rigore.
1: Rigore. Attenzione adesso. Vediamo il direttore di gara che va a spiegare ai giocatori.
2: Non è che non gliel'ha dato così.
1: No, perché ha indicato ancora il punto. Ha indicato ancora lo stesso punto. La mimica, devo dire, dell'arbitro.
2: Indicato.
1: Era la classica, diciamo, mimica da indicare appunto il dischetto del calcio di rigore. E invece è una punizione appena fuori dall'area.
2: Non visto.
1: Sì. Era comunque fuori. Per fortuna Silvestri è stato rapido nel non permettere quantomeno a Corsi di entrare in area di rigore a fare quel movimento. Adesso ovviamente bisogna cercare di stare super attenti. Zacchi va a disporre la barriera con il coccodrillo. Si tratta di Rizzo Pina che va a distendersi ai piedi dei compagni. Ferrandino pronto con il mancino. È una posizione direi ambivalente sia per un destro che per un mancino.
2: Vediamo anche Zacchi in porta.
1: Arriva il fischio del direttore di gara. Parte Ferrandino con il mancino, barriera, poi ribattuta ancora forte Zacchi, che riflesso, la palla rimessa in mezzo, poi
2: fuorigioco.
1: Il gol in fuorigioco della pergolettese.
2: Fuorigioco sul miracolo di Zacchi, ragazzi.
1: Che cosa aveva preso Zacchi sulla ribattuta di Roversi, che è andato fortissimo sul primo palo con la deviazione tra l'altro di un giocatore dell'Union Brescia, poi è stato veramente molto molto bravo e poi è stato fischiato fuori gioco.
2: Adesso vediamo se sarà la conferma, ma penso di sì, almeno da questa
1: inquadratura. C'erano solo giocatori della pergolettese.
2: Poi pasticciamo un po' lì in mezzo e la palla arriva loro, ma secondo me ha annullato anche questo.
1: Intanto lo ricordiamo, Zacchi, grande intervento, annullato il gol al pergolettese, che pericolo.
2: Mamma mia Zacchi, però grandissima parata sulla sua destra in questa ribattuta che giustamente hai spiegato tu Michi, ma calciata benissimo. E poi lui riesce a buttarsi con il tempismo giusto, anche perché non l'avrebbe mai presa se si fosse buttato qualche millesimo di secondo dopo.
1: Anche perché oltre alla botta forte di Roversi, che ha calciato molto bene con l'esterno mancino, c'è stata la deviazione anche di un altro giocatore, uno dei nostri. E Zacchi comunque bravo a distendersi. E poi gol annullato per posizione di fuorigioco di Tremolada, che aveva rimesso in mezzo il pallone, ma c'erano solo maglie gialle sul tiro di Roversi. E tutti in fuorigioco.
2: Quasi primo quarto di partita, sicuramente meglio la pergolettese su questo.
1: L'Union che deve ancora accendere un attimo i motori, un po' il gioco. Zacchi ancora in uscita sul rilancio della pergolettese in fase centrale. Crespi non ci arriva. Cerchio di centrocampo, arriva Mallamo. Adesso bisogna rompere anche un po' il ritmo della pergolettese. Conquistare palli, conquistare palloni, andare a prendersi i calci di punizione, provare a cominciare anche a fraseggiare e a trovarsi nelle pochissime, diciamo così, prove d'intesa che ci sono state in questi primi 13 minuti. De Maria si è fatto trovare comunque puntualmente pronto sul lato sinistro, quindi è stato fallo ai danni di Marras.
2: Prima fascia pubblicitaria, sì. Andiamo tra poco.
3: Spot. Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è a Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo.
4: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria. Colorificio Sifra, il punto vendita a Brescia in via Milano 25.
5: Casa del Filtro, filtri per auto, autocarri, trattori e movimento terra.

0: a Brescia in via Labirinto 165, a Gavardo in piazza Aldo Moro 5 e a Palazzolo sull'Oglio in via Brescia 99. casadelfiltro.it.
1: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
2: E rieccoci amici di Radio Brescia 7, sempre 0-0 al quindicesimo a Crema, dove c'è Michele Iacobello. Michi,
3: eccoci dal Voltini con una pergolettese molto molto agguerrita, molto molto in partita. Unione che ancora non si è fatta vedere, ancora pergolettese che vince un altro contrasto a centrocampo, prova a scendere Jawari che tocca sulla destra, il cross che arriva in area di rigore troppo largo, provato da Arini. A centrocampo la pergolettese stra dominando nei contrasti.
2: Giovani, sicuramente sì. In gamba.
4: È molto.
2: Sicuramente in gamba. Brescia che deve ancora, secondo me, iniziare la propria partita. Mi sbilancio, ma anche le distrazioni difensive, secondo me, che stiamo avendo, sono un po' un segnale. Non dico di aver preso sotto gamba la pergolettese, perché poi bravissimi loro, prima partita in casa della stagione anche per loro, quindi no, giustamente ce la sta mettendo tutta. Ma secondo me anche noi gli stiamo lasciando qualcosina.
3: Quello sì, a livello anche di timidezza un po' nei contrasti.
2: Esatto.
3: Qui Crespi va a cercare di sponda il compagno, non lo trova, allontana la pergolettese, accomoda Silvestri, 16 sul cronometro, 0-0 al Voltini. Dalla destra Sina prova ad andare a servire sulla corsa Crespi, cercare anche di mettere un po' di pressione alla difesa della pergolettese quando il pallone arriva nelle zone di Crespi. Qui Silvestri lavora bene su Corti, poi Corti però si vede avere parecchia fame, c'è un altro contrasto, poi rischia qui Mallamo con un intervento al limite, direi, del cartellino giallo su Corti.
2: Qua ci poteva sicuramente stare l'ammunizione,
3: sì,
2: nettamente in ritardo.
3: 6 gol lo scorso anno per Corti.
2: Michi, problematica secondo me lì davanti è proprio che si va solo da Crespi. Marras e Maurizio Pinna, bravo, purtroppo ancora un bel po' fuori la partita. E questo si vede nel non riuscire a giostrare la palla lì davanti, a creare gioco, insomma.
3: Sì, palle alte, cercare la sponda di Crespi, che comunque ha dell'orco con giocatore esperto. E soprattutto non si può pensare poi di stancare così tanto Crespi con questi palloni, anche abbastanza difficile a volte da gestire. Un Union che contro il Carpi ha fatto vedere una buonissima gestione palla a terra.
2: Dovrebbe attivarsi il centrocampo, sì, a fare filtro. Ovviamente bravi loro anche a mettere,
3: sì,
2: tutto questo pressing sui nostri centrocampisti.
3: Azzeccato, direi, l'atteggiamento giusto. 17 in corso, 0-0, lo ricordiamo, un gol annullato alla pergolettese per posizione di offside. È un Union che ha rischiato parecchio con quel calcio di punizione. Adesso Rizzo Pinna litiga con il pallone, la palla che viene riconquistata da Roversi, il lancio a cercare la corsa di Ferrandino, chiusura di Rizzo, si va sulla sinistra da De Maria in quelle piccolissime imbucate che ci sono state, e De Maria sicuramente ad aver creato un pensiero in più alla pergolettese. De Maria ancora allo scambio con i Mercati, che prova a andare, c'era il fallo su De Maria, o meglio lo chiedeva anche su De Maria l'Unione a Brescia. Il fallo arriva però anche danni di Mercati, fallo di Jawari in rincorsa al nostro numero 6 che si fa vedere. Questi sono i suoi comunque movimenti, un po' di break, un po' di corsa a centrocampo. Adesso calcio di punizione, tre quarti sinistra.
2: Beh, sarà giallo prima per Mallamo, anche questo intervento,
3: sì,
2: direi
3: in ritardissimo,
2: assolutamente da ammonire, però almeno coerenza del direttore di gara.
3: Questa nuova linea che, sì, arriva, sì, da Orsato, nuovo disegnatore. Intanto De Maria e Rizzo Pinna sul punto di battuta, mano alta a chiamare lo schema per De Maria, si allontana Rizzo Pinna, va De Maria, il cross che arriva in area di rigore anticipato Sina, proprio poi un giocatore a terra della pergolettese. Rizzo prova a continuare l'azione sulla destra, Marras ce l'ha sul mancino, va a cercare il secondo palo, stava preparando la sforbiciata a Crespi, mette fuori la pergolettese che prova ad allontanare il pallone il più possibile, poi ancora Union Brescia che lo ribadisce in area di rigore. Rizzo Pinna mette giù il pallone, lato corto dell'area di rigore, il cross verso il secondo palo, qui è anticipato Casasola, poi riesce la pergolettese a tenere in gioco il pallone con la giocata di Zaia, e poi pergolettese che prova a sfilare sulla sinistra, chiuso però pala dal lavoro di Marras, prezioso qui, il nostro numero 17. Si fanno sentire anche i 93 tifosi arrivati da Brescia, casa sola. Sulla destra va a giocare da Marras, ha cercato l'1-2 che però non si chiude. E dunque Pergolettese al 20° riguadagna il possesso. Sempre 0-0, ancora nessuno squillo per l'Union Brescia dalle parti di Doldi. Pergolettese che invece ha impegnato e non poco il nostro Zacchi, che comunque ha risposto veramente bene. Silvestri alza un campanile altissimo. Crespi vince il contrasto con Dell'Orco, poi Marras a cambiare lato, fallo in questo caso di De Maria che va a spostare Roversi nella fase di contrasto aereo con una spallata molto furba. Qui Roversi cade a terra e calcio di punizione dunque per la Pergolettese, 20° in corso. Vediamo se adesso l'Union riesce quantomeno a dare continuità di permanenza anche nella metà campo della Pergolettese. Va Silvestri con il lancio in avanti verso Corti, poi ancora Sina, perde il contrasto, adesso sulla sinistra prova a dispiegarsi ancora un attacco con palla della Pergolettese che va fino in fondo, il cross in area di rigore, la palla che rimane lì, ultimo tocco è della Pergolettese e rimessa dal fondo, ma palla da quel lato lì, ovvero il sinistro, sta facendo quello che vuole.
2: Sì, fa anche Casasola male, ma Casasola, come hai detto tu prima, si vede che è nettamente un po' in ritardo di condizione. Sì, in difficoltà rispetto alla partita casalinga col Carpi.
3: Esatto, molto più in difficoltà.
2: 20 minuti difficili.
3: Con un pala molto ispirato sulla sinistra, quantomeno nella corsa, il numero 7. Però insomma, si vede tanto la mano, insomma, del gioco che aveva un po' lo Spitaletto l'anno scorso, questo gioco frizzante, veloce che Giosa sta provando a portare qui a Crema.
2: È un po' un derby anche per lui,
3: decisamente.
2: Per l'anno scorso proprio Spitaletto.
3: Ma sì, intanto calcio di punizione per l'Union Brescia, rimane a terra uno dei nostri, chiamato anche lo staff medico in campo. Trattava di Mercati, che credo nel contrasto abbia subito poi involontariamente un pestone. Pala cresciuto nelle giovanili dell'Albino Leff, poi Serie C praticamente dalla stagione 24-25 con la Gian Erminio, e dallo scorso anno invece alla Pergolettese, l'anno scorso 25 presenze, 0 gol, classe 2004. Vuole sicuramente rifarsi. Intanto siamo arrivati al 22° con un Mercati ancora a terra.
2: Pubblicità, amici, arriva tra poco.
4: Spot.
5: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno. Ideal, a Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Sorridi, ti aspettiamo.
6: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria. Colorificio Sifra, il punto vendita a Brescia in via Milano 25.
7: Casa del Filtro, a Brescia in via Labirinto 165, a Gavardo in piazza Aldo Moro 5 e a Palazzolo sull'Oglio in via Brescia 99.
1: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
2: Michele Iacobello.
3: 23, accompagnato temporaneamente fuori dal campo Mercati. A capire l'entità dell'infortunio, la buona notizia è che sta uscendo tranquillamente sulle sue gambe. Credo nel contrasto precedente che in cui è stato fischiato proprio il fallo, forse un pestone involontario sulla caviglia sinistra. Intanto Silvestri rimette in moto il pallone, Marras cerchio di centrocampo, zona di destra. Corini chiede intensità, chiede velocità di manovra. Rizzo, Silvestri, lo sentite in sottofondo, mister di Bagnolo Mella, a gran voce a chiedere sua velocità. Mallamo si butta e butta il pallone in avanti alla ricerca di Marras, il lancio però non è dei più precisi, chiude comunque la Pergolettese. Poi Silvestri porta palla a lui, non va subito in riaggressione l'Union Brescia, aspetta l'impostazione della pergolettese. Silvestri va da Tremolada, che si gira bene a centrocampo, a Dani Di Marras, poi l'apertura un po' slegato il nostro centrocampo, adesso pala ancora dalla sinistra, prova ad andare in area di rigore, cross basso, Sina allontana come può, arriva a roversi dalla destra, il cross ancora per Corti in area di rigore, un po' di apprensione anche su questa palla della tre quarti, che però Zacchi fa sfilare in rimessa dal fondo. Roversi, forse un terzino destro, comunque molto presente nelle fasi offensive. In particolare Mallamo ha aiutato Zacchi poi nella far uscire il pallone. Adesso proprio Zacchi che va a cercare Rizzo Pinna, poi Ferrandino prova ad andare in area di rigore, Silvestri, Zacchi, ancora la chiusura in Union che comunque non riesce a trovare ancora le misure giuste.
2: Che è una bella news Zacchi, comunque portierino veramente interessante, assieme a Sina fanno una bella coppiata di giovani in questo avvio di stagione di Union Brescia, una partita complicata.
3: Tanto Zacchi che dà l'idea di un giocatore che comunque sa leggere bene anche le azioni, molto puntuale anche nelle uscite.
2: Ricordo il gol che è arrivato appunto dal suo piede, sì, il gol settimana scorsa contro il Carpi di Crespi, bel rilancio che ha cercato, sì, ha trovato Rizzo Pinna, poi la combinazione con Maras molto bella, però ecco.
3: Esatto,
2: per collegarmi a quello che hai detto tu.
3: Sta mancando quel dialogo là davanti, quel triangolo là davanti con Rizzo Pinna e Maras, con ancora pochissimi palloni giocabili. Sulla sinistra la pergolettese va da Silvestri, attacca adesso Maras, prova a salire l'Union, pallone di Jawari, qui lontani i difensori, Silvestri riesce a chiudere sull'esitazione di Sina, ancora Silvestri porta palla lui sulla sinistra, va da De Maria, pallone poi per Rizzo Pinna, qui spalla la porta, messo a terra il numero 25 dell'Union Brescia, fallo per l'Union, fallo di Silvestri.
2: Devono un po' mettersi in moto, lo ripeto, Rizzo Pinna e Maras, per cercare di creare poi gioco lì nella tre quarti della squadra di casa.
3: La Giosa, sentite anche lui sotto, sì, fondo chiedere subito l'aggressione, in questo caso ancora una palla persa, poi arriva Mallamo finalmente a mettere il piede in maniera decisa, l'arbitro Angelillo è in ottima posizione per verificare la bontà dell'intervento. Adesso all'indietro Silvestri, palla poi per Zacchi, casa sola, male qui nel tentativo di raggiungere Maras quando stiamo arrivando lentamente alla mezz'ora. 0-0 dal Voltini, ma con la rimessa laterale, zona di sinistra la pergolettese, qui poi intervento scomposto di un Mercati stranamente in difficoltà nei duelli con Tremolada, qui aveva fatto passare il pallone la pergolettese, Mercati si è trovato di fatto spiazzato dal tocco di Jawari, e adesso calcio di punizione per la squadra di Crema sotto lo spicchio proprio del tifo di casa. Tre quarti sinistra, ancora a Roversi insieme a Ferrandino con il mancino per buttare in mezzo il pallone, occhio alle palle attive con Corti, parte Ferrandino a cercare il secondo palo, si è staccato Silvestri che è da solo in area di rigore, prova la sponda, poi ancora per Golettese che prova con un tiro che è fuori misura alla grande, ma rimane quell'uomo solo a colpire, eh sì, ovvero Silvestri che aveva avuto tutto il tempo per farla sponda in area di rigore, e qui se lo sono persi in pieno i nostri. Rimessa dal fondo per Zacchi,
2: più che altro su quella sponda troppo facile fargliela fare, ecco, sì, solo al loro difensore, sembra dell'orco Michi,
3: eh sì. Adesso va ancora dell'orco di testa,
2: ragazzi.
3: Crespi per casa sola, Sina, pallone poi che gira tra i piedi di Rizzo, Mallamo De Maria, alza il pallone. Crespi, prova con la sponda. Sta difendendo bene. Dell'Orco, questa volta guadagna anche un calcio di punizione. Di fatto la mossa della pergolettese, Arini è tremolata, di fatto a uomo su Mercati e su Mallamo, quindi spesso i nostri centrocampisti sono fuori, diciamo così.
2: Sì, poi anche il loro pressing sta funzionando, sì, tantissimo. Voglio sperare che non duri tutta la partita, perché sì, non stanno facendo praticamente toccare palla Marras.
3: Sì, sì, sì.
2: Rizzo, Pina, Mercato e quant'altro. Poi tutto fatto.
3: Netto. E danni di Corti, anzi di Arini, ed è un giallo importante questo, sì, guadagnato da Marras. Avete sentito in sottofondo giallo giallo, il quarto uomo. Beh, il dialogo, diciamo così, tra la squadra arbitrale
2: abbastanza evidente, sì, e ripeto, ne mancano altri due all'appello, ma ci sta uno per noi, uno per loro.
3: E intanto Arini, giallo comunque che magari può impensierirlo, quantomeno, sì, giocatore che stava dando parecchia, stava facendo parecchia legna in mezzo al campo. Silvestri, pallone per Ressina, si stacca sulla destra a Casasola, preferisce andare da Marras lì vicino, deve essere più pulito però nel controllo il numero 17. Ancora Marras che prova ad andare con un'ottima palla tagliente per Rizzo Pinna, che allarga verso De Maria. Pallone fuori dalla vertice dell'area di rigore, Mallamo, nuovamente De Maria, lato corto, sinistro dell'area di rigore, ancora De Maria, lascia lì per Rizzo Pinna, prova il dialogo veloce, Marras, ancora Rizzo Pinna fino in fondo, arriva la spallata, qui doveva concludere con un cross in mezzo l'Union Brescia, che poi ha provato nello stretto con Rizzo Pinna e con Marras, che quantomeno provano comunque a dialogare un po', Marras che, come ha fatto anche nella partita

0: attenzione, quella è la numero 7. Poi qui Roversi rischia parecchio calciando a gioco fermo, ma l'azione di Pala a rientrare con il destro lasciando sul posto Casasola, che fa l'errore più comune per chi non è un difensore, ovvero girarsi.
1: Pennellata, bellissima conclusione da la punta dell'area di rigore.
0: E Zacchi ovviamente immobile, non poteva nulla su questo tiro morbido che si è stampato sul secondo palo, che per fortuna non è stato un palo interno.
1: Male, non una bella mezz'ora, adesso vediamo con Crespi se riusciamo a ripartire. Maras che finalmente lancia in modo errato, però.
0: Sì, Malamo che si lascia cadere troppo facilmente. Ottimo il metro arbitrale, direi, finora di Angelillo. Tolti quei due gialli, ma è un gioco comunque abbastanza scorrevole che viene interrotto quando deve essere interrotto. Intanto Silvestri va con una palla un po' a memoria ma sbagliata per Crespi. E poi è Sina a chiudere il rifornimento per Corti. Casasola, Sina, poi Silvestri, marcatura come al solito di Tremolada su Mercati. Allora Marras cerca un pallone giocabile anche in mezzo al campo. Rizzo Pina mette giù con il petto, prova a partire lui, ce l'ha sul destro, ancora Rizzo Pina, può calciare, palla fuori. Serve anche questo un po', diciamo, per togliere la nebbia dalle gambe e dalla mente. Al 33esimo la botta da fuori di Rizzo Pina, che non è precisa ma è comunque uno squillo.
1: Beh, ma soprattutto la prima volta che riesce a trovare spazio. Sì. Abbiamo visto come riusciamo a essere pericolosi anche noi. Ultima fascia pubblicitaria del primo tempo, poi torniamo da te, Michi.
2: Spot. Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno. Ideal, a Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Sorridi, ti aspettiamo.
3: Colorificio Sifra. Pitture, vernici e smalti di produzione propria. Colorificio Sifra. Il punto vendita a Brescia in via Milano 25.
4: Casa del Filtro. A Brescia in via Labirinto 165. A Gavardo in piazza Aldo Moro 5. E a Palazzolo sull'Oglio in via Brescia 99.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
1: E rieccoci amici di Radio Brescia 7, stiamo commentando la partita tra Pergolettese e Union Brescia, 1-0-0, e un Union Brescia che si è svegliata poco fa con una bella conclusione da parte di Rizzo Pin, il primo tiro nello specchio da parte dei ragazzi di Corini per quanto riguarda questi primi 35 minuti di gioco, in cui la squadra di casa, Michele Iacobello, sicuramente anche col palo di Pala colpito pochi minuti fa ha creato qualcosina, anzi ha creato di più, ecco, togliamo il qualcosina.
0: Ha creato molto di più. Adesso c'è anche un calcio di punizione per la Pergolettese. 10 minuti più recupero alla fine del primo tempo. Punizione per la Pergolettese, zona di destra.
1: Urge una bella svegliata negli spogliatoi.
0: Direi di sì, soprattutto dal lato di Sina e di Casasola. Troppo facile per Pala la vita questa sera. E adesso punizione affidata ai piedi, al mancino di Ferrandino, che è pronto a scodellare in mezzo. Va a zona l'Union Brescia, il mancino del numero 10 in area di rigore. Zacchi, la palla che viene persa per un attimo e poi voleva il calcio d'angolo, che credo ci possa stare. La palla di Ferrandino sporca, Zacchi l'ha tolta dal colpo di testa sul secondo palo.
1: Era calcio d'angolo provvidenziale, è stato
0: era calcio d'angolo tutta la vita. E smanacciata, comunque non bella da vedere, ma molto importante di Zacchi, che di fatto è il nostro migliore in campo.
1: 1-0, 1-0 col gol di Anatriello per il Lume sulla Gian Erminio, prossima nostra avversaria di Coppa Italia. Ricordiamo anche agli amici ascoltatori che ritorniamo in diretta con Radio Brescia 7 mercoledì 2 settembre dalle 18, non più dalle 21, la partita a Rigamonti tra Union Brescia e Gian Erminio. Coppa Italia Serie C, ovviamente.
0: Esatto. Intanto qui ancora Ferrandino, questa volta Rizzo deve usare le maniere forti per scrollarsi di dosso il numero 10. Sicuramente uno dei temi sarà la tenuta fisica della Pergolettese, ma quello che deve preoccupare l'Union Brescia è quello di mettere in campo la prestazione.
1: No,
0: qui
1: no, Silvestri.
0: Silvestri regala un altro pallone alla Pergolettese. Ferrandino si stacca come al solito rovescio.

0: Rossi, poi Rizzo riesce a tamponare sulla disattenzione del numero 28, qui a vuoto Malamo, rovesci con la ruleta addirittura dalla destra, apre il campo per la discesa di Zaia. Pala, si rinnova lo scontro con Casasola, ancora Pala, ce l'ha sul destro Jawari, dalla distanza da fermo prova a calciare, palla fuori, ma sono applausi per la pergolettese. Sta giocando molto molto bene, sta giocando con la testa libera e con una gamba sicuramente più attiva, ma si fa davvero sentire il centrocampo quando è in difficoltà in questa squadra, perché ovviamente poi non arrivano neanche dei palloni là davanti. Marras sta cercando davvero di spaziare tutto l'attacco per avere delle possibilità di possesso. La pergolettese anche senza palla è davvero una squadra ben messa in campo, una squadra atleticamente viva, e come in questa serata. Crespi perde ancora il duello, poi cerca con il mancino una giocata difficile, deve andare però con giocate più facili l'Union Brescia. Altra palla regalata alla pergolettese. Ferrandino, zona di destra, va all'indietro Tremolada, poi Silvestri, nuovamente Tremolada, 38 in corso, pallone poi per Arini, ricordiamo ammonito per la pergolettese. Corti viene incontro ancora, Ferrandino contro De Maria, ancora Ferrandino, il raddoppio aiuta anche Rizzo, sta arrivando Roversi, pallone poi in area di rigore. Malamo bravo a leggere in anticipo il lavoro di Malamo, poi fallo su Rizzo Pinna, calcio di punizione, poi a terra un po' di nervi tesi con Silvestri, non c'è tra l'altro bisogno, che poi è una partita molto molto serena, quindi un po' di concitazione con Silvestri e Rizzo Pinna. Calcio di punizione comunque per l'Union Brescia, era stato bravo Malamo ad andare a chiudere con addirittura la suola sull'inserimento di Silvestri. Direi che come manovra la pergolettese, diciamo, tocca tutti.
1: No, no, molto meglio, molto meglio il primo tempo, la pergolettese nettamente superiore a noi purtroppo, ma confido in una bella sveglia negli spogliatoi.
0: Sì.
1: Non siamo sicuramente questi di questi primi 40 minuti a Crema, in cui ovviamente i padroni di casa, poi tra il paro, gol annullato, grande intervento di Sacchi,
0: beh, i punti meriterebbero il vantaggio,
1: assolutamente il vantaggio. C'è da considerare che se questa tenuta fisica sicuramente superiore alla nostra, per la pergolettese durerà anche nel secondo tempo, attenzione.
0: Sì. E questo è di fatto l'incognita credo numero uno anche proprio per lo stesso staff di Giosa. Intanto Zacchi, pallone poi per Silvestri, non ha però velocità la manovra dell'Union Brescia. 40° in corso, Rizzo Pinna tiene il pallone centralmente, Malamo deve girarsi, far valere anche la qualità nel dribbling, ancora Malamo, l'appoggio a Rizzo Pinna che salta l'uomo, arriva anche il giallo per Roversi, direi giallo più che netto per il numero 76. Bisogna anche cercare di giocare di astuzia, una Union che ha nelle file giocatori che sanno saltare l'uomo,
1: bravo,
0: cercare di caricare anche di falli e di gialli soprattutto i giocatori di Giosa. Bravo Rizzo Pinna, precedenta anche Malamo. Credo sia quasi una questione un po' di timidezza. Intanto adesso l'arbitro che va a richiamare il direttore di gara Giosa. Intanto il pallone per Rizzo, anche in tribuna insomma si discute come potete sentire. Rizzo, pallone per De Maria.
1: Sì, utilmente partita correttissima,
0: sì, esatto.
1: Partita
0: Silvestri
1: che non ha alcun sintomo di quel
0: Merchiati,
1: tipo.
0: Merchiati, Casasola mette giù di petto, mette giù in fuorigioco però il numero 15, peccato, era una buona palla quella di Merchiati, che non è riuscita quantomeno, di fatto ormai il primo tempo va quasi, sta andando quasi ad esaurirsi, a tenere su i quinti, Casasola e De Maria costretti spesso ad abbassarsi con roversi e Zaia molto molto alti e anche Pala e Ferrandino.
1: Non c'è la hit map, ma se ci fosse avremmo comunque visto come noi nella loro tre quarti ci siamo stati veramente poco,
0: sì,
1: poco.
0: Pochissimo. Intanto colpo di testa con il pallone che finisce anche fuori dallo stadio. Ovviamente parliamo di una struttura imponente. E dunque 42 sul cronometro, 0-0. Per due tese in possesso dell'Orco. Doldi smista il pallone, poi a centrocampo ancora per Golettese, grandi spazi poi creati dal gioco di Giosa per Pala. Pala in area di rigore dalla sinistra, Pala va a calciare, c'è il rimpallo ma ha creato ancora una volta una grande occasione la squadra di casa con questo gioco verticale, un gioco di sponde a trovare il centrocampista che poi apre subito sull'esterno d'attacco, in questo caso Pala che ha vinto tutti i contrasti con Casasola. Casasola credo abbia bisogno anche di un moment in questo primo tempo, perché davvero Pala è sfilato da ogni dove. Qui Rizzo litiga col pallone, ecco l'ultima cosa che serve sono anche i controlli mancati. Intanto rimessa laterale sul cerchio di centrocampo con Silvestri, che è l'altro ammonito, anzi Roversi, perdono, che è l'altro ammonito in casa per Golettese. Cercato Jawari, cioè il pallone però sporcato bene. E dunque rimessa laterale per noi. Rizzo. Con le mani. Arriva il fischio dell'arbitro. Pallone per Silvestri. Sina. Vediamo se adesso per Golettese rifiaterà in questo finalissimo di primo tempo. Sina prova ad andare via.
2: Io ho fatto due Coppa Italia.
0: C'è il calcio di punizione appena superata la linea del centrocampo. Mercati apre il campo, apre però male perché Roversi va con un lancio, pardon, con una chiusura su Doldi, dicevamo male, prevedibile.
1: No, non riusciamo a giocare palla a terra, saltiamo sempre il centrocampo e sono partiti i due trequartisti. Casualmente quando abbiamo iniziato a creare l'unico tiro in porta l'abbiamo fatto con Rizzo Pinna, ma non riusciamo ad attivarlo mai.
0: Ma sì, palla a terra davvero. Adesso intanto Mallamo, vediamo, con un break a centrocampo, altra alta palla alta verso Crespi. Qui Doldi arriva in presa, la classe 2005.
1: È dalla bassa questa palla. Non aveva alcun senso, sì, secondo me, palle alzare alte la traiettoria. Proprio perché, per spiegare a casa, sulla tre quarti molto bravo Mercati a recuperare questo pallone, se non sbaglio era Mercati, giusto?
0: Sì.
1: E a andare a proiettarsi verso la loro tre quarti d'area, la loro area di rigore. C'era Crespi che aveva fatto un bel movimento, purtroppo servito con un lob alto, ma che gli ha fatto recuperare anche al difensore di casa e ovviamente al portiere.
0: Attenzione qui, brutta palla persa da Marras in area di rigore per Golettese con Pala, vertice a sinistro dell'area, ancora Pala, la mette in mezzo con il destro, c'è la deviazione, poi Crespi deve tenerla questa palla e far salire De Maria. 45esimo che scocca in questo istante, vedremo il recupero. Intanto De Maria la riapre per Crespi, male però davvero, tantissimi errori di misura. Crespi ovviamente e giustamente credo si lamenta. 3 minuti di recupero e un Union che ovviamente a qualità palla a terra non ce l'ha, o meglio si perde un po' la qualità se si continua a alzare il pallone per Crespi, che deve fare di fatto reparto da solo.
1: Bravissimo, proprio qua la chiave secondo me è che con la palla alta, a meno che non ti riversi lì in avanti, è un po' difficile. Crespi contro 4
0: è bravo, esatto, perché poi non sale nessuno sulla palla alta,
1: e neanche sulla loro ribattuta, neanche sulla terza o seconda palla che viene fuori da un potenziale duello, quindi
0: sì, baricentro rimane basso e quindi i centrocampisti poi non vanno a fare quel volume che servirebbe anche a Crespi per avere degli appoggi in più. Intanto è iniziato il recupero, 3 minuti, il primo se n'è già andato. Zacchi, pallone per Sina, e anche i tre dietro devono un attimino parlarsi.
1: Sì, perché poi non ci ricordiamo ad esempio il calcio di punizione con Dell'Orco tutto solo sul secondo palo, esatto, che finiscono lì in mezzo e non ci arrivano per un pelo. Cioè, insomma, sì, la prima intesa ha creato, oltre al palo, alla parata di Zacchi, a quelle due o tre palle gol, anche altri presupposti molto seri, ecco.
0: Altra palla alta per Crespi che prova nel controllo e c'è ancora però il lavoro della difesa. Qui a centrocampo arriva una fase interdizione dell'Union Brescia, una rarissima fase interdizione in questo primo tempo. Un minuto e mezzo alla fine. Mercati sulla sinistra, Rizzo, poi Rizzo Pinna, ancora Rizzo Pinna, qui gli viene fregato il pallone da Jawari che ha una ottima scelta di tempo nel contrasto. Ferrandino apre il campo da sinistra a destra, Casasola fa la cosa migliore, va a chiudere di testa, adesso Mercati lì vicino Marras, ma non ci sono comunque altre opzioni più appetibili. E l'Union credo che stia aspettando solamente il fischio del direttore di gara per andare a prendere, diciamo così, la scoppola di Eugenio Corini.
1: Impressionante il loro pressing comunque al 48esimo.
0: Sì, atleticamente una squadra veramente ottima e anche bella da vedere. Intanto va Silvestri, pallone verso Mercati, chiama il pallone in verticale Casasola che aveva fatto lo scatto, finito però in fuorigioco. 30 secondi alla fine del primo tempo. Marras, De Maria, tra pergolettese dietro in attesa ovviamente del recupero palla. Qui Marras va a pressare, guadagna la rimessa laterale. De Maria, pallone chiamato all'indietro. Mallamo, ultimi 10 secondi, pallone poi per Silvestri. Sina avanza il braccetto di destra, Marras per Crespi che prova a caricare anche il mancino. Marras ancora, riceve da Crespi verso Rizzo Pinna che si trova in area di rigore col mancino, palo. E su questo squillo arriva il duplice fischio e rimane 0-0 il match del Voltini, con lo squillo che speriamo svegli un po' la squadra di Eugenio Corini.
1: Ecco, grazie Michele Iacobello, direi un palo a testa per un primo tempo in cui siamo andati veramente in difficoltà. Due conclusioni in porta, un palo e una bella parata grazie a Rizzo Pinna, anzi non la parata ma palla fuori di poco, dicevo grazie a Rizzo Pinna, che sicuramente è stato l'uomo più pericoloso. Ma oltre questo 45 minuti difficili per l'Union Brescia, con una pergolettese che sicuramente avrebbe meritato il vantaggio. Anche lei ha colpito un palo, ma ha avuto almeno tre palle gol nitide e altri presupposti interessanti. Union Brescia che cerca tante palle alte, riesce pochissimo a legare il gioco tra centrocampo, tra i reparti, per poi andare dal trio delle meraviglie lì davanti, Crespi, Marras e Rizzo Pinna. Infatti le uniche due occasioni in cui siamo riusciti ad attivarli, siamo andati una volta vicino al gol e una volta a prendere il palo, appena i tre sono riusciti poi a collaborare palla a terra. E per quanto riguarda le altre partite, un turno un po' particolare questa seconda giornata, perché oggi se ne sono giocate 5, domani se ne rigiocheranno altre 5, quindi non c'è stato l'anticipo di sabato, ma ci saranno i posticipi di lunedì. Arzignano Provercelli delle 18:30, finita 1-0 per i padroni di casa, il 3-3 pirotecnico tra Carpi e Juventus Under 23, 0-0 tra Dolomiti Bellunesi e Alcione Milano. Il Lume, il nostro Lume in vantaggio, come vi dicevo, con Anatriello 1-0 sulla Gian Erminio, nostra prossima avversaria. E qui vi ricordo anche l'appuntamento di mercoledì alle 18, Union Brescia Gian Erminio, Coppa Italia Serie C, che ovviamente seguiremo. E poi lo 0-0 tra pergolettese e Brescia. Domani l'esordio storico del Desenzano tra professionisti in casa sua contro il Trento, altra squadra molto interessante che ci siamo forse dimenticati prima con Michele Iacobello. C'è l'altra bresciana, l'Ospitaletto, che deve proseguire la sua ottima marcia, il suo ottimo inizio in terra bergamasca contro l'Albino Leffe, Novara, Folgore Caratese e poi chiuderanno il turno Renate Cittadella e Treviso Lecco. Spazio ai nostri sponsor che vado a ringraziare nuovamente, un po' di musica e poi torniamo da Crema per questo secondo tempo per Goletese Brescia 0-0.
3: Spot. Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno. Ideal, a Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Sorridi, ti aspettiamo.
4: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria. Colorificio Sifra, il punto vendita a Brescia in via Milano 25.
5: Casa del Filtro, a Brescia in via Labirinto 165, a Gavardo in piazza Aldo Moro 5 e a Palazzolo sull'Oglio in via Brescia 99.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
7: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
8: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
9: Welcome to Metropolis, the futuristic

0: It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: E rieccoci amici di Radio Brescia 7 con le squadre che stanno entrando in campo in questo momento. Andiamo quindi tra pochissimo da Michele Iacobello, un piccolo recap come ci siamo lasciati anche alla fine dei primi 45 minuti difficili di Crema, uno 0-0 che tiene ma con i padroni di casa che sono andati parecchio vicini al gol del vantaggio. Noi anche proprio allo scadere del primo tempo, dei quattro di recupero, pardon, con un palo di Rizzo Pinna, 1-0 del Lume invece con Anatriello al 20° e la sboccata sulla nostra prossima avversaria, la Gianna Erminio. Oggi pomeriggio Dolomiti Bellunesi 0-0 con l'Alcione Milano, il 3-3 tra Carpi e Juventus Under 23, l'1-0 di Arzignano e Provercelli. Domani poi altre due bresciane, si parte alle 20:30 con Novara Folgo del Caratese, poi alle 21 Albino Lef Ospitaletto, l'esordio storico tra i professionisti in casa del Desenzano contro il Trento, Renate Cittadelle Treviso Lecco. Tutto pronto a Crema, Michele Iacobello.
1: Tutto pronto con il fischio d'inizio che sta per arrivare da parte dell'arbitro Angelillo Di Nola. Non ci sono cambi, quindi tutto confermato per quanto riguarda Eugenio Corini, che ovviamente vuole dare fiducia ancora ai suoi 11. Chissà insomma quale sarà stato, diciamo così, il tema preponderante. Credo sia anche una questione di cattiveria agonistica, di aggressione, di avere anche un po' più di consapevolezza. Intanto è Silvestri che va a chiudere in scivolata su pala, anzi casa sola su pala, l'uomo più pericoloso senz'altro della pergolettese. Sina qua va su Corti, poi Crespi lavora bene su Silvestri, poi il pallone è sbagliato per Marras, peccato, qui era buona l'imbucata del numero 9 che aveva mandato fuori tempo sia Dell'Orco che Silvestri. Adesso vedremo anche se Mercati riuscirà a staccarsi di più per andare in pressing. Ricordiamo gialli Arini e Roversi, nessuno invece in casa Union. Goldi chiamato in causa di fatto a fine primo tempo, qui casa sola aveva tutto il tempo di mettere giù il pallone e giocarlo, preferisce andare di testa però nel vuoto. Allora Mallamo, Mercati, Rizzo, pallone poi per Silvestri, tiene palla il numero 28, allarga sulla sinistra da De Maria e soprattutto vedremo se l'Union cambierà l'assetto da gioco aereo a gioco palla a terra. Qui De Maria centra in pieno il direttore di gara, quindi si ricomincerà con il possesso per l'Union. Rizzo, pallone poi per De Maria, nuovamente Rizzo, Silvestri, pallone poi per Silvestri. Intanto sulla sinistra prova a andare Silvestri, pallone ancora centralmente, una palla fortissima, difficile da gestire per Marras. Allora ripartenza per la pergolettese, Corti nello spazio tra Silvestri e il collega di reparto, ancora Corti che cerca di farla passare al Jawari, c'è però il tocco di mano e dunque il calcio di punizione. Tanta distanza tra Silvestri e Rizzo e questo ha permesso a Corti tra l'altro di attrarli tutti e due e a Jawari di entrare in area di rigore.
0: E bravo Sina a seguire Jawari, sì, poi bravo comunque anche Silvestri secondo me nel tenere, sì, poi la posizione nonostante abbia lasciato ricevere il pallone a Corti. Sicuramente loro continuano con questo tipo di soluzioni che sta funzionando, sta pagando.
1: Sì, loro con la palla comunque alta riescono a trovare meglio Corti, comunque con la doppia giocata sia terra che aerea. Zacchi si prende un bel rischio qui, andare da Mallamo che viene anticipato, poi però riesce ad arrivare sul pallone. Zacchi ancora, pallone che si spegne in out, Mallamo è ritornato da Zacchi quando però c'era nei pressi anche Corti, dunque Zacchi ha spazzato il più lontano possibile. Roversi, Silvestri, 3 minuti e 23 questa ripresa, ancora 0-0. Corti, la sponda stavolta viene raccolta da Mallamo che cerca il lancio sulla zona di sinistra, Roversi va a chiudere in fallo laterale. Sottofondo, come avete sentito, in uno stadio, in un ambiente davvero
0: direi
1: familiare, con i microfoni anche e soprattutto a bordo campo, diciamo così. È come tornare un po' al calcio Covid, quando si sentiva praticamente tutto nello stadio. Intanto Zacchi a tenere il possesso, lo sguardo in avanti a cercare Crespi, colpo di testa di Silvestri, poi ancora Crespi, Mallamo che sta cercando di rimanere un po' più alto, in questo caso dà ovviamente una mano in più a Crespi,
0: sì,
1: casa sola,
0: più palloni anche, ah, sì, una cosa buona. Attenzione a Marras
1: sulla destra, libero, prova ad andare fino in fondo, il cross basso in area di rigore, la palla che rimane lì per una conclusione che arriva murata da parte di Rizzo, poi De Maria vince il contrasto, va a cercare Rizzo Pinna con il destro, prova a calciare subito il numero 25, ancora Rizzo Pinna, mette il piede, Rizzo va da De Maria, può andare con il cross sul secondo palo, Casasola di testa, anticipato, e poi mette fuori la pergolettesa. Adesso vediamo se l'Union Brescia riesce a salire con un po' di metri. Qui fallo su Marras che viene messo a terra da Jaouari, calcio di punizione, fallo del numero 80, Marras che si è impegnato tanto nell'andare a riprendersi questo pallone, aiutato anche da Sina nel portargli via l'uomo. L'Union con un'azione prolungata in area di rigore, in precedenza Casasola, anticipato dal colpo di testa di dell'Orco, intanto ammonito Jaouari, il terzo.
0: Arbitrato veramente bene fino adesso.
1: Sì, molto, molto, davvero. Giallo quando doveva essere speso, magari ovviamente
0: mancano uno o due,
1: però diciamo che negli errori che fanno i giocatori ci possono stare anche quelli che fanno i direttori di gara, ma una partita comunque che non gli è mai sfuggita, anche perché è una partita tutto sommato direi comunque agonistica, sì, ma non cattiva.
0: Pubblicità.
2: Spot. Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è al Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo!
3: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria. Colorificio Sifra, il punto vendita a Brescia in via Milano 25.
4: Casa del Filtro, filtri per auto, autocarri, trattori e movimento terra, filtri per impianti oleodinamici, filtri acqua, maniche e tasche filtranti, batterie da trazione stazionarie e relativi caricabatterie. Casa del Filtro, a Brescia in via Labirinto 165, a Gavardo in piazza Aldo Moro 5 e a Palazzolo sull'Oglio in via Brescia 99. casadelfiltro.it.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
0: Check in corso a Crema, andiamo subito da Michele Iacovello proprio su quell'intervento, sì, che ha riguardato Marras poco fa.
1: 53esimo in corso FVS per un potenziale rosso, chiesto dalla panchina dell'Union Brescia. Vediamo la decisione del direttore di gara dopo la review, e credo ci sia il cartellino giallo che viene ammonito ed è rosso per Jaouari, perché lo spieghiamo, ha di fatto alzato il piede sul polpaccio di Marras, un contrasto poi pericoloso, troppo secondo il direttore di gara, e dunque dobbiamo spostare Jaouari dalla casella dei gialli a quella del rosso, e uomo in meno per la pergolettese.
0: Un aiuto che magari ci serviva un po' per riattivarci. Questo qua sicuramente Jaouari è esagerato, c'è anche una piccola spinta. Ammetto che per il metro che ha avuto fino adesso,
1: sì, forse
0: rosso comunque bello.
1: Sì.
0: Ed è strospinto Jaouari, ti vedo anche in studio, Jori, capelluti e Mima.
1: Ringraziamo, insomma.
0: Spinta, ma ringraziamo.
1: In questo
0: volentieri
1: caso il signor Angelillo dalla sezione di Nola. Intanto, quindi Cartellino rosso per Jaouari e per Golettese in 10, 54esimo.
0: Che gran chiamata della nostra panchina.
1: Devo dire, sì.
0: Ha mandato il direttore di gara al VAR.
1: Sono, diciamo così, delle card a disposizione, ognuno poi cerca di giocarsele nel migliore dei modi. Questo comunque è un lavoro che spesso si sottovaluta, ma lo staff in questo caso deve essere bello attento.
0: 35 minuti con l'uomo in più, Michi, è un bel calcio di punizione da far fruttare.
1: Rizzo, Pinna e De Maria sul punto di battuta. Va De Maria, lasciato lì da Rizzo, Pinna, Marras. Il pallone scarico però di Marras, troppo superficiale qui, e la rimessa laterale sarà per la Pergolettese. Giocato scarico, il pallone di ritorno a Rizzo, Pinna da parte di Emanuel Marras. Adesso vediamo. Lidl diceva che si giocava meglio in 10 a volte. Vediamo, perché non è sempre detto. Intanto.
0: Beh, però penso fosse riferito a determinate squadre.
1: No, soprattutto anche per il ritmo che ha la Pergolettese. È un ritmo comunque forte, un ritmo di grande corsa, di grande impegno. Sina intanto a strappare il pallone a pala. Pallone per Zacchi, Silvestri. E Lidl si riferiva anche a quella Roma dello scudetto. Conti e direi altri grandi campioni. Intanto sulla sinistra
0: ci poteva stare,
1: esatto, pallone guadagnato, calcio di punizione per l'Union Brescia, già battuto, 55esimo.
0: Speriamo soprattutto che il direttore di gara adesso non cambi il suo metro arbitrale, una cosa che magari
1: può accadere, o quantomeno non abbia incattivito troppo la partita. Casa Sola mette giù il pallone sulla destra, prova ad andare fino in fondo, guadagna il primo corner della partita per l'Union Brescia, il primo corner in assoluto.
0: Questo vuol dire tanto,
1: è un match avaro di corner ed è anche quasi direi un'eccezione in Serie C, una Serie C che abbiamo imparato a conoscere dalla stagione scorsa con Rizzo Pinna. Pronto alla battuta per andare in area di rigore a servire i saltatori. Rizzo Pinna al cross sul primo palo, poi Marras, Casabase, palla direi
0: finita
1: abbondante fuori dall'impianto di gioco, dietro c'è anche un condominio, vediamo se avrà rotto vetri. Detto ciò, insomma, ha provato, ci poteva stare da quella posizione Manuel Marras, pallone che gli è arrivato.
0: Che in quelle zone, in questi ultimi giorni, di disastri ambientali, da quel punto di vista ce ne sono stati purtroppo.
1: Esatto, parecchi. 57 intanto, sul cronometro, Silvestri di testa, poi contrasto di Mercati, Marras, ancora Mercati. Pallone verso Sina, si è staccato Casasola. Prova ad andare Sina da solo, poi si allunga il pallone, lo recupera Ferrandino, poi bravo Mercati con la testa e poi Tremolada ad impedire che il pallone arrivi a Casasola. Marras, poi pallone per Sina, Silvestri porta avanti il pallone, il numero 28, ancora Silvestri, allarga il gioco sulla sinistra, prova ad andare De Maria, Rizzo Pinna. Nuovamente Union tre quarti di sinistra, adesso per Golettese che ovviamente si abbassa tutta dietro la linea del pallone in attesa della ripartenza. Il cross che arriva dalla sinistra intanto per Crespi, qui un po' di brividi per la Pergolettese, una buona chance per Crespi, un pallone che credo gli rimbalzi proprio davanti, non si è riuscito davvero a mettere la punta, peccato. È una buona palla, velenosa quella che è arrivata dalla sinistra. Intanto va la Pergolettese con pala, centrocampo, Roversi sale sulla destra, ancora il numero 76, nuovamente Roversi, la sua corsa si fa tutto il campo, poi è bravo De Maria, togliegli il possesso, ma alzare inspiegabilmente una palombella che favorisce solo il recupero della Pergolettese che guadagna la rimessa laterale in zona offensiva.
0: Attenti in questi dettagli,
1: sì. Roversi
0: 0-0 con l'uomo in più.
1: Ferrandino, prova ad andare via, bravo. De Maria in scivolata. Abbiamo raggiunto i 15 minuti della ripresa.
0: Do sempre 1-0, Lumezzane.
1: Pallone per la squadra di casa, che nonostante l'espulsione non ha cambiato nulla. Intanto il pallone per Corti, che viene tenuto bene da Silvestri, poi lavoro anche di Rizzo Pinna in fase difensiva a cercare un po' di sfiammare quella zona, e adesso è proprio Rizzo che si affida alla rimessa laterale. Rizzo Pinna spalla la porta verso Crespi, anche lui molto basso, poi un batte ribatti a terra, Crespi vince il contrasto, poi Mercati la apre per Marras, nuovamente Mercati con il piattone per Casasola, spazio per distendersi l'Unione Brescia, ancora Casasola cerca il secondo palo, la palla che non arriva, c'è l'intervento in area di rigore,
0: troppo presto questa, sì, palla che era anche perfetta secondo me di Casasola.
1: Mercati finalmente in scivolata con veemenza, ancora il numero 6 trova Casasola sulla destra, punta uno contro uno, va con il mancino fuori però traiettoria, allora Silvestri dopo un buon lavoro di Sina in protezione, palla per De Maria. Rizzo Pinna si propone, Rizzo, c'è il fallo su Rizzo Pinna, calcio di punizione, fallo di Ferrandino, direi fallo che c'era tutto sul numero 25, calcio di punizione tre quarti sinistra, adesso altra palla inattiva da mettere in area di rigore per l'Unione, che deve sfruttare queste occasioni sicuramente rispetto al primo tempo, complice anche la superiorità numerica, stiamo vedendo un pelo di aggressività in più, ma serve ancora parecchio per andare a capitalizzare in area di rigore. Adesso è pronto De Maria con il mancino, sentendo il fischio dell'arbitro che arriva adesso. De Maria, tre quarti sinistra, il cross sul secondo palo, va in chiusura la pergolettese, va in calcio d'angolo, il secondo per l'Union, tutti e due conquistati in questa ripresa. Guadagna la posizione Rizzo Pinna, si fa vedere anche De Maria, vediamo se andrà al 25, quindi una traiettoria ad uscire con il destro. Silvestri, Sina, Crespi in area di rigore, parte Rizzo Pinna, il cross a cercare proprio Silvestri, la sponda, la palla che rimane lì con la punta, poi riesce Doldi a prendere questo pallone con la punta, era riuscito Silvestri a spostare il proprio marcatore e andare poi a cercare quasi il colpo da futsal con Doldi, che è riuscito però centralmente a disinnescare la minaccia. Ancora Union, il cross sulla sinistra, colpo di testa, la traversa, Marras poi non riesce ad andare a concludere, rimane a terra Marras, si continua a giocare, Silvestri si improvvisa il dribbling, si è rialzato Marras, ancora Silvestri, qua deve ottenere il massimo,
0: voglio rivedere
1: quella rimessa laterale, poi un abbraccio anche bello da vedere con Dell'Orco, era stato nel rimpallo proprio Crespi a cercare la punterata e poi la traversa incredibile di Casasola.
0: Anticipo netto, pensavo ci fosse il contatto, sì, su Marras per un calcio di rigore, ma anticipo netto.
1: S'era già rialzato, sì, Marras. Casasola, la traversa del numero 15, colpo di testa. E adesso altro corner.
0: Ah, sembrava, sì, Crespi, molto bravo invece, sì, a prendere il taglio sul primo palo. Casasola, girato
1: bravo,
0: bene.
1: Sì. Peccato. Anzi, rimessa laterale, pardon.
0: Si iniziano a fioccare le occasioni in questi 5 minuti.
1: Eh sì, bisogna approfittarne, intanto vediamo, perché lo ricordiamo, la card che ha giocato prima l'Union sull'espulsione ha avuto esito positivo, dunque per regolamento l'Union ne dispone ancora e la gioca
0: ancora una, sì,
1: e la gioca per capire se c'era o meno il calcio di rigore. Intanto Corini va più credo a sistemare, a parlare anche con il quarto uomo, ma anche a convocare uno dei suoi, vediamo,
0: curiosità, poi sì, direi torniamo, sì, sì, sì, con, sì, la decisione, sì, arbitrale. Spot.
2: Ideal Dental Medical Center, sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno. Ideal a Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Sorridi, ti aspettiamo.
3: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria. Colorificio Sifra, il punto vendita a Brescia in via Milano 25.
4: Casa del Filtro, a Brescia in via Labirinto 165, a Gavardo in piazza Aldo Moro 5 e a Palazzolo sull'Oglio in via Brescia 99.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
0: E rieccoci amici di Radio Brescia 7, nessun calcio di rigore, ma torniamo a Crema da Michele Iacobello. Brescia in possesso, sempre 0-0 con l'uomo in più.
1: Marras, lato corto, l'area di rigore, riceve in area di rigore, arriva il tiro, ma posizione di offside. Comunque una buona trama quella costruita dall'Union Brescia. Espulso intanto un membro dello staff della Pergolettese, Mallamo è andato sul primo palo a calciare di prima su una rasoterra invitante di Manuel Marras. Una buona trama, finalmente anche un centrocampista che attacca l'area di rigore.
0: Abbiamo fatto 7-8 minuti comunque a collezionare traverse, un miracolo da parte di Dondi, e anche questa è una grossa chance. Insomma, ci stiamo andando molto vicini, certo aiutati dall'uomo in più, espulsione che lascia un bel punto di domanda, però
1: sì, diciamo che a parte inversa avremmo
0: sì, è per quello
1: protestato. Intanto Crespi va da casa sola, ancora casa sola, è sporco però nel controllo, poi una batti ribatti che favorisce l'Union Brescia. Silvestri di testa a cercare Crespi, nuovamente una ribattuta aerea da parte della Pergolettese. Pala, adesso punta Sina, gli dà una mano anche Marras che si spende tanto in fase difensiva, bravo a tornare a aiutare il compagno più giovane a fermare Pala che aveva colpito il montante nella prima parte di gara con quel bel destro a giro. Intanto Pergolettese con Tremolada, pallone recuperato da Casasola, poi Marras, un po' di spazio però qui Roversi che vince il contrasto perché è bravo anche a leggere in anticipo il lancio del numero 17. Intanto prova la Pergolettese,
0: mamma mia,
1: con questa frecciata da fuori da parte di Ferrandino con il mancino, posizione centrale, si gira velocemente il numero 10, fa partire questa conclusione molto insidiosa, non è uscita neanche di molto, c'era comunque Zacchi ma rimane un brividino
0: e continuano con queste conclusioni da fuori. Prima hai ricordato tu il palo, qua è andato vicino al palo,
1: sì.
0: Pergolettese che d'altronde è obbligata anche a fare questo tipo di giocata.
1: E adesso Silvestri, apertura però superficiale ancora una volta, e adesso calcio di punizione, altro fallo su Rizzo, fallo di Tremolada, calcio di punizione per l'Union Brescia, a volte molto molto molto sufficienti i palloni superficiali, direi palloni regalati anche dai nostri difensori con questi mezzi scavetti ad impostare che però non hanno, direi, un grande effetto. Marras sulla destra prova a disorientare l'avversario, ancora Marras sul mancino, centralmente poi per Mallamo, si apre sulla destra l'Union Brescia, pallone vinto nel contrasto ancora con Mercati. Mallamo prova ad andare sul secondo palo, Casasola prova ad andare in scivolata per metterla in mezzo, c'era però posizione di fuorigioco, l'ennesima devo dire di Casasola che parte spesso in anticipo. È rimessa dal fondo per la Pergolettese, 68.
0: Qui bravo però a buttarsi dentro, sì, Casasola, sì. Anche prima con la traversa ci prova un po' di più, sicuramente anche un po' più di libertà sulla sua corsia adesso per poter spingere, non solo difendere.
1: Marras, pallone però riconquistato dalla Pergolettese con Arini, e poi nella proposizione verticale c'è Rizzo comunque a dire di no. 68esimo in corso, cerchio di centrocampo, Mercati per Silvestri, De Maria, pallone poi per Mallamo, il palleggio dell'Union Brescia, Silvestri va largo da De Maria, l'ultimo tocco è della Pergolettese, rimessa laterale, Rizzo, Mallamo, ma ancora Mercati sulla destra, sei a casa sola, controlla male il pallone qui, facile per Zaia e ho l'indiziato per il cambio a questo punto, direi, perché è pronto un cambio in casa Union. Intanto prova a andare l'Union ancora dalla sinistra, pallone in verticale a cercare Crespi, l'uscita di Doldi qui, Crespi vince il contrasto con Dell'Orco, ancora Crespi che prova a portarsi il pallone fino in fondo, entra in area di rigore, ancora Crespi dal lato, gran lavoro di Roversi, devo dire grande partita di Roversi, terzino destro della Pergolettese, poi ragazzi, Silvestri, dai. Bravo su Corti, a centrocampo rischia un po' Mercati, Sina, pronto entrare Zennaro, casa sola, tocca velocemente per Mercati che poi apre per De Maria con un pallone facilmente però intuibile da Roversi, ancora volta ad incaponirsi su questi lanci.
0: Sì, ma non è da vecchio Brescia queste.
1: Sì, ma non è davvero serata per questo tipo di giocate. E Rizzo Pinna che faceva notare, in effetti era solo, gli voleva il pallone sui piedi, doppio cambio dentro Zennaro e Pellegrini, fuori De Maria
6: con numero 18,
1: quindi
6: entra con numero 30
1: e dentro Pellegrini, pubblicità, prova la doppia punta spot.
2: Ideal Dental Medical Center, sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno. Ideal a Lonato del Garda in via Cesare Battisti, sorridi, ti aspettiamo.
3: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria. Colorificio Sifra, il punto vendita a Brescia in via Milano 25.
4: Casa del Filtro, a Brescia in via Labirinto 165, a Gavardo in piazza Aldo Moro 5 e a Palazzolo sull'Oglio in via Brescia 99.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
0: Michele Iacobello.
1: Sì, con il doppio cambio dentro Pellegrini e Zennaro. Intanto l'Union Brescia prova ad andare ancora in verticale con Rizzo Pinna che prova ad andare via. Rizzo Pinna, limite dell'area di rigore, viene fermato nel dribbling. Ha provato il numero 25 e adesso è pala per la Pergolettese che prova a guidare una piccola ripartenza. Sina lo contiene molto bene e poi si va appunto da Zennaro, ha preso il posto di Mallamo e adesso la palla passa dalle zone di Marras, pallone ancora per l'Union, Rizzo Pinna, vediamo anche insomma quello che sarà l'ingresso di Rizzo Pinna, intanto c'è una posizione di offside ancora per l'Union Brescia. Lavora bene la linea difensiva della Pergolettese.
0: Sì, sono stati quegli 8-10 minuti che dicevamo prima, 3-4 palle gol, Michi, nitidissime, sì, con i due pali. Però facciamo fatica soprattutto ad andare sugli esterni, secondo me. Questa doppia punta.
1: Tutto adesso con questa doppia punta.
0: Pellegrini, vediamo.
1: E quindi insomma quello che credo sarà poi un assestamento anche, sì, dal punto di vista tattico del modulo con Pellegrini e Crespi là davanti. Intanto è Sina a portare il pallone, 73esimo, non si sblocca, non si stappa la partita del Voltini, non riesce a trovare ancora una chiave l'Union Brescia. Rizzo Pinna più centrale, adesso si sposta sulla zona di destra, Sina, Zennaro, l'apertura forte per casa sola, abbiamo sbagliato anche davvero tanti passaggi di questo tipo, tante anche dettagli tecnici, qui è Zennaro che va a commettere il calcio di punizione, fallo

0: le ripartenze, tutti i giocatori freschi. Ovviamente adesso loro, il loro obiettivo è diventato un po' tenere questo 0-0, il catino di casa con Union Brescia, che invece può e deve, secondo me, Michi, in questi ultimi 17 continuare a spingere, provare a farlo di più, ecco, con più coraggio anche.
1: Bisogna andare a cercarsi comunque la vittoria. Pietro, appunto, stronati, e adesso punizione per la Pergolettese, 74esimo. Vedremo se poi Corini metterà mano ancora a qualche cambio. Ricordiamo Di Molfetta, Armati, Lamesta, Benguet, Pasini, Sorensen, Spagnoli, insieme ad Armanini, in panchina per l'Union. Adesso vediamo se si può riprendere.
0: Il direttore di gara, secondo me.
1: Sì. Perché era andato a colloquio con il secondo assistente. E adesso si riprende a giocare con il lancio della Pergolettese in zona offensiva. Prova ad arrivarci ancora la squadra di Giosa. Il pallone è riconquistato però dall'Union Brescia. Rizzo Pinna può andare con la rimessa laterale. Casa sola. Si fa vedere Zennaro. Anzi, Mercati. Poi casa sola. Silvestri. La palla sulla sinistra per Rizzo, che può scendere. Ancora Rizzo. Poi Sina sulla destra. Ancora Sina. Rizzo Pinna sulla destra, larga per Casasola. Punta l'uomo, cerca il dialogo ancora con i compagni. Zennaro. Si difende la Pergolettese, prova ad attaccare l'Union dalla sinistra. Adesso cambia lato la squadra di Corini. Marras, poi Silvestri, Sina.
0: Dai, Sina,
1: ancora andiamo. Sina dalla distanza va verso Casasola. Super in ritardo di prestazione, di tutto, insomma. Casasola, terzo angolo però per l'Union Brescia, conquistato dal numero 15, che ha colpito una traversa e poco altro. Intanto angolo per l'Union, si propone Marras
0: vicino, dai,
1: sì, esatto.
0: Siamo così, con un lato positivo,
1: minimo sforzo, ma ha provato
0: a è andato vicinissimo al gol.
1: Intanto il cross che arriva sul primo palo, Dondi beffato dall'intervento del suo compagno, la palla però era uscita, dunque rimessa dal fondo, rimessa dal fondo per la Pergolettese. Credo tocco è stato proprio dell'Union Brescia nel contrasto aereo. Mercati aveva provato a tenere in vita il pallone. Abbiamo superato la mezz'ora della ripresa. Doldi va al rinvio a ridosso dell'area di rigore del centrocampo, pardon. Rizzo Pinna, Crespi, poi Mercati prova subito ad innescare la corsa di Pellegrini. Chiusura della Pergolettese, ancora fisicamente ottima la prestazione fisica degli uomini di Giosa, soprattutto adesso anche con il neo entrato Evangelisti. Adesso Union Brescia sulla sinistra a cercare la corsa di Marras, stop a seguire, in area di rigore Marras era sul destro, palla fuori per Rizzo Pinna. Attenzione a Zennaro che prova poi in mezzo all'area di rigore con Marras. Qui manca un po'
0: tre chance per calciare in porta, Michele.
1: L'estetica, l'Union invece di calciare verso la porta ha provato col fraseggio.
0: 3 contro 3, no?
1: E adesso dall'altra parte prova Stronati per la Pergolettese. Marras era entrato molto bene con lo stop a seguire, poteva andare fino in fondo, poteva calciare, ci stava anche l'appoggio come è stato fatto per Zennaro, ma da lì poi bisogna provare la soluzione da fuori. Finora l'unico che ci ha provato è stato Rizzo Pinna.
0: Secondo me invece ha sbagliato proprio perché ha toccato troppe volte il pallone, avrebbe potuto comunque cercare la conclusione. Invece ha giustamente, come hai detto tu, messo in condizione di tirare Zennaro, però con due uomini addosso, ecco, dando il tempo anche alla difesa di accorciare.
1: Perché Marras l'aveva comunque anche sul mancino, tecnicamente, esatto. Lui è un giocatore comunque che può far valere entrambi i piedi.
0: Il gol che ha fatto il Carpi, che ha stappato un po' il campionato.
1: Intanto ancora Union Brescia sulla sinistra con Pellegrini che attacca l'area di rigore, va fino in fondo, ancora Pellegrini non la cede, poi in mezzo, l'ultimo tocco è di Pellegrini, bisogna essere più

0: Cretti, una volta eseguito un dribbling, dare dentro il pallone invece che continuare le corse fino in fondo al campo. In questo caso la Pergolettese riesce a gestire bene il dribbling del numero 30. Si arrabbia la panchina con Pellegrini, che voleva appunto cercare ancora un dribbling in più. Intanto Mercati con il mancino proprio verso il numero 30, mette giù il pallone l'Union Brescia. Marras aveva fatto una corsa in più Zennaro, poi ancora Pergolettese con Evangelisti.
1: No, finalmente un po' di pressione
0: sulla sinistra, riconquista palla l'Union. 79esimo, ultimi 10 minuti. Union, lo ricordiamo, in 10 dal 55esimo. Il pallone di Casasola, crossato col mancino, non ha trovato però nessun tipo di appoggio. Allora Zaia mette fuori per la Pergolettese, Roversi da terzino a terzino. Qui però sbaglia per nostra fortuna la Pergolettese, allora Marras a sua volta sbaglia, la palla che però passa in qualche modo. Rizzo Pinna va subito da Crespi, che non fa correre il pallone verso Pellegrini, in area di rigore, intervento perfetto, incredibile, della difesa della Pergolettese, in questo caso di Silvestri, su Pellegrini.
1: Incredibile intervento
0: sul pallone netto, Crespi poteva far correre il suggerimento di Rizzo Pinna.
1: Che giocata di Crespi, Michele, col tacco a liberare in un fazzoletto Pellegrini.
0: Sì,
1: sembrava averla persa ormai Crespi, fantastica la giocata.
0: Roversi che sta facendo la partita davvero.
1: E gran giocata comunque di Roversi, esatto, gran chiusura.
0: Uno dei migliori in campo secondo me, per sì, attenzione.
1: Io mi sbilancio e ti dico anche migliore in campo.
0: Sì, per attenzione, per quello che ha dato alla sua squadra in termini di solidità. Intanto sulla sinistra prova a sviare Pellegrini, che va ancora nel dribbling, la chiusura.
1: Però interessante, mi piace, cioè, è entrato comunque bene in partita.
0: Adesso ancora pallone vertice sinistro dell'area di rigore, ancora Union Brescia, Rizzo Pinna lascia per Essina, che può aprire per Casasola in area di rigore dalla destra. Casasola, il cross sul secondo palo, il colpo di testa che non arriva da parte di Mercati, che si era inserito da quel lato del campo. Peccato, Casasola aveva cercato di pescare proprio il compagno, la palla morbida proprio per Mercati, era anche un'ottima palla, forse leggermente in ritardo il numero 6. E adesso rimessa dal fondo, ultimi 9 di partita per la Pergolettese e per l'Union Brescia, che ancora evidentemente soffre il campo del Voltini. Pallone per il numero 28 Silvestri, tanto sulla sinistra muove l'Union Brescia. Rizzo Pinna, bisogna cercare anche la giocata, vincerla anche con una giocata individuale. Mercati, pallone sulla destra per Casasola, che punta l'uomo, ancora Casasola, si propone Sina. Casasola con il mancino sul secondo palo, Boldi, facile impresa il numero 22. Non sono palle pericolose quelle, Doldi ha avuto tempo comunque per leggerla, per andare in uscita.
1: Questa palla rinvio. 7 alla fine, Michi, più recupero.
0: Ah sì. E ancora Union che cerca a centrocampo di far passare il pallone. Crespi e poi palla che scappa via. E allora Pergolettese che riesce a vincere l'ennesimo contrasto. Poi Zaia. Doldi. Lo scambio con Dell'Orto. Crespi va in pressing fallosamente, che poi sbilancia l'avversario. Punizione per la Pergolettese.
1: Anche per il nostro bomber, luci e ombre oggi.
0: Eh sì. Beh, anche pochissime palle.
1: Sì, sì. Il primo tempo è stato praticamente nullo, ma perché, come abbiamo detto, anche proprio perché i trequartisti Marras e Rizzo Pinna praticamente hanno toccato due palloni, un palo e una conclusione fuori di poco. Nel secondo la partita è cambiata con l'uomo in più, ma sì, neanche troppo, ecco, lasciamelo.
2: No, è vero. Sottolineare.
1: Ultima, anzi, penultima, Michi.
0: Sì.
1: Fascia pubblicitaria e poi torniamo da te.
3: Pot. Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno. Ideal, all'Onato del Garda in via Cesare Battisti. Sorridi, ti aspettiamo.
4: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria. Colorificio Sifra, il punto vendita a Brescia in via Milano 25.
5: Casa del Filtro, a Brescia in via Labirinto 165, a Gavardo in piazza Aldo Moro 5 e a Palazzolo sull'Oglio in via Brescia 99.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
1: 6 minuti alla fine, amici di Radio Brescia 7, sempre 0-0, 1-0 invece per quanto riguarda Lumezzane e Gian Erminio. Resiste il gol nel primo tempo di Anna Triello per la squadra bresciana. Michele Iacobello, la vinciamo con Di Molfetta, ci dicevi, insomma.
0: Ma perché no? Dentro anche Spagnoli Di Molfetta. Dei cambi, ovviamente è uscito Crespi, stremato anche, con pochissime occasioni a disposizione. Intanto sulla sinistra scende proprio l'Union Brescia, il cross che arriva viene respinto dalla difesa della Pergolettese, che saluta Roversi e anche Corti per far spazio ad Antolini e Bassi. Quindi insomma vediamo anche nella chiamata finale dei cambi di Giosa, che ha tolto di fatto il migliore in campo. Intanto Di Molfetta sulla destra, punta l'uomo, ancora Di Molfetta, prova ad andare, il cross che arriva in area di rigore mette fuori la Pergolettese, poi cadono entrambi i giocatori, si tratta di Evangelista e di Di Molfetta, cerca di mettere tutti d'accordo la Pergolettese con una palla spedita in tribuna. Di Molfetta sulla sinistra, si sviluppa l'azione dell'Union Brescia, prova ad andare la squadra di casa, anzi la squadra ospite, perdoni, il cross che arriva sul secondo palo a cercare proprio l'inserimento di Di Molfetta.
1: Un po' di qualità però oggi, sì. Veramente poca,
7: superficiale
1: questa partita. L'avresti comunque in 11 contro 10 dal 55esimo, avremmo tranquillamente sbloccato.
0: Sulla sinistra ancora, il cross, sì, che arriva in area di rigore, anticipato Spagnoli, anticipato anche Di Molfetta, calcio d'angolo per l'Union, il quarto di questa partita, ma direi della ripresa, perché sono capitati tutti nella seconda parte di gara. Adesso prova a sfruttare ancora una palla inattiva la squadra di Corini per andare a rompere questa maledizione. Il cross che arriva in area di rigore, il colpo di testa anticipato da fuori, poi prova a arrivarci credo Rizzo, pallone abbondantemente fuori. Intanto rimessa dunque dal fondo per quanto riguarda la Pergolettese. Adesso pronto ed è bravo anche Silvestri, poi Evangelista, grande numero, va a giocare sulla sinistra per Antolini, che prova ad andare fino in fondo, la palla è lunga ma nello stretto. Oggi la Pergolettese ha messo molta molta più qualità nelle giocate individuali.
1: È proprio la parola del giorno, della serata, anzi qualità.
0: Sì, sì, sì.
1: Che è proprio grazie a quelle, per colpa di questa.
0: Sì.
1: Siamo ancora 0-0.
0: 87. E comunque immaginiamo anche un recupero abbastanza ampio con gli FVS, con insomma un po' di episodi che hanno prolungato il tempo di gioco.
1: Almeno 5, 6, sì, 7 minuti massimo di recupero ce li abbiamo. Il tempo c'è,
0: siamo
1: noi.
0: Ma sì. Mercati dalla distanza, vede, trova Sina sulla destra. Ancora Sina, Casasola. Si ferma Casasola. Il pallone però gli sfugge dai piedi, partitaccia di Casasola, se non fosse stato per quella traversa, ma di base non è una traversa a salvare una prestazione, direi assente ingiustificato.
1: No, più che altro in ritardo di condizione.
0: Molto.
1: Mettiamola su questo piano, ecco.
0: Sai che sono severo.
1: Un po' in ritardo di condizione, sicuramente è una partita da incorniciare. Ecco.
0: Intanto,
1: ma su quella catena comunque abbiamo sofferto anche del palo di Pala. E scusate il gioco di parole, con quella Rossina Casasola comunque.
0: Che esce Casasola dentro Balestrero, che va a prendersi la fascia di capitano da Rizzo. Intanto pallone per Zacchi, Vediamo se anche il capitano magari
1: the clutch, come dicono nel basket,
0: un attimo, esatto, a sistemare la situazione anche in termini di gara, di carica.
1: Quando la situazione tanto
0: qui Vanzai addirittura con la Veronica e poi parte in velocità la pergolettese. Attenzione qui, cerca di andare l'uno contro uno, poi litiga col pallone, ma la pergolettese è comunque una squadra davvero cui vanno fatti comunque i complimenti, perché alla fine anche nell'inferiorità numerica non ha mai perso comunque la bussola tattica della partita. Questo non è anche, non è comunque da poco, devo dire. Intanto il pallone per Mercati che prova ad andare dalla distanza, palla ancora a metà, per usare un termine rugbistico.
1: Gliela concedo, dai, gliela posso concedere. Comunque gran partita la sua, gran forse no, ma ottima partita nel secondo tempo, cresciuto tanto anche nel recupero che ha appena fatto su Corti.
0: Si pallate, tra l'altro aveva calciato da molto lontano,
1: però non riuscendo a trovare gli esterni, non riuscendo a trovare gli attaccanti, giustamente arrivo comunque sui 30 metri e ci provo.
0: È una bella partita di riflessione, in caso
1: sì,
0: sarà questa.
1: Sì,
0: per
1: ma anche se la vinci, eh.
0: Sì, sì, sì, anche per Eugenio Corini e il suo staff. Una bella partita dove riflettere, in cui riflettere, perché la Pergolettese davvero è stata comunque una squadra molto ben ordinata.
1: E vabbè, che lo potevamo sapere, sì, lo immaginavamo, sì. Comunque non ti regala niente nessuno in Serie C, l'abbiamo imparato l'anno scorso e come se l'abbiamo imparato. Certo è che, visto anche come si era messa la partita, per qualche fischio anche del direttore di gara, lo ripetiamo, sì, sì, sì. Sicuramente un po' più di qualità dovevi metterla.
0: Intanto novantesimo che è scoccato con l'Union Brescia, che deve puntare l'area di rigore, 5 di recupero, il pallone sulla sinistra ancora per le giocate di Rizzo Pinna, fuori da Sina, poi Mercati, ancora Mercati, non ha spazio centralmente, deve andare sui lati a cercare il cross che arriva. E palla completamente fuori misura. Per certi versi sono anche errori un po' di tra virgolette stanchezza, ma anche un po' di sopravvalutazione, forse anche della sfida. In questo caso è stato Zennaro che con l'interno destro ha alzato troppo la traiettoria del pallone. Adesso si sistema il pallone per il rinvio che termina poi in rimessa laterale per l'Union Brescia.
1: Sicuramente male i cambi, non so cosa ne pensi, ma chi è entrato,
0: forse l'unico che ha cercato di dare un attimo una fiammata è stato Pellegrini, ma
1: sì,
0: poco
1: vero,
0: più
1: vero è entrato bene su quella fase.
0: Rizzo Pinna sulla sinistra, il cross, sì. Secondo palo, fallo di Balestrero che ha provato ad andare sul secondo palo,
1: che però ci va su questi palloni,
0: sì,
1: vedi,
0: ma
1: che
0: è
1: comunque
0: giusto così, cartellino giallo, ma ben speso direi. Ha cercato di andare comunque il capitano a prendersi questa scivolata al volo, centrato in pieno l'avversario.
1: Anche questo arancione, dai, possiamo dirlo,
0: bello forte come intervento.
1: Preso solo le gambe.
0: Sì. Però c'era anche poco spazio lì davvero per colpire la palla.
1: Intanto, bravo il capitano che comunque in queste circostanze c'è sempre.
0: 92 in corso. E credo ovviamente si sarà recupero nel recupero. Sempre 0-0 al Voltini di Crema. Pallone per la Pergolettese. Spagnoli e Silvestri a colloquio e chiede la card alla Pergolettese proprio per quello che forse hai detto tu.
1: Ma te l'ho detto, era arancione,
0: per far condicio.
1: Comunque non prende mai la palla Balestrero, va praticamente solo sulle gambe da dietro. Puoi anche non dare il rosso, 2 minuti alla fine, comunque su una circostanza in cui il capitano stava praticamente cercando di mettere il pallone dentro. Corini infuriato con la panchina rongiosa.
0: Sì, con la Pergolettese.
1: Sarei infuriato anche con i miei. Sì, per un brutto fallo questo di Balestrero.
0: Nel monitor in tribuna che abbiamo sbirciato.
1: Partita,
0: insomma,
1: che si allunga.
0: Partita che si allunga. Vediamo. E credo si accorci per Balestrero, perché se il metro è stato quello, diciamo, per Jawari.
1: Dici che lo butta fuori.
0: Beh, intervento.
1: Beh, sì.
0: Comunque,
1: l'hai detto giustissimo. Devi uscire.
0: E tra l'altro, similare, nel senso che Jawari voleva andare sul pallone e è stato colpito. Marras, sicuramente, è stato un piede diciamo a martello, a graffiare il polpaccio di Marras, questo anche di Balestrero, più che altro rischiava davvero,
1: sì,
0: di far male.
1: Anche qui non era fatto apposta sicuramente, ma come il cartellino rosso della Pergolettese,
0: esatto, rischiava davvero di far male al giocatore, sì, della Pergolettese. Detto ciò, vediamo la decisione dell'arbitro. 93-35, non si gioca da un paio di minuti.
1: Beh, almeno 3 li deve recuperare. Dal 92esimo io ho tenuto il conto, almeno sì, gioco fermo, vediamo.
0: Rientra il direttore di gara dopo l'FVS, niente, nulla.
1: Bene così.
0: Meglio così.
1: Partita che si allunga e anche per Balestre.
0: La prossima partita.
1: È molto rischioso comunque.
0: Molto rischioso, perché il giocatore della Pergolettese aveva i piedi comunque piantati a terra. E quindi con un Balestrero che ci sarà nel derby contro il Desenzano il 6 di settembre, ore 21, radio ufficiale dell'Union Brescia, Radio Brescia 7. E adesso vediamo se si riprende, altri cambi per la Pergolettese, fuori anche Zaia, giustamente gioca anche con le sostituzioni Giosa, ma di fatto un recupero che è ancora da giocare. Se ne è giocato solo uno dei 5 minuti e quindi presuppongo si arriverà al 100° minuto. Se ho fatto i calcoli giusti, matematica non ero bravissimo, ma
1: anche io,
0: tecnicamente dovrebbe essere così. Vediamo, si ricomincia a giocare con l'ingresso in campo del numero 17 della Pergolettese, Tamagni. Adesso prova Spagnoli a imbucare Pellegrini, c'è la chiusura della Pergolettese, palla alta, poi incornata di Sina, mette giù Zennaro sulla sinistra, pallone per l'Union Brescia dalla zona di sinistra, vediamo se riesce a offendere la squadra di Eugenio Corini, poi il pallone di Sina sul secondo palo, la Pergolettese va in chiusura nonostante non fosse un grande pericolo questa palla. E adesso la recupera di Molfetta sul tocco sbadato nella difesa della Pergolettese. Subito Sina per Silvestri. Sprint finale. Gli ultimi 100 metri da fare.
1: Finale da Lumezzane, 1-0 per il Lume.
0: Qui vince il contrasto la Pergolettese, che guadagna anche la rimessa laterale. Troppo morbido qui Rizzo nel contrasto con un, direi, stanchissimo Tremolada. E adesso rimessa laterale che viene giocata 96-16 sul cronometro. Alvoltini, Union Brescia in possesso, Union Brescia in vantaggio numerico sopra di un uomo dal 55esimo, ma che di fatto non ha determinato un dominio della partita. Intanto sulla sinistra ancora la squadra di Eugenio Corini, che prova a mettere un pallone forte in area di rigore, sì, tolde poi la palla che arriva, sì, arriva il gol, sì, dell'Union, sì, arriva il gol con Sina, ancora incredibilmente decisivo al 97esimo, il gol dell'1-0, il gol sofferto, cercato alla fine dell'Union, il cross smanacciato da Doldi in area di rigore, non ci arriva nessuno, ci arriva Sina,
1: Sina,
0: da attaccante puro, opportunista, 1-0, fondamentale.
1: Sente la pericolosità di questa palla messa in mezzo, giustamente ci prova ad andare lì, ribatte male Doldi, uno dei pochissimi errori, sì, sì, sì, che, sì, ha, sì, fatto, sì, in questa partita. Bravo Sina, 2 gol in 2 partite, eccezionale, in una partita in cui tra l'altro fino a quando c'è stata comunque la parità numerica degli 11 contro, sì, 11, aveva anche sofferto, l'abbiamo detto, bravo a non demordere, a cacciare via i cattivi pensieri. Michi,
0: palla messa in mezzo,
1: mamma
0: forte
1: mia.
0: E qui Doldi è andato in respinta centrale, non ha avuto il supporto della difesa. Pergolettese completamente schiacciata nell'area piccola, è arrivato all'altezza del dischetto dell'area di rigore Sina, col piattone
1: un minuto
0: gli occhi e ha calciato, giustamente.
1: Ancora un minuto, dato indicazioni l'arbitro.
0: 2 partite e 2 gol.
1: Fondamentale, veramente fondamentale, una partita difficilissima.
0: 2 partite e 2 gol per Sina, braccetto di destra, 2007, in una partita da Serie C.
1: Quest'anno può segnare anche il portiere, basta che si vince, esatto, e si sale di categoria.
0: Esatto. Intanto 98esimo e 20 in quelle che in quel di Crema, dove l'Union adesso deve cercare di fare il possibile per tenersi stretto questo 0-1 con la pergolettese che prova ad andare sulla sinistra, il pallone è deviato dall'Union Brescia, rimessa laterale chiuso da Pellegrini, pergolettese che ricomincia dal cerchio di centrocampo, palla che poi va in area di rigore, qui esce tantissimo Zacchi che poi rientra in porta, attenzione, poi un batte ribatti, Zacchi si distende, era uscito davvero tanto il numero 43 Silvestri, che infatti va a spiegargli che era suo quel pallone, un misunderstanding che per fortuna non è stato letale per la squadra di Eugenio Corini. 99esimo, Silvestri va a giocare da Di Molfetta, di tacco, e poi arriva il fallo e arriva anche il triplice fischio. Vince l'Union Brescia, che spugna finalmente il Voltini. Una prestazione opaca, ma sono arrivati i tre punti. Una vittoria sporca, una vittoria da Serie C nel più ampio dei termini. Ma intanto
7: godersela da Mac.
0: Una partita che ci regala tre punti vitali, ma ovviamente spunti di riflessione per quella che è stata comunque una prestazione al di sotto delle qualità.
1: Spunti di riflessione, Michi, ma vittoria doveva essere, è stata ancora con Sina protagonista, e sì, ovviamente ci sarà poi da doversi guardare allo specchio e capire anche cosa non è andato. Però l'abbiamo detto, rispetto all'anno scorso l'importante è vincere le partite, tante gare l'anno scorso sono andate poi e sono girate male. Un po' di fortuna ce la prendiamo, insomma. Michi, grazie mille.
0: Grazie a te.
1: Mercoledì l'appuntamento alle 18 a Rigamonti, sempre in tua compagnia, contro la Gian Erminio, vittima del Lumezzane che ha vinto 1-0. Union Brescia in vetta solitaria, 6 punti, seguita dal Alcione, Juventus Under 23, Dolomiti Arzignano a 4 punti. Domani però altre 5 partite, classifica che praticamente non conta nulla, però ce l'abbiamo qui davanti ed è carino leggerci lì in cima. Grazie Michele.
0: Grazie
1: alla
0: a te.
1: Prossima.
0: Alla prossima.
1: Una vittoria veramente veramente pesante, un po' insperata per come stava andando poi il secondo tempo, dall'espulsione in poi, dove siamo andati vicini al gol con Casasola, con quella traversa, con una gran parata di Dondi, insomma qualche occasione l'abbiamo creata. Però sicuramente, se abbiamo negli occhi la prova di Carpi, oggi a Crema ci aspettavamo un altro tipo di partita. Brava la pergolettese, veramente complimenti a come poi si è chiusa e ha cercato di ottenere l'unica cosa che poteva fare, cioè il pareggio con l'uomo in meno, e bravi comunque anche noi a mettere poi quella palla in mezzo all'area di rigore, con Sina ancora una volta fiuto del gol, a trovare insomma il tapin vincente. È finita appunto 1-0 la partita tra Lumezzane e Gian Erminio, come vi ho detto. Nel pomeriggio 0-0 tra Dolomiti Bellonesi, Alcione e Milano, il 3-3 pirotecnico tra Carpi e Juventus Under 23, e la vittoria dell'Arzignano 1-0 sulla Provercelli in 10. Domani altre 5 partite, si parte alle 20:30 con Novara, Folgore, Caratese, e poi Albino Leffe, Ospitaletto, una trasferta importante quella degli uomini della Francia Corta, Desenzano Trento, una prima storica in casa per il Dese contro una mina vagante, insomma la mina vagante non solo da questa stagione del girone A di Serie C Sky Wi-Fi, poi Renate Cittadella e Treviso Lecco, in attesa ovviamente di martedì per il ritorno della Coppa Italia Serie C, e con la squadra di Corini che tornerà in campo. Mi aspetto ovviamente tante sostituzioni e tanti esperimenti in quella partita a Rigamonti davanti alla nostra gente, ricordo alle 18, non più alle 21. Da parte mia è stato ovviamente un piacere come sempre, io vi auguro una buona serata, una buona continuazione e una buona settimana. Sempre forza Union Brescia.
8: Spot.
3: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è a Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo.
4: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria. Colorificio Sifra, il punto vendita a Brescia in via Milano 25.
5: Casa del Filtro, filtri per auto, autocarri, trattori e movimento terra.

0: A Brescia in via Labirinto 165, a Gavardo in piazza Aldo Moro 5 e a Palazzolo sull'Oglio in via Brescia 99. casadelfiltro.it.
1: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.
1: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: attimo. Legalizzala!
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Select.
1: Brescia 7 Select.
0: Brescia 7 Select.
1: La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.
0: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
3: A Radio Brescia 7 è mezzanotte.
4: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
5: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. RadioBrescia7.it.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.
1: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta. Solo bella musica. Business.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Anche questa notte è arrivata l'una. Ancora svegli?
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. I wanna talk to you.
1: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to-

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 2 di notte.
3: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.